0: Bring it.
1: Ha ha ha ha.

Pensate che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

0: Dal 31 agosto, dalle 7 alle 10, una compagnia già conosciuta avrà una voce in più. Più energia, più sorrisi e un motivo in più per iniziare bene la giornata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Buongiorno, sono le 6 in punto.
0: La giornata di Radio 3. Inizia con doppio misto.
2: Buongiorno.
3: Ma che bella giornata.
2: Buongiorno.
3: Ma buongiorno, Danny.
1: Allora, devo dire che a livello meteorologico c'è quella. Hai sentito che c'è quel bel freschino mattutino?
3: Sì,
1: un po'
3: sì,
1: di pioggerellina.
3: Sì, no, pioggerellina ancora no.
1: No, è arrivata, eh.
3: Adesso
1: è arrivata un po' di pioggerellina. Quella fine che ti annoia.
3: Quella che
1: anche
3: ti spettina.
1: Quella che ti spettina.
3: Che ti rovina la messa in piega, soprattutto
1: oggi,
3: a te.
1: Oggi, soprattutto, che ho fatto l'extension. Non so se si può vedere.
3: Esatto.
1: Doppio misto questa mattina e domattina con il Patti e la Danny. Sì, il Patti e la Danny. Tardi ragazzi, è presto.
3: Cioè, ma oggi
1: un inizio
3: scoppiettante della serie. Tu mi inverti tutte le frasi, il maschile diventa femminile
1: con Danny e Patti.
3: Andiamo bene, eh? Cominciare così è assolutamente fantastico. Comunque buongiorno a tutta la popolazione che è in movimento, direzione lavoro o direzione dove preferite. Come sempre noi resteremo insieme sino alle 21.
1: Sì, oggi siamo in bolla proprio, ci siamo sia la Patti che il sottoscritto. Sino alle 9, ovviamente 12 ore prima delle 21.
3: Sì, esattamente.
1: Quindi per le prossime 3 ore, la prima colazione, seconda colazione.
3: Sì, terza colazione. Ricordatevi che noi oggi lavoreremo con WhatsApp.
1: Sì.
3: 079 449 95 37, lo leggo sempre da lì perché figurati se a quest'ora non so neanche come mi chiamo, se mi dico.
1: Riesci a leggere al contrario il numero?
3: Sì.
1: Fantastica questa cosa.
3: Sì,
1: al contrario. E senza occhiali,
3: cioè,
1: senza occhiali.
3: Capisci? Stravolgiamo tutte le parole, però almeno qualcosina di capacità residue ci resta.
1: Allora, cara Patti, quanti partner in crime hai cambiato in queste mattinate su Radio 3?
3: Allora, ho
1: girati quasi tutti, eh.
3: La Lolli. Poi ho avuto
1: Vale.
3: Poi Vale mi ha detto che mi avrebbe abbandonata.
1: Sì.
3: E io gli ho detto: vabbè, non c'è problema. Guarda, tu vuoi abbandonarmi già mercoledì? Ho detto: io domani ti tradisco con Danny.
1: E andiamo.
3: E quindi.
1: Questo mi fa un sacco piacere. Come mi piace la tua maglietta, lo sai ormai che è.
3: E infatti io
1: Love and Order.
3: Io pensavo che tu introducessi con la sigla.
1: Sai che la stavo cercando, l'ho persa perché
3: no.
1: Miguel mi cambia sempre le cose dalla cartella che abbiamo in comune, quindi non riesco più a trovarla.
3: Sì, perché sapevo che oggi ci sarebbe stato un po' di venticello, quindi ho evitato di mettere i vestiti senza spalle e ho messo la maglietta di Law and Order.
1: No,
3: così
1: sì,
3: almeno mi
1: piace.
3: Faccio rispettare.
1: Piace anche la capigliatura così raccolta.
3: Sì,
1: sì, mi piace.
3: Col ciuffo sbarazzino.
1: Ciuffo sbarazzino. Allora, 3 ore di tanta musica, se riusciamo anche i vostri vocali riusciremo a mandare. Allora,
3: se riusciamo, perché oggi
1: sì.
3: Aspetta, sono già arrivati 2 messaggi, pensa. Qualcuno così, messaggio subliminale, Simone ci scrive: buongiorno, ci mette 2 caffè.
1: Ecco, sì.
3: Della serie svegliatevi.
1: Sì, ci serve il caffè, ci
3: e
1: serve.
3: E poi abbiamo Diego che scrive: buongiorno ragazzi, a Cadenazzo, Biasca e Val di Blenio è arrivata quella grossa
1: di pioggia.
3: Non quella fine. Infatti oggi consegno frutta e verdura già lavata.
1: Questa è bella. No, sì, un pochettino è arrivata, eh. Anche io partendo poi da casa c'era quel venticello fresco del mattino, però ti dico non troppo freddo. Cioè,
3: okay.
1: Ho fatto il passeggiata con Romeo presto. Ho detto mi metto la felpa.
3: Scusate, Romeo è il suo cane.
1: Sì, mio labrador.
3: Okay.
1: Ho detto metto la felpa, convinto.
3: Sì.
1: Invece no, non serviva, perché c'era quel venticello, ma era giusto, non da coprirsi ancora.
3: E già sveglio anche Lupo che ci saluta, manda una rosa a me e a Danny cosa mandi?
1: A Danny manda "Au!" Partiamo?
3: Partiamo!

0: con le voci Amy Winehouse, Rehab, per iniziare la nostra mattinata doppio misto in questo giovedì 20.
1: Sai che sembriamo ubriachi?
0: Sembriamo?
1: Sembriamo ubriachi perché non riusciamo a fare una frase di senso compiuto. Anche a microfono chiuso,
0: sì.
1: Stiamo dicendo delle strafalcionate pazzesche.
0: Allora, in pratica Simone,
1: sì,
0: è diventato, cioè è mio cognato,
1: sì,
0: è il fidanzato del fratello di Veronica che non ha fratelli.
1: Sì, è una roba pazzesca. Stamattina, secondo me, ci impieghiamo un'ora prima, sì, di iniziare a carburare. O ci aiutano le persone che ci stanno ascoltando attraverso i messaggi,
0: mm-hmm,
1: a rimetterci in bolla,
0: sì,
1: come si direbbe,
0: sì,
1: diversamente sarà uno sfracello.
0: Secondo me tra qualche istante ci,
1: sì,
0: ricaricheremo. Sai perché?
1: No.
0: Ha trovato.

0: e vanno
1: in posa e vanno verso l'infinito
0: o verso il tribunale.
1: Di solito hanno il tribunale alle spalle. Oppure sono dentro il tribunale e camminano tutti con questo fare.
0: Cari amici ascoltatori, oggi il vostro compito da
1: criminologi
0: è quello di capire il perché Patty e Danny sono in questa situazione. Perché?
1: Ieri con Vale si diceva che chi beve il caffè amaro e tanti caffè amari, uno studio che ha trovato su internet, sono potenzialmente dei serial killer. Oggi ho messo la maglietta di Law and Order perché ho detto, mi capitasse che Danny ha uno schizzo da serial killer, sono pronta ad affrontare la faccenda.
0: E io tra l'altro lo bevo amarissimo.
1: Ecco, allora un altro, mi capitano tutti i serial killer.
0: Lo correggo col cremino, però lo è amaro senza zucchero, però lo correggo col cremino. Questo magari
1: allora sei
0: fa meno.
1: Serial killer a metà.
0: Sono solo serial.
1: Esatto.
0: Serial.
1: Senti, c'è già un problema di traffico. No, ma è strano quest'ora, perché nelle scorse puntate era Valerio che mi nascondeva
0: i messaggi,
1: ma c'è da dire che Camorino alla Munda in entrambe le direzioni è chiusa, tu dicevi un leggero venticello a causa della caduta di alberi. E poi Riazzino direzione Cadenazzo, tra Contone e Cadenazzo, il traffico in questo momento è stato segnalato circa 7 minuti fa, è fortemente rallentato.
0: Quella zona la conosco, ci può stare, ci può stare.
1: Facciamo il giro saluti?
0: Vai, giro saluti, prego.
1: The King of the Bicycle ci augura buongiorno con la faccetta ancora assonnata, ma secondo me è rivolta a noi. Poi oggi c'è un'inaugurazione a Brissago. Lupo ti risponde con ecco, ci conferma Miki, colonna ferma a Cadenazzo direzione Bellinzona, poi qualcuno che ci prende in giro con partenza alla grande. E poi Lauretta scrive: buongiorno, finalmente pioggia, super inizio con la mia cantante preferita Amy Winehouse. Grazie da parte di Lauretta.
0: Grazie a voi per sceglierci come ogni mattina. Non si sceglie il nostro picchetto questa mattina. Allora, in pratica succede anche a voi negli uffici sicuramente che arrivate il PC fa un po' le bizze, se no
1: un po' le bizze.
0: Il nostro in pratica è nero.
1: Scusa, hai la sigla del padrino? No, perché visto che tu sei
0: cari amici del picchetto, se non volete dormire perennemente, infinitamente, vi conviene rispondere al telefono. Abbiamo seri problemi.
1: Perché? Se non rispondete al telefono, non c'è solo un padrino, c'è pure la padrina. E quando c'è la padrina, vi posso garantire che la situazione diventa molto complicata.
0: Peggio di quando c'è solo il padrino, fidati.

0: La Gianna è Marrakesh, questa America. Diciamo che non è nuovissima, io l'ho presentato come il nuovo, ma in realtà è una ripresa questa.
1: Sì, è nuovo perché è uscito circa poco meno di un mese fa. Però mi chiedo la necessità di rifare una canzone che è così storica, iconica, rappresenta il successo, l'inizio del grande successo di Gianna Nannini. La rifai come niente, non ho nulla contro Marrakesh.
0: Ci mancherebbe.
1: Però tieni buono l'originale e va bene. Tra l'altro, tu che sei un ottimista,
0: sì,
1: hai parlato di, sai, Patti, ieri sera c'era un leggero venticello, no? Di quelle che ti fanno anche piacere,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Che ti fanno la piega. Infatti, buongiorno Patti e Danny. Ieri sera,
0: sì,
1: volevo dire, ieri sera,
0: sì, ieri sera, quindi ieri sera
1: a Giubiasco,
0: quindi sopra ceneri,
1: ecco, va bene, ma in ogni caso delle raffiche di vento da paura
0: sopra ceneri, nel sotto ancora ce la siamo cavicchiata.
1: Comunque, delle raffiche di vento da paura, teneteci aggiornati, ragazze e ragazze all'ascolto, su che cosa sta accadendo, perché sappiamo che oggi dovrebbero, secondo quanto ci raccontava ieri Meteo Svizzera, cambiare un po' le condizioni meteo, abbassarsi le temperature, un leggero venticello.
0: Sentivo ieri 25-26, giusto? Andremo sulle 25-26, che anche Gran Canaria e Tenerife è sempre così, quindi perfetto, direi.
1: Ma perché tutti da una settimana a questa parte continuate a parlarmi di Gran Canaria e Tenerife?
0: Sono i posti facilmente raggiungibili.
1: Sì.
0: Costano poco, anche col bagaglio in stiva. Sì. Ieri ho fatto un'ora di puntata.
1: Ho sentito.
0: Perché paghi il bagaglio in stiva, in poche parole, il biglietto non lo paghi più, paghi il bagaglio in stiva.
1: Ho sentito che il trucco è prenotare il volo lunedì notte.
0: Bravi.
1: Sul martedì.
0: Brava.
1: Perché,
0: che ora?
1: Verso
0: dalle due via. Dalle due via, dalle due via.
1: Perché lì si abbassano i prezzi.
0: Pare
1: solo
0: sì.
1: Che se noi lo diciamo per radio, adesso tutti si collegheranno il martedì alle 2 di notte per prenotare l'aereo.
0: Io ho dovuto mettere la sveglia alle 1:45 quella volta. Però qualcosina col bagaglio estiva, qualcosina abbiamo risparmiato.
1: Sì.
0: Qualcosina ina.
1: Buongiorno, Mendrisiotto ancora asciutto, autostrada poco traffico. Adesso c'è un messaggio vocale. Io da qua non lo posso. Ok.
0: Ci provo?
1: Sì.
0: Ah, è la Michi che parla della colonna ferma Cadenazzo in direzione Bellinzona prima. Adesso sentiamo.
2: La colonna è da Cadenazzo a Bellinzona, a Camorino, è per un trasporto speciale.
0: Il Michi, quindi Michi, scusa, il Michi.
1: Infatti.
0: Ah, ecco, un trasporto speciale. Quindi
1: ma il trasporto speciale sulla... c'è il mercoledì sera. Cos'è che ci stravolgono tutti gli orari a cui siamo abituati? Guardate che cambiarci le abitudini a noi ci fa star male.
0: Magari, sai, durante l'estate cambiano anche i trasporti, il passaggio dei trasporti eccezionali.
1: No, il trasporto
0: non lo so.
1: Eccezionale è da secoli che è il mercoledì sera.
0: Vuoi dire che ha fatto tardi il giovedì mattina?
1: Fermatelo e ditegli di tornare indietro e di aspettare mercoledì prossimo.
0: Però ci può stare, magari ha fatto tardi mercoledì notte, giovedì
1: tardi,
0: mattina
1: della serie, yuhu, ha fatto tardi e allora è partito al giovedì mattina. Tanto mai in anni che seguo Trasporto Eccezionale ci fosse un trasportatore eccezionale che mi ha salutato quando io
0: mai?
1: Mai!
0: È

0: La grande voce di Tina Turner su Radio 3, 621, anzi 22 quasi. Buona mattina. Doppio misto con Patty e Danny. Oggi e domani vi sveglieremo noi fino alle 9 del mattino. 3 ore di bella musica, un po' di risate, computer che non funzionano, pugni sul tavolo.
1: Esattamente, questo è che sia.
0: Ah, si avvicina il weekend. Ieri sei stata rimbrottata, ho sentito.
1: Da chi?
0: Da mercoledì per te, già verso il weekend. Anche per me.
1: Ah,
0: volevo,
1: sì,
0: spezzare una lancia, sì, a tuo favore.
1: Mi hanno detto: caspita Patty, complimenti della serie che da mercoledì sei passata a chiedere al weekend della... sì, perché per me il mercoledì è la cima della montagna.
0: Vero,
1: no?
0: Vero, poi si scende.
1: Dopodiché si scende, figurati oggi che è giovedì, possiamo fare la ola.
0: Completamente d'accordo con te.
1: E quindi voglio dire, passato il mercoledì, ta saluti. Vediamo, c'è Lidl che ci fa la foto di ciò che vede dalla sua finestra. Scrive: buongiorno Patty e Danny, buon giovedì. Da noi alla zona sta caricando,
0: beh,
1: della
0: vedi,
1: serie che si sta a preparare. Mi avete letteralmente confuso con la notizia del trasporto speciale, perché ti dico, lei è un'assidua ascoltatrice notturna e, okay, quindi sono abituati,
0: quindi sa che...
1: Esatto, anzi sono loro a ricordarmi che il mercoledì
0: ci sono,
1: c'è
0: i trasporti,
1: il trasporto eccezionale. Quindi dirci che passa il giovedì mattina a noi, insomma, ci scombussola un po' dentro.
0: Secondo me l'autista si è addormentato in qualche sosta e ha ripreso, sì, a camminare stamattina, cioè, a guidare. Aspetta che c'è un vocale di Martino.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Fate attenzione, tra Rivera e Mezzovico, direzione nord, alla rotonda,
1: sì,
2: è successo un incidente.
0: Ah, ecco, vedi. Quindi grazie per la segnalazione, ovviamente si parla di cantonale.
1: Esatto, allora... Qua ci scrivono, anche Barbara ci dà conferma di un incidente dopo la rotonda di Mezzovico, quindi siate particolarmente prudenti. E poi arrivano saluti da Riva San Vitale da parte di Giordano.
0: Ah, è così, perfetto, grazie. Grazie Giordano.
1: Cosa? Niente.
0: Andiamo con il singolo nuovo di Samurai J, questo è Flamenco.
1: È quello che dice facciamolo lento?
0: No, no, no, ah, no, okay.

0: Hey! Tele suona Radio 3i. Lo sconto We Are Family di Swisscom.
1: Un abbonamento a prezzo pieno. No.
0: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
1: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
2: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/.
3: We Are Family.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
5: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
6: Nuova apertura!
7: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi, presso il centro polisportivo CMFG in via Ciossa 5 a Sigirino.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
10: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
11: L'infotraffico.
12: Come avete sentito anche dai nostri ascoltatori, Via Swiss ci informa di un incidente che è avvenuto dopo la rotonda di Mezzovico.

0: Benji e Fede, l'estate del 2019, quindi di qualche annetto fa, questa canzone che però ricanticchi sempre volentieri, no Patti?
1: Sì, certo, soprattutto hanno una memoria storica pazzesca i nostri ascoltatori,
0: sì?
1: Perché nonna Flavia si firma così, ci scrive: buon Natale, ciao ragazzi, perché
0: su
1: questa canzone abbiamo fatto la canzone,
0: vero,
1: di Natale.
0: Buon
1: quindi...
0: Natale,
1: vabbè, anche... siamo al 20 agosto,
0: appunto, tu sai che dovevamo già iniziare a pensare.
1: No.
0: Oppure Maxi, meglio devi iniziare a pensare.
1: Ma andiamo in vacanza Maxi per un 3 mesi.
0: Dici,
1: no?
0: Così almeno
1: lo facciamo tornare dopo il 26 dicembre.
0: Sì.
2: Ah, proprio.
1: Sì, il 26 dicembre, così è andata, no? Aspettate un attimo perché
0: attenzione.
1: C'è un bel video e poi ecco, ci dicono, ci fanno vedere che c'è stato questo incidente a Mezzovico alla rotonda direzione Rivera, e sì, effettivamente sono tutti fermi, quindi grazie. Vediamo un po' a chi ci ha mandato questo messaggio. A zia Erika, cioè abbiamo nonna
0: Flavia,
1: nonna
0: zia Erika. Cerchiamo nipoti in questo momento.
1: Cerchiamo nipoti in questo momento. Comunque grazie per la segnalazione.
0: A proposito di Buon Natale, Benji e Fede, dove, quando utilizzata anni passati, sai che credo che si baserà su un tormentone di quest'estate, però in realtà ne parlavo anche ieri con la Lolla, non c'è un reale tormentone estivo finora.
1: Dov'è il tormentone estivo,
0: vero,
1: quest'estate?
0: Abbiamo buttata là forse la testa gira di Fred De Palma, potrebbe essere.
1: La canzone che dicevo sempre ieri con Valerio, che la canzone che ho sentito di più è quella di Gaia.
0: Bossa Nostra, perché Natale. Ci sta.
1: È stata la prima, una delle prime ad uscire insieme a Gabbani con la canzone che voleva essere la canzone per l'estate. Sono stati proprio i primissimi due singoli, quindi magari se la gioca sulla durata, non lo so. Però
0: anche,
1: sai,
0: anche Summer Funk, è vero, bella.
1: Summer Funk però si è sentita di meno, e quindi non lo so, staremo a vedere. Spero, no, vabbè, niente.
0: Ci sarà ancora l'elezione, no, del miglior tormentone all'Arena di Verona, come ogni fine settembre,
1: penso
0: quella zona
1: sì,
0: lì.
1: Penso di sì, ma è tutta una roba loro poi.
0: Ah, sì. Tutto internos.
1: E non so, per te qual è la canzone?
0: Allora, io sono indeciso se ritorno al mio paese o quell'altra sempre con la Brancale.
1: Sì, la Brancale.
0: E anche i The Colors.
1: Ah, con The Colors.
0: Forse
1: è
0: Parteno, poi potrebbe essere come ritmo, potrebbe essere magari scelta come tormentone. Potrebbe, però è suonata meno quella. Ci è arrivata un po' dopo delle altre.
1: Sì, è arrivata dopo.
0: Dopo.
1: C'è Anto che ci scrive: sono appena passato dall'incidente, nessuna colonna, poco traffico si passa.
0: Ah, ecco, bene.
1: Beh, vuol dire che è già in fase di risoluzione, perché noi l'abbiamo segnalato appena è successo, quindi sono stati veloci nel ripristinare la normale viabilità. Voi continuate a tenerci aggiornati a quel numero lì che adesso leggi tu, però.
0: 079 449 9537.

0: Guaranty e Alcazar, Radio 3, pronuncia.
1: Perfetto.
0: Sono preparato.
1: Questa è la canzone perfetta per fare ginnastica la mattina, sì. Ma al minimo sindacale. Op, op, op. Oppure così per preparare il collo alla giornata quando guardi i colleghi, no?
0: A proposito di ginnastica mattutina, non so se ti ricordi, a me capitava spesso di addormentarmi sul divano, ovviamente, spesso su Italia 1, perché c'erano programmi che mi piacevano. Mi risvegliavo intorno alle 4 del mattino, 4.30, sentendo. Aspetta, era così. Questa è una base di quelle. Ero forza! Prendi peso! Sono Jim Cooper! Da questa mattina sarai come Tele Ray, come forza! 1, 2, 3 Che dicevo, ma Jill Cooper
1: è
0: alle
1: vero,
0: 4:30 del mattino era scatenata ad allenarsi.
1: È vero, mi ricordo, era incredibile.
0: Cooper ci sarà ancora, ci sarà ancora.
1: Non ho idea,
0: anzianotta.
1: Desaparecida
0: però.
1: Non farà più a parte che sarà stata registrata sicura.
0: Forza! Sono Jill Cooper!
1: Voi fate un po' di ginnastica mattutina? Tu che ginnastica mattutina fai?
0: Io alzo la tazzina del caffè.
1: Sì.
0: Ma quanto è bello il caffè!
1: Cioè, vuoi ridere?
0: Sì.
1: Allora, io ho iniziato lunedì a fare questo.
0: Davvero? Pensavo ginnastica mattutina.
1: E lunedì a fare questo orario, no? Quindi il mondo è vuoto a quell'ora, no? Nel senso che conti sulle dita di una mano.
0: Vero, vero.
1: Quindi non ti accorgi. Dopo due giorni mi sono accorta che c'era un bar dove mi sarei potuta fermare a fare colazione, ma era pieno di uomini.
0: Ah, ecco.
1: Ieri ho visto una zona dove tutti parcheggiavano e dico: guarda come cominciano presto tutti quanti. Ho detto: ma vuoi forse pensare che è un bar? Allora, stamattina, con grande attenzione e rallenti, ho detto: ok, osserva attentamente, e ho detto: secondo me sa di bar. Allora ho fatto la svolta a destra e ho trovato un bar il giovedì.
0: Bar aperto. Finita la le due settimane, cioè, sono quasi finite.
1: Pazzesco.
0: Perché diciamolo, tu ne hai uno di fiducia, ma quando fai gli altri orari, giusto?
1: Certo.
0: E quindi
1: avevano anche le briochine piccole che piacciono
0: mini,
1: a me.
0: Mini.
1: Le mini con la marmellata di albicocche e un cappuccio buonissimo.
0: Però sai che cos'è quelle le mini che fregano? Bene, chiedi 5-6 di mini. No. È come quando compri magnum piccoli, ne mangi 27, che senso ha?
1: Perché adesso le brioche le fanno grandi come una torta.
0: Vero.
1: E quindi non riesco a mangiarle. Allora, quelle mini invece mi saziano, no?
0: Ah.
1: Quindi sono arrivata pienamente soddisfatta dicendo: sei proprio veramente una cima, ti accorgi il giovedì che c'è un bar dove potresti andare.
0: Un giorno in un bar famoso, non faccio nomi, mi hanno consegnato una mini.
1: Sì.
0: L'ho assaggiata e gli ho detto: bene, cala le altre, sai come la... Come la pasta, l'assaggio va bene, porta le altre.
2: Radio 3.
3: State ascoltando Radio 3.
2: Telesuoni.
4: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
5: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
6: caffè macinato segafredo intermezzo 2x 250 grammi a soli 7,95 invece di 12,40.
5: Ottos. A Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta. Sempre vantaggioso.
7: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fun Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
8: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business ha soli 24 franchi 95 al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
9: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: su Radio 3.
1: Che ridi? No, anch'io stavo per chiederti perché ridi.
0: No, io sorrido perché staff è scritto
1: sì.
0: Stuff.
1: Sì.
0: Io lo mettevo a fine stagione quando ero nei villaggi turistici.
1: Sì, della serie su Stuff.
0: Nella maglietta a posto di noi abbiamo staff.
1: Sì.
0: Io con ritagliavo un pezzo di foglio, mettevo la U. Però verso il sesto, settimo mese di stagione, Stuff. Quindi la gente sapeva che ero lì da tanto
1: pensavo
0: tempo.
1: Verso il settimo mese di gravidanza.
0: 6:50, un po' di vostri messaggi allo 079 449 9537, oppure come dice la Patti e mi piace 079 449 9537.
1: Abbiamo così inavvertitamente lanciato un argomento, perché io ho detto che faccio colazione con la brioche mini, no? Perché quelle grandi mi sembra che mi servano una torta, quindi sì. Il mio stomaco dice nulla fai, no? E qua scrivono, però cercate di capirci, sono le 6:51, potremmo non avere tutti i neuroni funzionanti. Le mini servono per vedere se sanno di tappo.
0: Sì, perché sembrano tipo il tappo di sughero.
1: Ma no, è più grande.
0: Ma siamo lì, però siamo lì.
1: Vabbè.
0: E sai perché lo scrive Ste? Perché se non sbaglio produce vini lui.
1: Ah,
0: oh,
1: okay.
0: No, birra, perdonami, birra, birra, birra, birra.
1: Vabbè, comunque, qua ci scrivono: sono 100 grammi di cristiano.
0: 100 chilogrammi. Ora non me ne voglia Luca, ma sei tu che l'hai scritto. Però da 100 kg.
1: Sì, scusa.
0: 100 grammi di
1: 100 kg di cristiano. Una brioche mini non mi riempie nemmeno il buco della carie.
0: Della carie, della carie. Questa è bella Luca, fuori onda vi ho riso tantissimo.
1: È bellissima. Buongiorno Patti e Danny, passata dall'incidente di mezzo vico, niente colonna, vorrei fare un complimento, aspetta. Fantastici, sono arrivata in ritardo al lavoro, buona giornata. Ho capito. Ma se succede un incidente e bisogna liberare la strada.
0: Ah, qualcuno è arrivato in ritardo al lavoro.
1: Esatto, cioè diciamo anche che bisogna dare il tempo materiale alle persone competenti di arrivare, sistemare, liberare e quant'altro.
0: Beh, comunque è una mezza scusa barra alibi col capo eventualmente. C'è stato l'incidente, non è che lo puoi sapere te. Una cosa che accade, no?
1: Poi pensavo che dopo temporale si rinfrescasse un pochetto, ma c'è un'afa pazzesca, ci scrive Biggie che è entrata adesso, quindi buongiorno anche a te. E poi Falco scrive: buongiorno a tutti signori e signore. Uelà, cos'è, uno show televisivo?
0: Patti, indovina chi mi ha scritto?
1: No!
0: Davidone!
1: No!
0: Davidone!
1: Ti ha scritto? Cosa ti ha scritto?
0: Ciao Danny, provo a vedere da remoto, dammi un attimo.
1: Vai!
0: Grande Davide!
1: Grande Davide, sei tutti noi. Adesso spieghiamo chi è Davide.
0: Sì.
1: È colui che ha in mano tutta la tecnica,
0: sì,
1: no? E quindi ove può ci aiuta.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: ultima canzone, Giulia Biagio Antonacci, Radio 3. Allora, Patti, leggiamo bene il messaggio,
1: sì,
0: della Babi.
1: Esatto. Diceva che è successo, parlando dell'incidente di Mezzovico, che voleva fare un complimento a chi è stato coinvolto nell'incidente, perché sono stati loro stessi a regolare il traffico in attesa che arrivasse la polizia.
0: Ottimo.
1: E questo ha consentito al traffico di defluire e lei non è arrivata in ritardo al lavoro.
0: Ah,
1: tu pensa,
0: capito.
1: Che carini. Pensa che carini, non solo hanno fatto l'incidente, ma si sono messi anche a regolare il traffico.
0: Tra poco noi regoliamo l'informazione. Già in studio Barbara Venneri.
2: State ascoltando Radio 3, Tele Suona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casinò Lugano.
4: Ehi, ma questa è davvero una panda?
5: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
6: Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
8: Gorla c'è!
9: Dal 31 agosto, il pomeriggio cambierà orario, ma non compagnia. Tre voci che conosci bene ti accompagneranno dalle 15 alle 18. 15 alle 18. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Le 6:58.
10: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
11: Ticino News.
12: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Autorità giudiziarie al lavoro per chiarire le circostanze della morte della donna che il mese scorso aveva diffuso sui social le telefonate compromettenti avute con il consigliere di Stato dimissionario Claudio Zali. Mettiamo in atto tutti gli accertamenti per stabilire le cause precise del decesso, ha dichiarato alla Regione il procuratore generale Andrea Pagani. Intanto si attende l'autopsia della 52enne. Sempre il PG ha chiesto di procedere nel minor tempo possibile. Dopo la siccità torna la pioggia, ma anche i temporali intensi che Meteo Svizzera prevede fino a questa sera. Le autorità si stanno così preparando a possibili fenomeni erosivi e ruscellamenti superficiali. Sentiamo il geologo cantonale Jean Kaufmann.
13: I boschi li vediamo con i nostri occhi, ci sono delle piante che hanno sofferto e il terreno è particolarmente asciutto.

0: a seguito della siccità che c'è stata negli ultimi tempi.
1: La politica, perché si riaprono le porte per l'alleanza Lega UDC dopo un incontro riservato tra i vertici dei due partiti che ha fatto ripartire le trattative. Un negoziato che contempla anche le federali e le comunali, ma che arriva dopo che i democentristi hanno annunciato di voler correre da soli. Un'inversione di rotta richiede quindi una nuova decisione interna, e proprio questo era all'ordine del giorno di una direttiva UDC tenutasi ieri sera. Andiamo a Lugano, che si prepara all'arrivo della tifoseria del Maccabi Tel Aviv. Negli scorsi giorni associazioni e movimenti pro palla hanno annunciato un presidio per questa sera. Nessuno spazio a sionismo, razzismo e fascismo, hanno giustificato, ma anche la politica si è espressa sulla vicenda. Prima l'MPS, poi il Partito Socialista Luganese. Non è accettabile che il mondo del calcio agisca come se nulla stesse accadendo, ha affermato il PS. Ricordiamo che parte del tifo del Maccabi era già stato protagonista di scontri in passato. E per quanto riguarda lo sport giocato, l'FC Lugano ha tenuto una conferenza stampa in vista dell'andata di playoff contro gli israeliani. Così il tecnico bianconero Mattia Crocitorti.
2: Arriviamo veramente focalizzati su questa partita, con i giusti ricambi anche in panchina, dunque non voglio veramente sentire né scuse, infortuni, né alibi, mercato, niente. Andiamo convinti di quello che possiamo fare, ci giochiamo le nostre carte, non riusciremo, non ci piangeremo addosso, ma sono convinto che veramente possiamo fare veramente molto bene nell'arco dei 180 minuti, perché dobbiamo ricordarci che noi stiamo preparando una partita su 180, se non 200. 110 minuti, ed è importante che la squadra capisca questo e che domani comunque è una partita di andata di una sfida che si gioca sicuramente, come ho detto, su 180 minimo, ma forse 210 minuti.
3: L'infotraffico.
1: Via Swiss ci segnala che a Camorino in Alamunda sono caduti degli alberi ed è quindi chiusa in entrambe le direzioni questa strada.

0: Erasmus in the Shadows, la seconda ora di Doppio Misto, 7-6 minuti. Buona mattina, buongiorno, buongiorno.
1: Alla seconda ora ci siamo arrivati,
0: sì.
1: E ho scoperto che riusciamo a parlare meglio l'italiano la seconda ora.
0: Sì, balbettiamo quindi, meno, diciamo.
1: Balbettiamo meno. C'è un audio messaggio di Marco,
0: sì,
1: lo
0: sentiamolo subito.
1: Ascoltare?
0: Ciao Marco, per fortuna direi, aggiungerei a quello che sta dicendo lui, senti,
2: Siamo già tornati alla normalità. L'omino dei semafori, 80 all'ora su Ponte di...
0: Ah, in quel senso! Ah.
2: Perché non sta in vacanza sto signore?
0: Ciao Marco, io pensavo nella zona dell'incidente si è tornati alla normalità.
1: Io ho pensato la stessa cosa, no, si è tornati alla normalità. E la sera probabilmente, se si è tornati alla normalità,
0: sì,
1: cominceranno a utilizzare l'espressione che i nostri ascoltatori detestano, dosaggio del traffico. Se è una cosa che gli fa venire,
0: sì,
1: l'orticaria,
0: dosaggio,
1: la dermatite, proprio una roba.
0: Allora, quando la vivi dalla radio dici dai, forza, coraggio, pazienza,
1: sì,
0: prudenza.
1: Ma
0: quando sei sul posto,
1: certo,
0: anche tu l'omino dei semafori lo odi,
1: No, non è che lo odio,
0: però dici che senso.
1: Mi fa venire l'orticaria.
0: Allora, prendiamo spunto dai due che hanno gestito il traffico prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.
1: Ecco, bravo.
0: Fateci fare noi, fate gestire noi il traffico.
1: Esatto, perché
0: a Cerniera, andiamo noi a Cerniera, va bene così.
1: La nostra ascoltatrice ci ha detto che pur avendo chiaramente i gioielli di famiglia girati perché hanno fatto un incidente, si sono messi a disposizione degli utenti cercando di come dire, favorire il passaggio delle auto, tant'è vero che la nostra ascoltatrice è riuscita a arrivare lo stesso in orario al lavoro, quindi vuol dire che è possibile, è fattibile.
0: È possibile.
1: Se un signor X e una signora Y sono in grado di gestire al meglio e fluidificare il traffico, perché le persone che invece hanno questo compito hanno qualche difficoltà?
0: Ma sai, chi fa per sé, si diceva, va per tre.
1: Poi abbiamo la Roxy che dice: stamattina mi sveglio meglio del solito.
0: Ah, chissà,
1: Anch'io dopo aver fatto quella colazione, guarda, mi sono svegliata meno del solito. Poi prima di parlare, vabbè. E poi buongiorno Danny, ti scrive Nat.
0: Ah, la Nat, ciao, buongiorno Nat, detta Manza dagli amici.
1: Ah sì?
0: Sì, ai tempi quando erano più giovincelli.
1: Ah, ok.
0: Eravamo un po' tutti manzelli ai tempi. A chi crede nell'oroscopo, nelle stelle e quant'altro, tra non molto ne parleremo.
1: Sì, vedrai se chi lo ha ascoltato nei giorni scorsi non si trova in una posizione più alta, quante ce ne dice oggi.
0: Dopo vado a vedere il Capricorno. Aia, aia.

0: sono i Coldplay, questo è Magic su Radio 3, 716. Buona mattina, doppio misto, la Patti e il Danny, rigorosamente con l'articolo.
1: Sì, esatto.
0: Patti il Danny.
1: Sa più familiare, dai,
0: vero,
1: sa più
0: vero.
1: Amici. Se no il signor Danny, la signora Patti, anche no,
0: vero.
1: Anche no, dai.
0: Poi noi siamo più giù in cerchia, signore e signore.
1: Oh.
0: Allora, due messaggi, qualche messaggio abbiamo ricevuto.
1: Sì. Allora, Lidl scrive, ecco che è iniziata la battaglia tra nuvole e sole ed è una bellissima foto.
0: Sì.
1: Io spero vinca il sole, te lo dico subito, perché
0: sì.
1: Non ho voglia di caduta alberi, non ho voglia di vento che spettina o quant'altro. Rincuoriamo Mary, l'incidente a Mezzovico si è risolto, quindi
0: sì,
1: vai pure tranquillamente a lavorare. Poi...
0: posso aggiungere Mary della Posta.
1: Mary della Posta.
0: Vero. Ciao Mary della Posta.
1: È vero, Gina che è contenta perché l'abbiamo fatta ridere sostanzialmente. E Big invece dice, se spoiler i Danny, guarda che chiamo il padrino, eh. Sono curiosa di sapere a che posto si trova il Capricorno, perché per lunedì, martedì e mercoledì il Capricorno era ultimo.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Le ho detto cos'eravamo, perché anch'io sono Capricorno, quindi sono curioso.
1: E quindi c'è stata una levata di scudi pazzesca. Vabbè, ma il Capricorno è sempre ultimo, insomma. Un abbraccio e buona mattina da Michela invece. Grazie Michela, noi ricambiamo. Ma andiamo a quel messaggio là.
0: Michela Gabriella Bianca in realtà.
1: Ah, ok.
0: Io so il dettaglio, so.
1: Non
0: detta Mickey Nut dagli amici.
1: Sì, ma non far finta di niente.
0: Quale messaggio?
1: Certo, finge indifferenza. Il messaggio della Nat. Perché tu cosa avevi detto in conclusione del messaggio?
0: Detto,
1: ciao Nat.
0: Manza, per tanti amici.
1: Sì.
0: E poi è venuto da parte della Nat cestino ridendo. Cestino.
1: Io guardo Danny e faccio, scusa, ma cosa vuol dire cestino?
0: Vorrà
1: che
0: cestinarmi.
1: Non lo so, volevamo capire cestino, poi manzo. E poi abbiamo capito che invece non voleva darti del cestino.
0: No, c'è una R di... c'è
1: sì,
0: una E di troppo e una R in meno.
1: Esatto. Però
0: cristino. sei un cristino.
1: Sei un cristino.
0: Allora,
1: aspetta,
0: è arrivato qualcos'altro?
1: Sì, altro che
0: gli ultimi saranno i primi.
1: Buongiorno.
0: Forza il Capricorno.
1: Allora, Gio Mangi, cornetto, per via di te mi sono dovuta fermare al benzinaio e comprarne uno. Hai capito? Colpa mia, ma se compro un brioche, eh?
0: Hai capito? Guarda che bella, questa bella grossa. Questa non è mini, questa merita.
1: Allora, gli ultimi saranno i primi. Buongiorno e forza Capricorno, saluti
0: sempre.
1: Dale. Guarda che qua stanno monitorando il Capricorno.
0: Allora, quanti siamo all'ascolto? Solo i Capricorno. Momentaneamente solo i Capricorno l'ascolto, fatevi vivi con un pollice all'insù,
1: esatto.
0: Fate voi come tramite
1: un
0: WhatsApp.
1: Un fiore, una faccia strana, fateci sapere quanti Capricorno in questo momento sono all'ascolto.
0: Perché cari Capricorno...
1: Non dire niente!
0: No?
1: Non dire niente!
0: Niente di niente?
1: No, che tra poco leggeremo l'oroscopo.
0: Ah, quello sì, non posso dire che...
1: No.
0: Allora va bene,
1: no.
0: Fateci sapere quanti siete, quanti siamo Capricorno all'ascolto. Ci siamo Capricorni?
1: Guarda quanti, aspetta un attimo. Alessi, intanto guardo.

0: 3i. Tele. Suono. Radio 3i.
1: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili e in più approfitti del 15% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
2: Nei fiumi la portata dell'acqua può aumentare all'improvviso, anche con il bel tempo.
3: Fai scelte consapevoli. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
2: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
4: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. Attenzerete, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen.

0: Avalon, Mats Langer, Radio 3. Ma vogliamo parlare della folta comunità capricorniana che c'è nel Canton Ticino,
1: ma
0: Carapatti?
1: Quanti siete?
0: Siamo tanti.
1: Ma siete veramente tanti, tutti lì ad aspettare la posizione di oggi, perché nei giorni scorsi c'è stata una sollevazione da parte di Capricorno dicendo basta essere all'ultimo posto, basta, basta.
0: Ricordatevi di Ultimo. Ultimo il cantante,
1: sì.
0: Guardate cosa ha combinato poi dopo essere stato Ultimo.
1: Mister Simpatia, sì.
0: Che Pucci diceva, scusa, ti chiami Ultimo, vuoi arrivare prima, basta, smettila, basta. Allora, tanti Capricorni, qualcuno scrive Capricorno all'ascolto, eccomi presente. Capricorno, Arianna dell'82.
1: Sì.
0: Ari, ci togliamo un annetto. Poi c'è il 29 dicembre, quindi fine dicembre già Capricorno. Poi qualcuno ha mandato una mucca, convinto di mandare un Capricorno. Simbolo della mucca.
1: Sì, secondo te io vedo fin lì.
0: Ah, già, è vero. Poi ci sono Capricorno Forever, Capricorno, Enzo Capricorno. Buongiorno a entrambi dal Max. Ciao Max. Poi qualcuno poi manda un messaggio più lungo che prima dobbiamo leggere.
1: Sì.
0: Non che lo tronchi dopo. Lo leggiamo tra poco intero e poi cercheremo di rileggerlo se è radiofonico. Ci siamo?
1: Sì.
0: Andiamo
1: vai,
0: con
1: vai,
0: l'astro?
1: Vai.
0: Astro.
2: Astro Tris.
1: Senti come lo dice bene. Astro Tris.
0: È arrabbiato anche lui. Allora direi di iniziare dalle ultime posizioni, no? Poi nel dettaglio entriamo solo sul podio.
1: Esattamente. Quest'oggi in ultima posizione, udite udite, c'è il segno dell'acquario.
0: Acquario, tocca a voi. Oggi è l'undicesimo, purtroppo aggiungerei, quindi penultimo posto per gli amici del toro. Toro, salsiccia e pomodoro. Allora la Patti piange, Miguelito piange, la mia mamma toro piange, capito?
1: Perché?
0: Penultimi.
1: Perché? Ero sei ieri.
0: Eri a sesta ieri?
1: Sì, vabbè.
0: Decimo posto per il leone.
1: Al nono posto il segno della bilancia.
0: All'ottavo posto, signori, ci posizioniamo noi, amici del Capricorno. Siamo ottavi.
1: Evviva, ieri era primo, oggi è settimo, il segno dell'Ariete.
0: Dell'Ariete. Poi al sesto posto per la Vergine.
1: Al quinto i Gemelli.
0: Quarto il Sagiter. Quindi, amici Capricorno all'ascolto, sì, io so che l'ho lanciata, che sembravamo primi noi, no.
1: Sì.
0: Però dall'ultimo all'ottavo
1: si risale la situazione. Un bel guadagno. Cominciamo a vedere il podio. In terza posizione c'è il segno dei Pesci. La luna amica aumenta intimità e desiderio, mentre Marte favorevole vi rende più sicuri nel prendere l'iniziativa. Se il partner vi interessa ancora, smettetela di aspettare la serata perfetta e proponete voi una cena o un incontro. E là là, ma cosa succede oggi ai Pesci? Giornata sensuale e attiva, con poca voglia di relazioni vissute soltanto attraverso lo schermo.
0: Secondo posto per gli amici del Cancro. La luna amica, la luna è sempre amica, la luna.
1: Vabbè, meglio che averla nemica.
0: Vi rende concentrate e determinate, mentre Marte nel segno sostiene un'iniziativa personale o un intervento pratico rimandato da tempo. Saturno contro continua però a rallentare autorizzazioni, scadenze e persone da cui aspettate una decisione. Sistemate ciò che dipende da voi e smettete di inseguire chi non risponde.
1: Sagge parole!
0: Numero uno!
1: Number one quest'oggi il segno dello Scorpione. La luna ancora nel segno vi restituisce potere personale, mentre Marte trasforma un desiderio in una mossa concreta. Chiedete un incontro o prendete l'iniziativa in un rapporto che procede da troppo tempo per sottintesi. Non aspettate che siano per forza gli altri a creare il momento giusto.
0: Quindi complimenti agli amici dello Scorpione, al Cancro e ai Pesci. Sul podio quest'oggi, domani chissà, cambierà qualcosa.
1: E me lo auguro.
0: Potremmo anche un attimino falsificarlo, no?
1: Io voglio il primo posto.
0: Domani?
1: Io voglio il primo posto.
0: Domani promesso saremo sul podio.
1: No, perché mi hanno detto vai a parlare con l'astrologo, perché ho detto con l'astrologo ieri devo parlarci una decina di minuti così gli faccio cambiare idea. Infatti avete visto che i miei 10 minuti con l'astrologo sono serviti per portare
0: dalla sesta posizione
1: il segno del Capricorno passarono dall'ultima posizione all'ottava posizione. Quindi, se volete, anche oggi faccio un incontro a due a 10 minuti con l'astrologo.
0: Ma è servito anche a portare dalla sesta posizione il toro alla penultima, infatti, di anche questo.
1: Ma infatti lo devo menare, certo.
0: Giusto. Allora, qualcuno scrive: se ci sono così tanti capricorno che hanno scritto, vuol dire che in Svizzera sotto Pasqua si fa più all'amore che nel resto dell'anno. Fanno anche i calcoli, hai capito?
1: E certo.
0: Quindi per avere il capricorno sotto Pasqua devi iniziare a concepire.
1: Ha fatto un bel giro di parole. Poi se gli metti la canzone giusta,
0: hai capito?
1: Capisci? Crei quell'ambientino giusto per...

0: che non ho più te, Cesare Cremonini su Radio 3 740. Buona mattina anche a Davidone. Abbiamo beatamente svegliato, grazie Davidone.
1: L'abbiamo tirato giù prepotentemente dal letto, che cattivi che siamo, veramente.
0: Però ci sta sistemando tutto, sì, grazie.
1: Ci sono le reazioni post lettura dell'oroscopo, per esempio Lidl dice: ho preso il tuo posto di ieri nella classifica e vabbè, ti andrà meglio la giornata rispetto a me.
0: Quindi, ieri sesta.
1: Ero sesta, sì, e oggi sono penultima.
0: Vabbè, noi ottavi, da ultimi ottavi, però noi pian piano risaliamo la china. Aspetta, c'è un vocale, sì. Questo, senti,
2: Buongiorno ragazzi, effettivamente è vero, io Scorpione oggi c'ho il potere. Vi ho appena mandato un video di Vasco, gentilmente mettetemi Vasco.
0: Dici?
2: Questo è potere.
1: Ah, il potere.
2: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: E dicevo, la Patti fuori onda, che lui è un fan, penso il numero uno di Vasco, lo seguo ovunque. Ogni qualvolta passa una canzone su Radio 3, lui manda un vocale tipo: Vasco!
1: È incredibile.
0: Meno 32!
1: Poi non capisco questo messaggio, mamma che...
0: Sì.
1: Me lo spieghi tu?
0: Allora c'è la Nika Nika, da Rivoi, da Olivone, che scrive: mia mamma che è dello Scorpione dice... Ma cos'è che siamo primi cosa, fa quel segno lì, capito?
1: Anche la Vani, che è dello Scorpione, che oggi si trova al primo posto, dice: tesori, anche se sono al primo posto non cambia mai un tubo, rapporto con chi? Perché qua abbiamo avuto l'esaltazione del qui, là, su, giù, fai il primo passo, cerca, Vane.
0: Allora, saluto Max che dice che fatica alzarsi questa mattina. Forza, coraggio Max, ce l'abbiamo fatta noi, puoi farcela anche tu.
1: Esatto.
0: A Lavani, in pratica ieri con la Lolla l'abbiamo mezza accoppiata, Lavani. Nel senso, abbiamo fatto il caffè dell'amicizia.
1: Sì, ho sentito che fate questa cosa.
0: E ieri è uscita con Luca, credo. Abbiamo dato il numero, si sono scambiati il numero. E a quanto pare ieri era la giornata di prendere il caffè assieme. Quindi Vani,
1: e non ci dice niente.
0: Facci sapere com'è andata. Se era ieri, se ricordo bene era ieri. Facci sapere com'è andata. Tutto bene, bevuto il caffè, vi sei relazionata,
1: vi siete trovati simpatici.
0: Perché poi sai, da cosa nasce cosa.
1: Da cosa nasce cosa, proprio detto così, da cosa nasce cosa.
0: E quindi facci sapere se è andata bene la cosina.
1: Esatto.
0: Nel senso.
1: Sì, ho capito.
0: Il caffè, l'amicizia.
1: Certo, l'amicizia, l'incontro.
0: O se hai utilizzato qualche tecnica per disfarti di Luca. O Luca ha usato una sua tecnica per disfarsi di te.
1: Sai che esistono quelle tecniche della serie: tu ti dai un appuntamento a una certa ora, no? Poi qualcuno dei due arriva 10 minuti prima.
0: È ovvio.
1: No? E perché tu dici: ma dammi un segno di riconoscimento, no? Quindi uno ti dice: ho la maglietta fucsia, più i capelli tirati su, no, con l'elastico dello stesso colore della scritta di Law & Order. Uno viene 10 minuti prima, guarda, fa un check veloce, o anche lei fa un check veloce, se si presenta ok, se non si presenta perché tornate indietro.
0: Successo, in passato qualcosina di simile mi è successo.
1: Sì.
0: Però io cosa facevo? Mettevo la foto di quando ero, ho terminato il militare.
1: Sì.
0: Il militare avevo 18 anni, giovincello, qualche brufolino.
1: Sì.
0: Quando ho incontrato la tipa al bar, mi ha guardato, guarda la foto profilo che avevo messo, mi guarda e fa: ah, ti sei congedato, eh? Sono passati gli anni, barba bianca, vabbè.
1: Sì, ma anche

0: per amore.
1: Los Angeles, la nuova canzone di Blanco.
2: Sì, poi commenteremo dopo la frase topica che troviamo, che abbiamo sentito, perché stiamo per collegarci con Meteo Svizzera.
3: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Questa mattina con noi da Locarno Monti, Nicola Gobbi. Buongiorno Nicola, ciao.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno Patti.
1: Ciao Nick, bello risentirti.
4: Siamo qui.
1: Allora,
4: e
1: di base Nick è sempre
4: generati.
1: Nick di base è sempre sorridente, sì, allegro, sì. Ma quando le temperature calano, lui lo è ancora di più, perché ama quella frescura. Giusto Nick?
4: Ma penso che, spero che quest'anno siamo in tanti avere il piacere di un po' di frescura, perché con le temperature che avevamo, sì, beh, effettivamente i primi temporali di ieri sera hanno già rinfrescato, hanno fatto qualche danno qua e là, soprattutto qui nel Sopraceneri, da Isone verso Giubiasco e Bellinzonese ci sono stati dei colpi di vento molto intensi, rispettivamente un po' di grandine. È il primo assaggio di questi temporali che in sé ci accompagnano ancora nella giornata, o potrebbero ancora accompagnarci nella giornata di oggi. Questa mattina è ancora relativamente calmo, però già nuvoloso, il tutto si sta agitando, abbiamo i primi rovesci in mattinata e poi ci saranno delle linee temporalesche che si sviluppano nel pomeriggio e si esauriscono entro sera. È vero che siamo un po' al margine della fase, cioè della parte più intensa, che si sviluppa piuttosto sulla Lombardia verso Milano, però qualcosa ci può toccare, e soprattutto potrebbe toccare il Mentrisiotto, che ieri sera era stato nuovamente all'asciutto, magari bagna un po' che loro.
2: Infatti ce l'hanno segnalato i nostri ascoltatori, il fatto che il Mentrisiotto sia rimasto all'asciutto. Mentre riusciamo a dare uno sguardo a che cosa accadrà domani?
4: Domani venerdì, domani fino al pomeriggio molto nuvoloso, con ancora dei rovesci che non sono più prettamente temporaleschi, ma sono piuttosto piogge diffusa, quindi nel mattino mi aspetto ancora delle piogge intense, diffuse, magari non di primo mattino, ma nelle parti centrali della mattinata, tra le 10 e le 2, così. Piogge diffuse, un po' meno temporalesche, però bisogna fare anche qui un po' attenzione, perché potrebbero portare degli accumuli abbondanti localmente. E le temperature, beh, sia oggi 23 che domani 22, calano un attimino. La giornata resta di venerdì resta perturbata fino a sera. Bisognerà prendere un po' a corto termine anche questi passaggi temporaleschi o rispettivamente di forti precipitazioni e vedere un po' come si evolvono. Ma la sorpresa è sul weekend.
2: Dici, siamo curiosi. Perché
4: siamo
2: sorpresa?
4: Curiosi, perché il weekend ci siamo detti, ma no, è peccato rovinare già l'estate, quindi ritorniamo in un tema estivo con temperature sopra i 25 gradi, abbiamo 27-26 gradi su sabato e domenica. Un sabato che torna in prevalenza soleggiato, quindi senza problemi di precipitazioni di sorta, avremo sì qualche cumulo nel pomeriggio, magari proprio un rovescino sulle Alpi, però altrimenti una giornata asciutta. E anche domenica un abbastanza soleggiato con qualche cumulo del pomeriggio e qui qualche rovescio che si potrebbe svilupparsi, è un po' più instabile, però comunque sì, direi ancora un weekend tutto sommato estivo, e estivo in modo giusto, nel senso che abbiamo 27-28 gradi e non quelle caldane degli ultimi giorni.
2: E va bene.
1: Mi stavi spaventando lì, devo tagliare l'erba sabato, per fortuna. Pensavo, la sorpresa, allora, sul weekend, pensavo tornasse pioggia dura, invece no. Per fortuna.
4: Allora io l'ho tagliata ieri l'erba e è sempre interessante perché il vicinato più o meno sa che lavoro a Meteo Svizzero e sono venuti a dirmi: allora domani piove?
1: Oh, non puoi far mezza roba che già tac!
2: Pazzesco.
4: Sì, mi sorvegliano.
2: E mi pare giusto. Grazie a Nicola Gobbi di Meteo Svizzero a Locarno Monti. Buon lavoro a te, buon lavoro ai tuoi colleghi. Ci sentiamo domani. Ciao,
1: ciao Nick, grazie.
4: A tutti voi, buona continuazione.
2: Grazie.
3: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.
5: Hey Fonzie.

0: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
1: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
2: caffè macinato Segafredo intermezzo 2 per 250 grammi a soli 7,95 invece di 12,40.
1: Ottos. A Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta. Sempre vantaggioso.
3: Sveglia, dormiglioni. Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
5: Dal 31 agosto a mezzogiorno cambierà il menu. Un'ora di musica, giochi, curiosità e sorprese renderà la tua pausa pranzo diversa dal solito. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
6: Sono le 8.
7: Ticino News, ma

0: uno Stato più efficiente.
1: Sul personale pubblico ha confermato il sostegno alla sua iniziativa. L'organico cantonale dice sovradimensionato e va ridotto gradualmente attraverso le partenze naturali. Chiede inoltre che i cittadini possano votare prima delle elezioni. Marchesi infine ha ribadito che rispetterà la collegialità senza rinunciare alle proprie idee. Il compromesso serve per governare, non per cambiare identità.
0: E sull'eventuale alleanza elettorale tra UDC e Lega, Marchesi conferma che sono in corso delle discussioni, pur ricordando che la linea attuale dell'UDC è quella di correre da sola, lascia aperta comunque la porta se nelle prossime settimane dovessero emergere condizioni nuove politicamente interessanti. Conclude: per l'elettorato del centrodestra sarà naturale valutarle con serietà.
1: Ma la possibile alleanza tra Lega e UDC è tornata concretamente ad essere un tema dopo un incontro riservato, stando a nostre informazioni, andato in scena tra i vertici dei due partiti, conclusosi, da quanto trapela, positivamente.
0: Un confronto sollecitato dall'editrice del Mattino, Antonella Bignasca, che ha riaperto una trattativa che potrebbe riguardare non solo le elezioni cantonali, ma anche quelle federali e comunali, in particolare a Lugano.
1: Tra i nomi ipotizzati per una lista unica, le cantonali figurano Norman Gobbi, Piero Marchesi, Daniele Piccaluga e Paolo Pamini, mentre resta da definire il quinto candidato. Sul tavolo anche la candidatura unica di Marco Chiesa agli stati. La palla ora passa nel campo dell'UDC, che si è ritrovata ieri sera.
0: Torniamo ora sul caso della 52enne svizzera domiciliata nel luganese annegata a Melide, a pochi passi dalla riva. La stessa donna, secondo quanto anticipato ieri dalla regione, che nei mesi scorsi aveva pubblicato su Instagram sotto pseudonimo registrazioni audio di telefonate attribuite al consigliere di Stato Claudio Zali. La donna era stata trovata priva di sensi nel lago Ceresio martedì pomeriggio. La procura, coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri, ha aperto un'inchiesta. Al momento esclude l'intervento di terzi. È stata intanto disposta l'autopsia.
1: Siamo confrontati con quella che viene definita una morte insolita, e come avviene per ogni morte insolita, ha spiegato alla regione il procuratore generale Andrea Pagani, mettiamo in atto tutti gli accertamenti per stabilire le cause precise del decesso. Altri elementi che dovrebbero contribuire a far luce sulla morte potrebbero arrivare dall'esame dei suoi dispositivi elettronici. Non ha intanto trovato né conferme né smentite, scrive il Foglio Bellinzonese, la voce secondo cui il corpo recuperato nel lago presentava segni di percosse.
0: La donna, stando a nostre informazioni, aveva inoltre denunciato nei giorni scorsi una presunta aggressione subita sempre a Melide, episodio che, secondo gli inquirenti, non risulta al momento collegato alla morte. Gli audio pubblicati online sono finiti nell'inchiesta che coinvolge Zali e che ha contribuito alle sue dimissioni dal governo. Un decesso che ha avuto un forte impatto in Ticino, con la notizia rimbalzata con forza anche sui media d'Oltralpe.
1: Massima chiarezza nel minor tempo possibile, quanto auspica nel suo editoriale il direttore della regione Daniel Ritzer, che invita a evitare speculazioni sulle cause della morte che dovranno essere accertate dagli inquirenti, ma chiede che l'indagine sia affidata a un procuratore straordinario esterno al cantone per garantire la massima trasparenza e indipendenza.
0: Nel mirino finisce anche la comunicazione delle autorità. Secondo Ritzer sarebbe mancata una spiegazione tempestiva sul fatto che la vittima fosse la protagonista del caso Zali. La vicenda, si sottolinea, va comunque letta anche alla luce della violenza di genere. La donna aveva denunciato nei giorni precedenti una presunta aggressione. Per questo Ritzer auspica che trasparenza e contrasto alla violenza diventino vere politiche di Stato.
1: A tenere banco anche il caso del 37enne docente delle medie di Giubiasco in carcere con l'accusa di presunti atti sessuali con almeno due allieve minorenni. Dopo le nuove rivelazioni di comportamenti inadeguati, problematici o preoccupanti riconducibili al docente, anche nei mesi precedenti più donne, i sindacati VPOD e OCST tornano a sollevare interrogativi sulla vicenda.
0: Le gran consigliere Mauro Mossi Nembrini e Tamara Merlo chiedono al governo se prima dell'arresto fossero già state segnalate alla direzione della scuola condotte inadeguate o preoccupanti dell'insegnante al quale abbiano avuto seguito. Non si può chiedere alle persone di trovare il coraggio di parlare, dicono, se poi chi riceve una segnalazione può archiviarla informalmente.
1: Critici anche i sindacati. Edoardo Cappelletti della VPOD sulla regione spiega che ci sono lacune e problemi nella formazione e nei protocolli. Davina Fitas di OCST denuncia invece un sistema che lascia alle direzioni eccessiva libertà d'azione e di valutazione e segnala che alcuni docenti temono ritorsioni quando denunciano situazioni problematiche. Intanto l'inchiesta penale è alle battute finali e il processo potrebbe iniziare già in autunno.
0: Inseguimento rocambolesco ieri mattina nel Basso Mendrisio 8. La polizia ha tentato di fermare un furgone rubato che viaggiava a forte velocità sulla 2 verso sud, ma il conducente ha speronato due pattuglie, una della cantonale e una della comunale di Chiasso, ha poi forzato il posto di blocco a Brogeda.
1: La fuga è proseguita in Italia fino a Cadorago, dove il furgone è stato finalmente fermato. A bordo sono state trovate 4 e-bike rubate. Il conducente, un cittadino marocchino, è stato arrestato mentre il passeggero è riuscito a fuggire.
0: Lunedì inizierà invece il processo per la frana del Pizzo Cengalo che il 23 agosto 2017 provocò la morte di 8 escursionisti, 5 persone, fra cui funzionari cantonali, un geologo e 2 rappresentanti del comune di Bregaglia, sono accusate di omicidio colposo plurimo.
1: Secondo la procura agrigianese, tra il 10 e il 23 agosto 2017 erano emerse numerose avvisaglie dell'instabilità della montagna, ma non sarebbero state adottate misure efficienti e sufficienti. La perizia indipendente ha parlato di un rischio inaccettabile per non aver chiuso preventivamente i sentieri della Val Bondasca. Per l'accusa, se i percorsi fossero stati chiusi, con grande probabilità si sarebbe potuta evitare la tragedia.
0: Dopo un'estate caratterizzata da siccità e caldo estremo, in Ticino sono previste precipitazioni anche intense. Gli esperti della sezione forestale hanno incontrato Meteo Svizzera per valutare i possibili rischi legati ai temporali. Vista l'elevata incertezza nelle previsioni, il cantone non ha previsto un dispositivo specifico, ma sarà attivo un picchetto geologico. Il geologo cantonale Jan Kaufmann invita però alla prudenza, attenzione anche alla vegetazione. Sentiamolo.
2: Ci si aspetta dei temporali relativamente intensi, soprattutto sul Ticino meridionale, Basso Moesano e Riviera. I boschi li vediamo con i nostri occhi, ci sono delle piante che hanno sofferto e il terreno è particolarmente asciutto. Conseguenza, in caso di pioggia ci aspettiamo piuttosto a delle difficoltà per l'acqua ad infiltrarsi, dunque a fenomeni erosivi legati alle precipitazioni e al ruscellamento superficiale. Meteo Svizzera ci ha comunicato che ci si aspetta piuttosto degli episodi temporalesti seguiti a periodi di alcune ore asciutti e a nuovi arrivi di perturbazioni. Questo comporterà che ci saranno dei venti abbastanza intensi e dunque è normale raccomandare di non sostare in prossimità di piante, soprattutto a seguito della siccità che c'è stata negli ultimi tempi.
1: E chiudiamo con il calcio. Il Lugano si prepara all'arrivo della tifoseria del Maccabi Tel Aviv. Negli scorsi giorni associazioni e movimenti pro-pal hanno annunciato un presidio per questa sera. Nessuno spazio a sionismo, razzismo e fascismo, hanno giustificato, ma anche la politica si è espressa sulla vicenda. Prima l'MPS, poi il Partito Socialista Luganese. Non è accettabile che il mondo del calcio agisca come se nulla stesse accadendo, ha affermato il PS. Ricordiamo che parte del tifo del Maccabi era già stato protagonista di scontri in passato.
3: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
0: A Camorino, zona La Munda chiusa a causa della caduta di alcuni alberi, corsia di destra chiusa invece a causa di un veicolo in avaria sulla 2 in direzione nord tra la piazzola di sosta di Giornico e la galleria della Biaschina, traffico intenso infine fra Agno e Bioggio.

0: Tiziano Ferro, Lazza, perdono.
1: Perché ha dovuto rifarla con Lazza? Mi spieghi?
0: E torniamo al discorso dell'altra di,
1: sì,
0: Gianna
1: di
0: Nannini.
1: Gianna Nannini con Marrakesh.
0: Che ha dovuto, è vero.
1: E perché?
0: Vero, non lo so.
1: Perché?
0: E poi chiamarlo XX Dono,
1: sì,
0: tra l'altro. Due volte,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Fa strano anche quella cosa lì. Però
1: fa strano tutto. Tra l'altro, tra poco non farà strano giocare con noi, perché
0: sì,
1: anche se Nicola Gobbi durante il collegamento con Meteo Svizzera ci dice sono scese le temperature, avremo 25 gradi, pioggerellina di qua e di là, noi abbiamo ancora dei gadget estivi da,
0: esatto,
1: regalare. Oggi cosa regaliamo?
0: È comunque il cappello,
1: sì,
0: quello bipolare come lo chiamo io, la,
1: sì,
0: Lolla. E comunque temperature quando esce il sole sono comunque alte, cioè
1: sì,
0: il caldo si sente, il cappello fa bene.
1: Sì, sì, sì, e quindi è per quello che lo regaliamo.
0: Tra l'altro sono poco fa sceso Carapatti e devo dire che sta diluviando su Melide.
1: No.
0: C'è stato un bel diluvio poco fa su Melide.
1: No.
0: Si può confermarlo anche il nostro Luca Barbetta, detto Giangi, che
1: sì,
0: è arrivato,
1: okay,
0: sotto la pioggia. È arrivato lui, ha portato la pioggia.
1: Grazie, Luca Barbetta, detto Giangi. Perché Giangi?
0: È una cosa nostra.
1: Ah, vabbè,
0: bello abbronzato, tra l'altro, l'ho trovato bello abbronzato.
1: E beh, certo, quando vai in vacanza lui torna e cambia colore, no?
0: Abbiamo ripristinato anche il PC, quello che non voleva funzionare,
1: no,
0: ma si è capito il perché.
1: Cioè?
0: Il giovedì si è spento da solo.
1: Cioè è passato a miglior vita?
0: È passato a miglior vita, si è spento da solo, non ha sofferto.
1: Ha passato il ponte, quindi?
0: Ha passato il ponte.
1: Ok.
0: Quindi non ha sofferto e ne abbiamo uno nuovo.
1: Ho capito. Nella serie, come dire, morto un papa se ne fa un altro.
0: E che altro devi dire? 079-449-9537 per condividere l'ultima ora insieme di Doppio Misto con Patti e Danny.
1: Ce l'ha fatta.
0: E come detto, tra poco si gioca. Ora John Bon Jovi.

0: e di prezzi promozionali esclusivi. Obi, tutto è possibile.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.
3: E tu vuoi prendere la qui presente Honda Civic per guidarla e onorarla tutto il...
4: Ma padre, e me lo chiede pure.
5: Con la nuova Honda Civic non hai bisogno di promesse. 8 anni di garanzia, bonus di 4.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemucar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business ha soli 24 franchi 95 al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.

0: Beautiful Monster, Neo su Radio 3, 8:30 spaccate, puntuali, precisi. Mia,
1: che precisione!
0: Grazie, una cosa.
1: L'abbiamo detto, adesso si gioca.
0: E si gioca per davvero!
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3, il gioca e vinci.
0: Come sempre lo facciamo tramite il numero di WhatsApp 07. Lo pronuncio bene WhatsApp, perché tanti mi dicono che si dice WhatsApp.
1: Ma per favore, pronunciala come ti viene, che tanto basta farsi capire. WhatsApp
0: 079 449 9537. Domanda con opzione di risposta, il più veloce riceverà il cappello, meglio passerà,
1: esatto,
0: alla reception, ritira.
1: Dovrete
0: il cappello.
1: Dovete venire a ritirarlo voi, però, perché sì, è uno degli, sì, ultimissimi, sono gli ultimi gadget estivi che abbiamo a disposizione.
0: Infatti, prima del domandone, sì, volevo tornare alla canzone di Tiziano Ferro e, sì, Lazza,
1: sì,
0: e l'altra della Nannini con Marrakesh. Sì. Qualcuno scrive: perché la prima versione era un plagio, ora prendi i diritti. Ridendo, ridendo.
1: Sì. Prendi tante di quelle, di tanti quei diritti.
0: Allora, domandone, Patti, ce l'hai tu, no? Giusto?
1: Certo.
0: Si, sì, va. Dimmi, no.
1: Se vuoi partire con l'effetto,
0: sì,
1: speciale.
0: Sì, certo, quello lì, senti. Crea quella cosa.
1: Quella sa, anche perché la domanda ci sta bene con questa atmosfera. Allora, noi vorremmo sapere da voi quante zampe ha un ragno.
0: Aia.
1: A, ne ha 6. B, ne ha 8. C, ne ha 10. Scatenate l'inferno, come dici tu, nel nostro numero di WhatsApp.
2: Radio 3, d'estate.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Forget Me con la di Luis Capaldi, Radio 3. Allora, in realtà andrebbe premiato chi ha scritto le ha tutte zampe.
1: Certo, per non sbagliare.
0: Per non sbagliare.
1: Sì. E invece siamo stati, Danny, veramente fortunati, perché innanzitutto spiegavamo ieri anche con Valerio che non è la prima persona che dà la risposta giusta, quella che ha sicuramente vinto, ma noi cerchiamo sempre di premiare coloro che non hanno mai vinto qualcosa o non hanno mai partecipato, come il caso di stamattina, Cristina di Genestrerio, che ha dato la risposta giusta. Non lo sapevo nemmeno io, eh. I ragni hanno 8 zampe.
0: 8 zampe,
1: anche
0: sì.
1: Perché quando vedo un ragno mi fa talmente senso che non lo guardo,
0: no.
1: E quindi non sto
0: non
1: a contargli,
0: contiamo.
1: Non sto lì a contargli le zampe.
0: Quindi qualsiasi tipo di ragno, suppongo 8 zampe.
1: Senti, non sono.
0: C'è una tarantola, una vedova nera.
1: E vuoi la base di Super Quark? No. Chiamiamo Angela, glielo chiediamo?
0: Allora, tu mi dici quello che devo fare. Che presente.
1: Comunque, tra le opzioni che noi avevamo indicato 6, 8, 10, sì. Cristina ha dato moltissime, quasi tutti hanno indovinato. 8 zampe il ragno, quindi la risposta corretta era B. Ricordiamo che Cristina si aggiudica, lo viene a ritirare qua, il gadget estivo, uno dei gadget estivi di Radio 3, c'è il nostro cappello bipolare.
0: Allora, c'è qualcuno che... le opzioni erano 6, 8, 10 se non sbaglio.
1: Aspetta, sì, la A era 6, la B era 8 e la C era 10.
0: Manuela di suo aveva mandato 8.
1: Sì.
0: Poi ci inoltra una foto di un ragno, non te lo faccio vedere, magari ti spaventi.
1: No, mi fanno senso,
0: e
1: grazie.
0: E dice questo ne ha 10. Però attenzione, aggiungi, ho controllato le due cose davanti, zampette tra virgolette, non sono zampe ma sono dei pedipalpiche che servono per cibarsi e riprodursi. Pedipalpiche.
1: Vabbè, ho capito. Una la bocca e un'altra l'altra roba.

0: DJ.
1: Tele suona Radio 3i.
2: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
3: Hai aspettato l'estate per cambiare auto in cerca dell'occasione giusta? È arrivata! Solo da Tognetti Auto, su una selezione di Volkswagen in pronta consegna, puoi scegliere l'1% di vantaggio sul tasso leasing oppure il 3% di sconto con pagamento in contanti. Offerta cumulabile con le promozioni in corso e fino a esaurimento scorte. L'offerta scade a settembre. Ti aspettiamo a Gordola, Ascona e su www.tognetti.ch. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
4: Volkswagen. La concessione del credito non è permessa se porta un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
6: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili e in più approfitti del 15% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
7: Nuova apertura!
8: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto, 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi, presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.

0: Losing My Religion, REM o R-I-M, ho sentito dire anche da alcuni. R-I-M.
1: R-I-M.
0: M. L'ho sentito male.
1: R-I-M.
0: Ero nella fase REM.
1: Vediamo i messaggi, sì, gli ultimi che per quest'oggi, perché siamo quasi in chiusura. Allora, Patti, non avere paura, apro parentesi nel caso abbiate aperto la radio soltanto ora, perché ho detto che ho paura dei ragni, ci, sì, pensano le sisters a difenderti. In realtà non ho solo paura dei ragni, io ho paura di tutti gli insetti, ho paura che mi pungano, ho paura che mi facciano allergia o cose del genere. E sopra scrivono: non voglio vedere la foto del ragno,
0: sì,
1: i ragni li salvo tutti, li rimetto in libertà, se vuoi quando hai bisogno chiamami che arrivo a salvare sia il ragno che te.
0: Perché soprattutto te, direi,
1: carini,
0: no?
1: Carini, ma che carini.
0: Poi salutiamo chi scrive, visto che manca pochissimo, anzi, sì, una manciata di minuti prima della fine della vostra trasmissione, volevo, sì, augurarvi una buona giornata, grazie per la compagnia, allegri, a domani. A domani.
1: Leggi anche quello che termina con 1-1, dai, così io do la risposta.
0: Buongiorno cara Patti barra Olivia.
1: Sì.
0: E Olivia?
1: Benson.
0: Ah, ti chiamavo così, è vero, è vero. Anch'io sono una fan di Love and Order.
1: Sì.
0: Potresti dirmi dove hai trovato la t-shirt che indossi tra l'altro così bene? Grazie, buona giornata da Raff.
1: Allora Raff, bisogna andare a New York.
0: Semplicemente a New York.
1: Andare a New York negli studi della NBC, che è la televisione che manda in onda questa serie,
0: sì,
1: televisiva da tantissime stagioni, è la serie televisiva americana più longeva, più lunga. E sotto gli studi della NBC c'è il negozio dedicato a tutte le trasmissioni, a tutti i talk show che quella trasmissione ha. Hanno anche un sito internet, quindi se vai sul sito della NBC magari riesci a trovarla.
0: Raffaella, quindi ti basta prendere un volo per New York.
1: Per New York.
0: La maglietta costa $2,500 tra volo e...
1: Però prova ad andare sul sito della NBC, se c'è la trovi, la puoi anche ordinare.
0: Magari, esatto, magari shop online.
1: Sì, hanno il negozio online, non so se ugualmente fornito come ovviamente ad essere lì. Comunque sì, è il negozio che vende tutti i gadget relativi, non so, Jimmy Fallon Show, Law and Order, New York Police Department. Prepara la sigla di New York Police Department, perché domani arrivo con New York Police Department.
0: Ok, quindi quella lì è NPED.
1: New York NYPD.
0: Ok, NYPD. Sì, io dico, sì, I per una,
1: sì,
0: roba,
1: sì,
0: nostra.
1: NYPD.
0: Roby vuole prepararci delle demo. Non so se hai guardato.
1: Ma di cosa?
0: Non lo so. Ok, manichini pronti. Scrive, devo solo mettere le vostre faccine.
1: Ah, ok.
0: Sembra, cioè, carina come cosa.
1: Ma cosa vuol fare?
0: Non lo so cosa vuole fare. Ah. Roby, mi raccomando, roba radiofonica.
1: Esatto.
0: O anche, diciamo, televisiva, visto che sicuramente magari la mandiamo anche in TV, se è una foto o quant'altro.
1: Saluto il mio bodyguard ufficiale, che è Matt.
0: Ciao Matt, un abbraccione, che tra l'altro l'ho conosciuto a Bellinzona.
1: Ah sì?
0: Persona squisita, sì, quando,
1: sì,
0: eravamo al giro, a fare,
1: ah,
0: il giro,
1: okay,
0: il giorno,
1: sì,
0: prima,
1: sì,
0: del,
1: sì,
0: giro,
1: sì,
0: eravamo a Bellinzona. Io volevo leggerti la frase del giorno, presa dal calendario inchione.
1: Metti una base.
0: Metto la base giusta,
1: la
0: aspetta.
1: Base adeguata però alla frase che stai per leggere.
0: Base adeguata alla frase,
1: sì,
0: che sto per leggere, forse è questa.
1: Sentiamo.
0: No, non è questa,
1: no,
0: forse è questa.
1: No.
0: Forse è questa.
1: Sì, è questa.
0: Aspetta, aspetta, che ti dici? La frase è vero. Le meduse sopravvivono da migliaia di anni senza cervello. Ma non sfidare così il destino.

0: Punto.
1: Siamo forse in chiusura con Harry Styles, sai?
2: Ma mi sa di sì.
1: Quindi io direi di salutarci alla fine della canzone.
2: Va bene. Lo lasciamo cantare, dai.

0: Dance No More, il nuovo di Harry Styles, l'ultimo per noi, cara Patti.
1: Certo, ma non finisce qua, perché noi ci ritroveremo domani alle 6 di mattina.
0: Come sempre.
1: Tutto a posto?
0: Domani tutto a posto.
1: Tutto a posto, quindi arriveremo col sorriso da qua a qua.
0: Tra poco l'informazione con Barbara Venneri, più tardi la Dana. La Lolli per voi, la Dana per me, dalle 9 a mezzogiorno vi accompagna nella mattina d'estate. Un abbraccio, ciao!
2: Radio 3.
3: State ascoltando Radio 3.
2: Telesuoni.
3: Ciao Marco, tutto bene?
4: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
3: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
5: Carrozzeria Cell System.
4: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
5: Cell System.
6: A Coldredio, via San Gottardo 28.
7: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
8: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
9: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
10: Dal 31 agosto preparati a due ore decisamente di troppo. Musica, ironia e divertimento ti terranno compagnia ogni pomeriggio. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
11: Buongiorno, sono le 8:58 minuti.
10: Ticino News.
12: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Bisogna fare chiarezza sulla morte della 52enne trovata priva di vita nel lago a Melide. L'MPS chiede al Consiglio di Stato massima trasparenza e un accertamento indipendente. Alessandro Cocca.
13: Dopo il decesso della 52enne trovata senza vita nel lago Amelide, l'MPS chiede di far piena luce non solo sul decesso, ma anche sulle vicende precedenti che avevano coinvolto la donna e l'ex consigliere di Stato Claudio Zali. In un'interpellanza, Giuseppe Sergi e Matteo Bronzini precisano che non è possibile stabilire alcun collegamento fra l'aggressione denunciata dalla donna pochi giorni prima, il decesso e la vicenda Zali, ma proprio per questo, sostengono, servono massima trasparenza e un accertamento indipendente. I due deputati chiedono di verificare se nelle precedenti denunce e procedure vi siano state sottovalutazioni, omissioni o conflitti di interesse, compreso il procedimento contro Zali. L'MPS chiede inoltre di valutare il coinvolgimento del Consiglio della Magistratura e della Commissione Giustizia e Diritti del Gran Consiglio, oltre a garanzie rafforzate di indipendenza e terzietà per gli accertamenti. L'obiettivo, sottolineano Sergi e Pronzini, non è formulare accuse premature, ma arrivare al pieno accertamento della verità senza interferire con l'inchiesta sul decesso.
12: Passiamo al caso del docente arrestato con l'accusa di aver violato la sfera intima di alcune allieve minorenni. È già noto da tempo per comportamenti problematici nei confronti di più colleghe, stando alla regione. L'associazione RDP oggi critica il sistema introdotto dal cantone, che prevede che le segnalazioni passino per le direzioni degli istituti. La rete chiede piuttosto spazi esterni e indipendenti, così come un potenziamento della formazione e della prevenzione per insegnanti e studenti. Lugano intanto si prepara all'arrivo della tifoseria del Maccabi Tel Aviv, squadra israeliana che questa sera sfiderà l'FCL. Una partita che i Verdi chiedono di disertare quale gesto di distanziamento dalle politiche di Israele e scrivono sostenute dal tifo del Maccabi. La protesta fuori dallo stadio invece rischierebbe di

0: abbiamo notato come associazione, ma anche le associazioni vicino al territorio, vicino a noi, che durante molti eventi non ci sono prodotti locali. Specialmente abbiamo dei problemi anche per esempio con la viticoltura, con lo smercio del vino, ma non solo, un po' in generale, ed ecco che troviamo questi eventi che sono importanti per il territorio, non troviamo prodotti ticinesi. Questo vorremmo evitarlo con questa iniziativa.
1: Jean-Michel Sinà si dimette dalla presidenza della SSR dopo quasi 10 anni di mandato. Lo ha comunicato oggi la stessa SSR, precisando che resterà in carica fino alla nomina del suo successore prevista per la primavera del 2027. Il cambio al vertice avviene in una fase cruciale, con l'avvio del progetto strategico di trasformazione En Avant, che sta entrando nella fase di implementazione. L'obiettivo è creare un'azienda mediatica più digitale, snella e agile.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
3: L'infotraffico.
1: Circolazione al momento fluida, via Swiss non ci segnala particolari disagi.
2: Questo appuntamento è offerto da go, go. Garage Golena. Golena go, go. La tua Toyota Family. Golena go.
3: Previsioni del tempo.
1: Oggi molto nuvoloso, con rovesci e temporali alternati a pause asciutte. Sul Ticino centro-meridionale fenomeni localmente di forte intensità, con possibile grandine e accumuli di pioggia abbondanti a basse quote, temperatura massima 23 gradi.
2: Radio 3 ti presenta Una mattina d'estate.
4: Grazie Babi per questa bella notizia, solitamente vi diceva 36-37 gradi, 23! Buongiorno, buon giovedì, ciao Babi, buon lavoro! Barbara Veneri, che ritroveremo ovviamente nel corso della mattinata. Come state oggi? Tutto bene? Giovedì 20, 9-4 minuti, sicuramente questa notte è stata molto più serena, almeno sul fronte delle temperature. Siamo riusciti ad addormentarci senza risvegliarci un paio di ore dopo con una temperatura corporea di 39-40 gradi, almeno per la sottoscritta. Spero che anche per voi sia stata una notte serena, che questa giornata porti bene. Sono felice perché finalmente ho potuto utilizzare il mio ombrellino nuovo. Siccome ne perdo tantissimi, a giugno ne avevo comprato uno nuovo e finalmente ho potuto sfoggiarlo. Che bello vedervi con la giacchina antipioggia, vedervi in giro con l'ombrello. Devo dire che mi è piaciuta tantissimo questo inizio di giornata. Sono la Lolli, giusto, scusatemi, non mi sono presentata. E questa mattina, anche questa mattina, senza Lele, perché è stato in compagnia della nostra Super Patty, quindi si è svegliato di noce, sarò da sola fino a mezzogiorno. Da sola si fa per dire, perché là fuori ci siete voi ed è sempre un bel farsi compagnia vicenda, giusto? Si parte col botto alla grande con lui, il re Michael Jackson. Buongiorno.

mattinata tranquilla, almeno sul fronte delle nostre strade. Do il buongiorno a Luca. Dice: sì sì, Lolli, ho dormito benissimo, anche se a Giubiasco ha fatto dei bei disastri ieri sera. Devo dire che ieri sera ero spasso per le stradine del dove abito, insomma lì sopra Mendrisio, e c'era verso il Luganese un cielo nero nero, e vedevamo anche qualche lampo ogni tanto, mentre più verso sud c'era questo cielo color giallino, non so se l'avete notato, arancione giallo, era particolarissimo e si sentiva un profumo di pioggia pazzesco, però di pioggia da me non è arrivata, qualche goccia stanotte, penso con tanto di sabbia del deserto perché avevo la macchina a pois tipo pimpa, però niente, per fortuna questa mattina ha iniziato a pioviginare, speriamo, ecco, che ci porti tante belle cose questa pioggia, che pulisca un po' l'aria. Vi siete accorti anche voi che c'è un'energia strana in questi giorni, no? Quindi credo che la pioggia, come sempre, anche stavolta, non possa che portarci tante belle cose. 079 449 9537 per i vostri pensieri questa mattina. Grazie Lorenz, va che bel fieu, buongiorno, dice, da Lodano Valle Maggia, 21 gradi, ho messo dei calzini particolari, la classe non è acqua, saluti da Lorenz. Calzini del Pardo, ovviamente, visto che sei lì a due passi, ci sta. E attenzione, Zibret della Lidl, tra l'altro super gettonate, quindi sei sul pezzo Lorenz. Finalmente arriva un po' di fresco, scrive Raffaele, ecco, ha mandato una foto del cielo che vedevo proprio ieri, con questa luce particolare un po' gialla. Mi sono detta: ma io non ho mai visto un cielo così, è bellissimo, veramente molto bello.

Bob Marley sempre presente con noi, sempre qua, e mi fa ovviamente piacere perché porta il sole lui, In questi ultimi mesi sto seguendo con molta curiosità, quando mi ricordo ovviamente, il sindaco di New York, Zoran Mamdani. Lui è diventato sindaco proprio fresco a gennaio del 2026, e la cosa che stupisce di questo personaggio, tra l'altro giovanissimo, è nato negli anni 90, quindi è un bambino. Una cosa, dicevo, interessante è che utilizza tantissimo le sue pagine social, infatti lo potete vedere, io ad esempio lo seguo su Instagram, ma anche sulla sua pagina privata, sono un po' le stesse cose, e non usa i social come un accessorio per comunicare, non so se mi spiego, li usa proprio come un'estensione del suo modo di fare politica. Tra l'altro è entrato nel cuore di tantissimi newyorkesi fin da subito, si è tuffato nell'Atlantico, pensate, in pieno inverno, vestito di tutto punto, lui è sempre molto elegante. Durante la campagna fece appunto il Polar Bear Plunge a Coney Island, entrando nell'acqua gelida in giacca e cravatta. Non era solo una gag per attirare l'attenzione, ma stava lanciando un grande messaggio, ovvero una promessa di congelare gli affitti stabilizzati. Ed è proprio un esempio perfetto del suo stile. L'altro giorno lo hanno ripreso più volte sui social gli newyorkesi, perché lui gira per New York in bicicletta, non indossa mai il caschetto, e quindi cosa ha fatto? Anche lì ha ricostruito una gag, e da adesso in avanti anche lui gira con, ovviamente, con il caschetto. E poi dice sempre: mi raccomando, New York, stai al sicuro. Una cosa che spiega molto bene il fascino del suo stile è un'espressione che utilizza molto spesso anche lui nei suoi discorsi, ed è politics of no translation, ovvero l'idea è di parlare direttamente alle persone senza che il messaggio venga prima filtrato e reinterpretato dai media, dai giornali, da vari comunicati stampa. Quindi sì, partono i comunicati stampa dall'ufficio del sindaco, ma è lui sempre in prima persona che si espone a spiegare alla popolazione quello che sta facendo. Naturalmente è una strategia politica molto studiata, non c'è assolutamente improvvisazione nella sua comunicazione. Dietro molti dei suoi video c'è una squadra creativa professionale, e alcuni critici, perché ci sono sempre, rimproverano un pochino il fatto di essere più efficace nei suoi video social che a governare. Beh, ci sta sempre ovviamente la punta un po' di acidità, magari anche di invidia, chi lo sa. Però guardando i suoi video è molto carino, perché i cittadini lo taggano nei problemi della città, quindi qua a questo parco c'è l'asfalto distrutto, e lui magari qualche mese dopo rifà un video da lì mentre stanno sistemando quella buca, oppure manca una fontana in questa zona di New York, i bambini non possono abbeverarsi. Dopo qualche mese arriva lui che installa questa nuova fontanella per gli newyorkesi. E mi sono detta: ma sarebbe carino se anche in Ticino qualche sindaco, magari non di piccoli paesini ovviamente, dove ci si parla ancora a quattro occhi, ma di città già più grandi, utilizzasse questo modo per comunicare. Quindi c'è un problema in una via della città di Locarno, faccio il video, lo pubblico sui social, taggo il sindaco e ci si china sul problema, come si suol dire.

0: è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Ecco, niente, ogni tanto si bloccano le cose, volevo tranquillizzare i nostri tecnici, che è colpa mia, perché stavo leggendo il giornale e con il giornale ho completamente spento la canzone. Bene, brava, complimenti, complimenti. Allora, ci sono un po' di messaggini da andare a sfogliare perché ci siete e soprattutto con questo tempo, cioè, è bello stare a casa, no? Guardare fuori. C'è, ve lo assicuro, che sta sfornando una bellissima crostata con la marmellata di albicocche. Sì, potrebbe essere arancia, dici? No, albicocche, dai. Salutiamo Antonio, ti stiamo ascoltando mentre facciamo colazione. Potresti fare gli auguri alla mia piccola Martina per il suo 13° compleanno? Che bello, Marti, 13 anni, posso dire che invidia, che meraviglia, goditeli. E mi raccomando, oggi sei la regina, più degli altri giorni ovviamente. La natura che respira, la bellezza delle piccole gocce, grazie Rossio. E lei dice, ci sono già tutte le piantine contente. Sì, sì, cambia colore, letteralmente in pochi istanti la natura riprende vita. Lugano Nord, segnala Ivan, acquazzoni. Ma infatti ho visto arrivare una notifica da Meteo Svizzera di temporali violenti, livello 3, a Melide, quindi in teoria dovrebbero essere in corso in questo momento. Da qua non mi accorgo di nulla, però andrò a controllare. Così fosse, mi raccomando, siete in strada, fate attenzione, occhi sulla strada e mani sul volante. Sì mamma, sì mamma. Saluti da Locarno ieri sera, ciao Ale, un abbraccio. Ecco, questo cielo era spettacolare, un po' celeste, un po' rosa, un po' giallo. Beh, vedo che ha regalato dei colori speciali a tutti, in Ticino ieri. Ciao Lolli, guarda il San Salvatore con un cappello di nuvole. Ma c'era anche il detto, no? Quando il San Salvatore ha il cappello e ne arriva il bello. No, non mi ricordo com'era il detto, che poi si può modificare per qualsiasi monte, per qualsiasi cima, no? C'è la rima. Vabbè, torniamo all'estate di qualche anno fa. Elton John, Dua Lipa e voilà.

0: Ciao Lalli, io la so così, con il Monte Orsa, quanche l'orsa la gal capel o che il Puef o che il Fabel. Ciao, buona giornata.
1: Radio 3 Estate.

Allora, ci sono un po' di disagi, sta piovendo molto forte tra Lugano Sud e Lugano Nord, grazie per tutti gli aggiornamenti, sentiamo, si sente la pioggia? Cioè, questa è la pioggia che sta scendendo in autostrada e fate attenzione, mi raccomando, soprattutto se siete alla guida. Tombino alzato dall'acqua all'incrocio di Manno al semaforo per andare a prendere l'autostrada, quindi sta piovendo tanto, no? Le varie secchiate che arrivano. Ciao Lollo, buongiorno, sapevo che se il generoso sul cappel, se piove mia Fabel, ok, ecco anche questo. Poi vedi, ne sono arrivati parecchi anche col Monte Boglia, ci scrive Stefano, quindi ognuno poi lo adatta al proprio monte. Se avete delle segnalazioni potete ovviamente inviarle, se siete in sicurezza, a Radio 3i. Intanto vi dico che Via Swiss ci segnala dei disagi tra Quartino e Cadenazzo a causa di un cantiere. Ma come un cantiere? Pensavo fosse ancora chiusa l'edilizia, vabbè. Poi ci sono dei disagi a Camorino, alla Munda, in entrambe le direzioni sono caduti degli alberi e quindi vengono segnalati un po' di disagi. E boom, come si suol dire, eh?

0: Ciao Lolli, volevo segnalare che in autostrada da Rivera a scendere è veramente tanta acqua in strada, anche a causa del nuovo asfalto fonoassorbente che purtroppo non riesce a drenare l'acqua.
1: È idrorepellente.
0: Attenzione, veramente andate ad agio.
1: Grazie Luca, grazie mille per questa segnalazione, mi raccomando, fate davvero molta attenzione. Devo salutare anche Sandrino. Sandrino si è rifugiato nel furgone perché sta piovendo di brutto, e quindi caro Sandrino, speriamo di rivederti intero e asciutto. È arrivato un altro video che dice forse piove, sentiamolo. Forse piove, signore e signori, finalmente la tanto attesa pioggia è arrivata.
2: Questa è Radio 3i, Telesuona. Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun. Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.

0: Dreams. Sentiamo anche il nostro Jamming, buongiorno.
1: Ciao Lolli.
0: Ciao.
1: Volevo avvisarti di fare attenzione in autostrada da Lugano Sud verso Nord e viceversa, perché a un certo punto nella zona dei cantieri si sono formate delle pozze giganti di terra e fango e acqua.
0: Aiuto.
1: E si va molto a rilento, c'è traffico e la visibilità è molto molto bassa. E io ovviamente sono con la macchina di cortesia e non con la mia macchina. Un abbraccione, Lolli.
0: Ciao Jamming, pensa fossi stato in bici, ancora peggio insomma. Comunque grazie per tutte le vostre segnalazioni. Stavo appunto sfogliando una rivista, sai quelle che porti in autopostale, porti in riva al fiume per leggere, non oggi ovviamente, e c'è un articolo molto carino che parla dell'accettare noi stessi anche nei momenti difficili. Beh, è difficile. A volte pensiamo che se nella nostra vita va tutto abbastanza bene, non abbiamo il diritto di sentirci tristi, magari insoddisfatti o un po' preoccupati. In realtà le emozioni negative fanno parte della vita e non dobbiamo assolutamente vergognarcene. Il problema nasce quando cerchiamo di nascondere quello che proviamo oppure ci giudichiamo troppo duramente. Pretendere di essere sempre felici e perfetti può farci stare ancora peggio. È molto più utile imparare quindi ad ascoltare le nostre emozioni e capire cosa vogliono comunicarci. Anche gli errori sono importanti. Sbagliare non significa essere incapaci. Spesso proprio da quegli errori che abbiamo fatto possiamo imparare qualcosa di nuovo, migliorare, crescere. Insomma, questo articolo mi è piaciuto perché è un invito a trattare i nostri difetti con più comprensione, quasi come se fossero qualcosa di fragile di cui prenderci cura. Il messaggio finale è che la vera felicità non significa non avere problemi o non sbagliare mai, ricordatevelo, ma è riuscire ad accettarsi, avere fiducia in se stessi e affrontare anche le difficoltà con maggiore gentilezza. Quindi riuscite da oggi a fare questo lavorone? Ovvero mettiamoci in testa che la vera felicità non significa non avere problemi e non sbagliare mai, ma significa accettarsi in qualsiasi momento, avere fiducia in se stessi anche delle emozioni negative. Tosta, eh?

non so se può servire, ma sempre in autostrada in direzione nord, dopo il Dosso di Taverne si viaggia a 40 all'ora, c'è un bel po' di traffico e un sacco di pioggia. Un abbraccione di nuovo.

0: come fai quando piove? Quando piove come faccio? Scarico frutto e verdura lo stesso e mi prendo l'acqua.
1: Questo perché, ecco, sta piovendo molto molto forte in questo momento, arrivano le vostre segnalazioni, mi raccomando fate molta attenzione all'entrata autostradale perché sembra davvero allagata, entrata di Manno in direzione sud. Sto vedendo ora un video, vi assicuro che è allagata, cioè sembra un fiume, non è più una strada, quindi se siete da quelle parti andate piano, fate molta attenzione, sta scendendo tanta acqua, acqua che non scende da tempo e quindi si fa fatica. Sentiamo un altro vocale.
2: Ciao Lola. Ciao. Lugano Nord, direzione Lugano Sud A2, traffico fermo, bloccato, tutto bloccato, uscire Lugano Nord meglio. Ciao.
1: Ecco, grazie mille per questo messaggio, quindi se siete ancora in tempo, se siete in direzione sud, uscite appunto a Lugano Nord. Anche Via Swiss sta confermando in questo momento, in direzione sud a Lugano Nord, rischio grosso di aquaplaning. Infatti vediamo proprio lo stato delle strade. Io ho inoltrato i video alla chat dove dovrebbe esserci anche la redazione, magari li vedrete presto su Ticino News. Vi assicuro che l'entrata autostradale a Manno in direzione di Mendrisio è praticamente una piscina.
3: Tele suona. Questa è Radio 3i. A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21 Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
4: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
5: caffè macinato Segafredo intermezzo 2x 250 grammi a soli 7,95 invece di 12,40.
4: Ottos a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
3: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
6: Dal 31 agosto la domenica mattina continuerà a celebrare la musica popolare. Tre ore da vivere insieme tra tradizione e compagnia. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Sono le 9:59 minuti.
6: Ticino News.
7: Alessandro Cocca al microfono. Il forte temporale che si sta abbattendo sul Ticino sta causando non pochi danni, un grosso albero ad esempio è caduto in via Trevano a Lugano finendo sulla carreggiata, il traffico è molto rallentato nella zona, non sono fortunatamente stati segnalati feriti. Oltre all'albero caduto in via Trevano, Via Swiss comunica che anche in zona Lamunda a Camorino è chiusa in entrambe le direzioni a causa di caduta alberi. Per quanto riguarda invece la viabilità sulla 2 per chi viaggia in entrambe le direzioni all'altezza dell'entrata di Lugano Nord, veramente tanta acqua caduta in questi minuti che sta rendendo difficile il traffico nella zona, problemi anche ad esempio a Gravesano all'altezza della Lidl, fango e acqua si sono riversati sulla carreggiata, una situazione questa che terremo monitorata nel corso dei prossimi minuti sia noi della redazione sia agli speaker in onda in questo momento. Disertate la partita di questa sera, cambiamo tema, così Verdi in vista del match tra Lugano e Maccabi Tel Aviv, il cui tifo è accusato di sostenere la politica definita genocidiaria di Israele. Barbara Venneri.
8: Lugano si prepara all'arrivo della tifoseria del Maccabi Tel Aviv, squadra israeliana che questa sera sfiderà i bianconeri alla Yale Arena. Un club, scrivono i Verdi in una nota, che tollera manifestazioni di aperta violenza del proprio tifo contro la popolazione palestinese. Gli ecologisti invitano a manifestare dissenso non con la protesta fuori dallo stadio, bensì disertando la partita come gesto di distanziamento dalle politiche del governo israeliano, condivise e sostenute dal Maccabi e i suoi supporti. supporter. Partecipare al presidio rischierebbe di innescare pericolose ostilità, ad opinione dei Verdi, che chiedono che le spese per la sicurezza non vengano addebitate all'ente pubblico. Ricordiamo che

0: Figura anche un canale indipendente per permettere a famiglie, allievi e docenti di segnalare situazioni delicate senza passare necessariamente dalla direzione scolastica. Lunedì inizierà invece il processo per la frana del Pizzocengalo che nell'agosto del 2017 provocò la morte di 8 escursionisti, 5 persone fra cui funzionari cantonali, un geologo e i rappresentanti del comune di Bregaglia sono accusati di omicidio colposo plurimo. Secondo la procura grigionese non sarebbero state adottate misure sufficienti nonostante le avvisaglie. La perizia indipendente ha parlato di un rischio inaccettabile per non aver chiuso preventivamente i sentieri della Val Bondasca. Per l'accusa, se i percorsi fossero stati chiusi con grande probabilità si sarebbe potuta evitare la tragedia.
1: Infotraffico.
0: A farla da padrone anche sulle strade il temporale che si sta abbattendo in questi minuti un po' su tutto il Ticino. Segnaliamo che sulla 2 all'altezza dell'entrata di Lugano Nord un fiume di acqua e fango sta rendendo difficoltoso il transito. L'invito è quello a guidare con prudenza. Anche a Gravesano problemi all'altezza della Little.

0: Ciao Lolli, ti volevo segnalare che anche a Gravedano, dove c'è la Lidl, il rettilineo è allagato e anche allagata la strada che scende da Bedano, dove c'è l'acquedotto, perché sta uscendo tutta la terra dei prati. Ciao Lolli.
1: Grazie Fiorenzo, ormai la terra è diventata impermeabile dopo tutta questa siccità. Ci sono dei piccoli disagi anche sull'FM, non possiamo farci niente, purtroppo è natura, quando piove così forte anche le antenne ne risentono, quindi chi c'è

0: ascolta tramite FM, grazie per la segnalazione, grazie a Linda, sentirà qualche disagio. Poi ci sono ancora segnalazioni, direi che è importante in questo momento mantenerci aggiornati. Abbiamo capito che il centro dei tra virgolette disagi in questo momento si trova tra Gravesano Manno e Lugano Nord, dove sta subendo di più. Nel Mendrisiotto segnalano pioggerella, in questo momento piovigina a Chiasso, quindi ancora tranquilli. Voi continuate a segnalarci tutti i disagi.
1: Avviso che sta prendendo l'autostrada Lugano Nord verso sud, non prendete l'autostrada perché è tutto bloccato, è un fiume in piena.
0: Grazie Flavia, vi assicuro che le immagini che sono arrivate in studio sono impressionanti, non ho mai visto un'autostrada in Ticino così tanto allagata, forse una via cantonale a Grancia anni fa, ma un'autostrada no, quindi veramente fate molta attenzione. Credo che a breve, se non già adesso, potrete vedere le foto e i video che avete inviato qua a Radio 3i sul sito, sul nostro sito ticinonews.ch, sono impressionanti. Detto questo, 079 449 9537 attivo per tutti i vostri messaggi e le vostre segnalazioni.
2: Ciao Lolli.
0: Ciao Katia.
2: Anche l'entrata a Rivera direzione nord è parecchio difficoltosa per la pioggia eccessiva e formazione di pozze prima dell'entrata della galleria, quindi prestare la massima attenzione.
0: Grazie Katia, grazie a tutti voi per i vostri messaggi. Continuiamo così, noi siamo qua, linee aperte per informare 24 ore su 24, quindi qualsiasi cosa fateci sapere.

Ciao Lolli, parlemas char, scrive Nick. Ciao Nick, che stacqua la ganava propri, speriamo solo non faccia troppi danni, un bacio anche a te Super Nick, grazie per questo messaggio, veramente simpatico. Attenzione, altra segnalazione di disagio al momento, grazie Fabio, via Motta, arriva San Vitale, è parzialmente

praticamente l'entrata autostradale di Lugano Nord in direzione sud, pare che le automobili stiano guadando un fiume, veramente è una cosa impressionante. Intanto io continuo a rigirare le vostre immagini, i vostri video ai nostri colleghi di Ticino News. Roby dice: all'uscita dell'autostrada di Manno in direzione Lugano per circa 3 km completamente allagato, fate molta attenzione perché ci sono le segnaletiche stradali che galleggiano, quindi attenzione soprattutto per i motociclisti, quindi assurdo, veramente assurdo da vedere. Via Swiss intanto ci segnala qualche problema anche all'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, scusate, quindi anche nel Sopraceneri, ma quello diciamo che è un disagio che c'è tutti i giorni. Qualcun altro, Cledi, segnala tanta pioggia in questo momento in quel di Giubiasco, quindi diciamo Sopraceneri, Luganese, ma anche parte del Mendrisiotto al momento toccati da questa pioggia che abbiamo atteso per settimane.

0: Attenzione, comunicato importante. La tratta tra Lugano Nord e Lugano Sud in autostrada, dove ci sono i lavori in corso, fare molta attenzione. L'autostrada è piena d'acqua, ci saranno almeno 20 centimetri, ci sono rallentamenti e comincia a formarsi la colonna. Prestare molta attenzione perché ci sono anche operai sul luogo di lavoro.
1: Grazie Franky, grazie mille per la tua segnalazione. Se alle 10:20 sono felice. Sai cosa avrei dovuto mettere prima dell'inizio del tuo messaggio? Carino. Va bene, detto questo, grazie, dicevo, perché ci tenete aggiornati, ma sentiamo anche dove non piove. Buongiorno Mara.
2: Asciutta, ma asciutta, asciutta, asciutta. Dopo tutte quelle notizie che sento la radio del Luganese, Valle Maggia, nuvoloni, però è proprio tutto bello asciutto. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Ciao Mara, grazie per il tuo messaggio. Buona giornata a voi.
3: Questa è Radio 3 delle suore. Sveglia, dormiglioni. Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni. Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
4: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
3: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Grazie piccolo Sam, il messaggio che stavamo aspettando. Entrata di Lugano Nord chiusa in direzione sud. Oh, quindi lì, da lì non ci si passa più per il momento. Quindi grazie per questa notizia, grazie mille. Via Swiss invece ci dice traffico congestionato in autostrada in direzione sud a partire da Lugano Nord, questo ormai lo sappiamo, rischio altro che di acqua planning, cioè il rischio proprio di galleggiare, ormai lo abbiamo già superato l'acqua planning, e quando ancora riesci col pneumatico a toccare l'asfalto, no? Adesso mi sa che proprio qualcuno scriveva l'acqua arriva a metà gomma, quindi diciamo che è abbastanza alta. Va bene, abbiamo capito che la situazione è così tra Lugano Nord, Gravesano, Bedano, Manno, quelle zone là, anche a Riva San Vitale. Vi ricordo, qualcuno di voi ci ha segnalato una via parzialmente allagata, via Motta per l'esattezza. Se avete altre informazioni, 079 449 9537, questa è la radio che ci piace, la radio che informa, la radio che aiuta. Allora, diceva il piccolo Sam, l'entrata a Lugano Nord in direzione sud è stata chiusa dagli operai cantonali, non dalla polizia. Prestate attenzione, beh, in generale, insomma, prestate ovviamente attenzione. Ci sono i pinguini tattici nucleari mentre voi attendete qualche miglioramento in autostrada. Noi ci ascoltiamo questo pastello bianco.

0: Ciao Lollina, solo per info, adesso anche a Locarno piove come non ci fosse un domani. Massima attenzione, vai Ale da Locarno, ciao!
1: Radio 3, estate!

È arrivato un messaggio nuovo in 21 anni di radio, perché sono qua a questo microfono da ben 21 anni. Non l'avevo mai letto da parte di Via Suisse, ma semplicemente autostrada direzione sud, Lugano Nord, colonna temporali. E quindi abbiamo una nuova dicitura. Beh, comunque riassume benissimo la situazione, che ormai è più che chiara. Tra l'altro era stato previsto dai geologi, sì, al plurale geologi, non dico i plurali, un po' birichino che si sbaglia sempre, un esperto in geologia, facciamo così, perché nella vita bisogna imparare a raggirare l'ostacolo quando non si ha tempo di capirlo. Dicevamo, sono le 10.35, saluto i chiassesi, perché mi stanno scrivendo da Chiasso, ma due goccette di acqua anche a Chiasso? No, zero, proprio mendrisiotto a secco. E la Olli dice, puoi chiedere ai luganesi per favore di soffiare un po' verso sud? Anche qua a Chiasso vorremmo un po' di pioggia. Qualcun altro da Chiasso mi mandava poco fa la foto dei raggi di sole. Raggi di sole usciti in quel di Chiasso alle 10.22. Quindi se vi manca, se vi dovesse già mancare, sappiate che a Chiasso c'è il sole. Bene, non ci facciamo mancare niente in Ticino, eh? Questo è il famoso tempo a macchia di leopardo.

0: estate. Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
3: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fun Festival, dalle 21, Mentalist, di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
4: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
5: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda, non solo più grande, ma grandiosa, e ora già a partire da 14.000.

0: Visco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Nuova apertura!
2: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
3: Radio 3, dove batte il cuore.

Beh, Barry White dicono sempre che la colonna sonora migliore per una cena a lume di candela o di camino, insomma, che dir si voglia. Allora, ci scrivono anche, io li chiamo colleghi da Zurigo, per segnalare ovviamente un po' di disagi con il DAB, credo dovuto al maltempo. Segnalano un'interruzione della linea DAB in Leventina, quindi dalle parti di Airolo V, Val Bedretto, Nüfenen Pass e Passo del Gottardo, lì senza DAB al momento non sentite. Comunque sicuramente staranno ripristinando tutto quanto. Sono le 10:44, dicevamo, gli ultimi 20-30 minuti sono stati abbastanza tempestosi in tutti i sensi, perché abbiamo visto, vissuto proprio grazie a voi che vi trovate per strada, la situazione del Luganese, in particolare di Lugano Nord, per quanto riguarda la pioggia. Ancora altri messaggi dal Mendrisiotto, il Mendrisiotto chiede pioggia disperatamente, tra l'altro una delle zone che sta subendo di più la siccità, chissà come mai, è come se qualcuno avesse aperto un ombrello gigante sul Mendrisiotto. Infatti anche ieri sera aspettavo un po' di pioggia, guardavo il radar meteo di Meteo Svizzera e vedevo che proprio le nuvole facevano una curva, una deviazione per non sfiorare nemmeno il Mendrisiotto. Poi vorrei capire perché. Dai che andiamo avanti, High Hopes, eh sì.

0: per la tratta di Manno che è allagata sull'autostrada, un consiglio è: mettete a manetta la musica di Pirati dei Caraibi e attraversate, così si sdrammatizza un po' e vi passa di più il tempo. Io ho fatto così.
1: Ma veramente? No, beh, avremmo voluto vederti con il sottofondo dei Pirati dei Caraibi, l'attraversamento di questa zona acquatica. Ricordo poco fa mi scrivevano che stavano galleggiando ancora i segnali stradali, insomma quelli appoggiati attorno ai cantieri. Alessandra ci chiede: sapete dirmi se l'autostrada a Lugano al momento è di nuovo agibile senza problemi? Non ne ho idea. Da parte di Via Suisse abbiamo una nuova segnalazione che riguarda Via Besso a Lugano, dove il traffico al momento è congestionato. Vado col vocale?
2: Ma io invece ho una domanda da fare, perché ho appena comprato una macchina elettrica. Ma se prendo la strada allagata, faccio aquaplaning, prendo anche la scossa?
1: Facci sapere, prova e facci sapere. Tra poco le news. Che bello.

0: tu chiedi e noi ti diamo, per chi voleva sapere insomma in che condizioni si trova al momento la A2, quindi l'autostrada particolarmente colpita mezz'oretta fa da pioggia e fango. Mirko dice: signore e signori, autostrada agibile. Ovviamente, così non fosse, fateci sapere allo 079 449 9537. Tra poco Ticino News.
1: L'estate di Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
5: Dal 31 agosto, quando il giorno rallenterà, inizierà il momento perfetto per rilassarsi. Dalle 18.40, musica, emozioni e la compagnia giusta ti accompagneranno per tutta la sera. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
0: Sono le 10.57 minuti.
6: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
1: Ticino News.
7: Alessandro Cocca al microfono. Caos in autostrada per via dei forti temporali. A mano la 2 risulta allagata nel Luganese, ci segnalano alberi caduti. Per tutti gli aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Barbara Venneri.
8: Buongiorno a tutti. Sì, dunque la situazione più critica è risultata in autostrada. Voi ascoltatori ci avete segnalato un tratto di 3 km completamente allagato all'uscita di Manno in direzione di Lugano e così anche all'entrata di Manno in direzione di Mendrisio. Tra l'altro un tratto a Lugano Nord è stato chiuso in direzione sud, ma solo per una decina di minuti. Inevitabili disagi al traffico, stando alle immagini che ci sono state inviate. Le auto erano completamente ferme. Per quanto riguarda il Luganese nel suo complesso, in generale al momento i pompieri ci segnalano solo 3 o 4 chiamate che riguardano principalmente allagamenti di tombini, in particolare a Bedano e nella collina est di Lugano. In mattinata si è visto qualche danno, in particolare un albero è caduto in via Trevano finendo sulla carreggiata, e lo stesso è successo anche a Camorino. Da Meteo Svizzera invece ci fanno sapere che i temporali dureranno a fasi alterne per tutta la giornata. Infatti al momento è in vigore un preavviso di grado 3 per quasi tutto il Ticino.
7: Grazie Barbara. Marco Chiesa si appresta nel frattempo a diventare il nuovo presidente dell'UDC Ticino. Piero Marchesi, si legge nella nota dei democentristi, lascerà la presidenza in vista del suo prossimo ingresso in Consiglio di Stato. La direttiva ha proposto ad interim il consigliere agli stati fino a dopo le prossime elezioni federali. La nomina formale dovrà essere approvata dal congresso straordinario del partito. Il governo grigionese ha invece approvato il progetto per mettere in sicurezza la zona tra lo stallo, Grono e Cama. L'opera, dal costo di circa 8,5 milioni di franchi, riceverà un contributo cantonale di 1,88 milioni. È prevista la costruzione di un vallo deviatore per proteggere la frazione di Sorte dalle colate detritiche. Il progetto nasce dopo l'alluvione del 21 giugno 2024 che causò 3 morti e lasciò una quindicina di persone sfollate. Carburanti sempre più costosi, la benzina senza piombo 95 supera in Svizzera i 2 franchi al litro, il diesel sale a 2,27, lo fa sapere il Touring Club svizzero. A pesare le tensioni in Medio Oriente, la ridotta capacità di raffinazione, i bassi livelli del Reno che fanno lievitare i costi di trasporto. I prezzi, viene spiegato dalla TCS, restano comunque inferiori ai record del 2022, quando la benzina raggiunse 2,31 franchi, il diesel 2,40 franchi.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
10: Infotraffico.
7: Iniziamo con una buona notizia: dopo la parziale chiusura di qualche minuto il traffico è tornato ad essere scorrevole in autostrada sia verso sud sia verso nord, traffico che risulta essere invece ancora intenso a Lugano in via Besso, così come 5 km di colonna al portale sud del Gottardo, ritardi fino a 30 minuti.
10: Previsioni del tempo.
7: Uno sguardo anche a quella che è la situazione legata alla meteo, lo avete sentito, sarà una giornata caratterizzata da nuvole, pioggia ad intermittenza, fino al primo pomeriggio sarà ancora coperto con rovesci e temporali alternati a pause asciutte e a basse quote, massime sui 23 gradi.

I Got a Feeling, Black Eyed Peas, apriamo con loro così l'ultima ora assieme, la mattina d'estate, una bella mattina d'estate fresca, questa, e come. C'è chi mi manda le foto del cielo, grazie per questi tracciati, qualcuno dice a Lugano, appena è finito il temporale, qualche minuto fa, mentre mi dicono a Sonvico sta per ricominciare perché è nerissimo, ma sai che anche a casa mia ieri sera, come dicevo, il cielo era nero, nero, nero, infatti ero in giro a camminare, sono tornata velocemente a casa aspettandomi il finimondo, invece non è sceso niente, ma proprio niente, quindi ormai questo cielo un po' ci illude, o come a Chiasso che si prende gioco dei chiassesi, perché Roby dice a Chiasso piove con il sole e fa pure caldo, quindi proprio the best of. Questa è l'ora che ci porta alla vostra pausa pranzo, a comunque un momento per staccare, se state facendo qualcosa prendetevi il tempo per voi, anche se non state lavorando prendetevi comunque il tempo per fermarvi, sedervi da qualche parte e godervi una buona pausa pranzo. Ricordo ancora il nostro numero di WhatsApp, salvatelo, Ah, tra l'altro non ho controllato se questa mattina devo regalare qualcosa. Aspetta, vado a vedere e vi

0: momento di giocare. In questa mattinata abbiamo ancora un costume in palio piccolo, è un costume per bambini, mi dicono, griffato Radio 3.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Eccoci qua, giochiamo tramite il nostro numero di messaggi WhatsApp, quindi 079-449-9537 è il numero al quale dovete inviare la risposta alla nostra domanda. Siete pronti? Quale di questi frutti è famoso per galleggiare nell'acqua grazie all'aria presente nella polpa? Quindi quale di questi frutti è famoso per galleggiare nell'acqua grazie all'aria presente nella polpa? A. Mela. B. Kiwi. C. Uva. D. Pesca. Mela, kiwi, uva, pesca. A voi un 4 minuti di tempo, anzi un 3 minuti di tempo per rispondere alla domanda. Tra tutte le risposte corrette verrà estratto a caso un fortunato o una fortunata per uno degli ultimi costumi da bagno misura taglia bambino griffati Radio 3. Quindi mela, kiwi, uva, pesca, manda la tua risposta al nostro numero di WhatsApp.

Sono le 11.20, tanti messaggi, tanti, la maggior parte giusti, avete fatto bene a buttarvi comunque. Allora, la domanda era: quale di questi frutti galleggia facilmente nell'acqua, mela, kiwi, uva o pesca? La risposta è mela, perché contiene il 25% di aria nella polpa. Ci sono tanti altri frutti che galleggiano, ma la mela tra questi in particolare è quello più galleggioso, mettiamola così. Allora, vince Gabriele di 12 anni, prego, è stato un piacere, complimenti a Gabriele e alla sua famiglia che si aggiudicano uno degli ultimi nostri costumi. Da ritirare a Teleticino senza scadenza, quando volete, insomma.

0: Era l'ora prima, Ligabue è già passata, basta, già passata la fine del mondo. Qualcuno mi segnala almeno un chilometro di colonna alla dogana di Progeda in uscita verso l'Italia. Qualche disagino. Oggi l'universo ci richiede un po' di pazienza, Va bene così, dai. Innanzitutto, come ha detto il nostro Alessandro Cocca, in autostrada tutto a posto, ho ricevuto delle foto e veramente sembra che non sia successo nulla, incredibile. 11:24, ci fermiamo, c'è un po' di pubblicità.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.

0: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
1: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990.

0: Bosco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.

0: Radio 3.
1: Dimmi perché.

0: Filo Rosso piace tantissimo questo ai bimbi, però non solo, dopo tutto Alfa è un ragazzo carino. Allora, saluto anche chi ha salvato all'ultimo le tartarughine, perché con tutta questa pioggia praticamente la loro casetta in giardino è diventata una specie di piscina pubblica, quindi meno male tutto a posto, dice, ora in casetta al caldo e con la pappa, quindi è andata più che bene. Bisogna anche ricordarsi dei nostri animali che vivono fuori in queste situazioni. C'è un vocale di Davide, non l'ho preascoltato, anzi sì, mentre vi stavo parlando ne ho preascoltato un pezzo adesso perché è arrivato proprio ora e mi sembra parli di traffico.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Allora, un'ora fa più o meno sono passato in su direzione nord, zona Lugano Nord, e adesso per contingenza devo tornare indietro in direzione sud. Devo dire che la velocità con cui hanno ripristinato tutto, considerato il casino che c'era, veramente complimenti. Roba da fare in video la Formula 1 qua, Per cui bravi, buon lavoro.
0: Grazie Davide, cioè io dico grazie anche se non ho fatto nulla, dico grazie a nome di chi ha lavorato per ripristinare insomma la situazione in autostrada il prima possibile. Change the World, sono gli anni 90 e questa è la voce di Eric Clapton.

Sono molto felice perché sto girando il cantone grazie a voi, ai vostri video. Adesso mi è arrivato un video di Davide sul ponte diga di Melide, tutto tranquillo, non sta nemmeno più piovendo. Aspetta, mi ha scritto la mia super Sefi anche da Belli, basta Anzi, poco fa è arrivato un video di una pioggia battente sui castelli a Belli, quindi anche da quelle parti sta piovendo. Sono solo ottime notizie, mettiamola così. A un passo dal vostro pranzetto ci sono anche i Simply Red.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Hai aspettato l'estate per cambiare auto in cerca dell'occasione giusta? È arrivata! Solo da Tognetti Auto, su una selezione di Volkswagen in pronta consegna, puoi scegliere l'1% di vantaggio sul tasso leasing oppure il 3% di sconto con pagamento in contanti. Offerta cumulabile con le promozioni in corso e fino a esaurimento scorte. L'offerta scade a settembre. Ti aspettiamo a Gordola, Ascona e su www.tognetti.ch. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
2: Volkswagen. La concessione del credito non è permessa se porta un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Lo sconto We Are Family di Swisscom.
4: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
3: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
4: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
5: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/We Are Family.
6: Carica l'app Hey Ovi e risparmia il 10%. Approfitta subito del tuo sconto di benvenuto e di prezzi promozionali esclusivi. Ovi, tutto è possibile.
7: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Volkswagen.
9: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fan Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
10: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
11: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
12: Radio 3i, ogni momento insieme a te.

bivacco con gli scout, chi la cantava a scuola, chi la cantava con gli amici, insomma una canzone che mette d'accordo tutti, questa di Edoardo Bennato. Intanto, dicevo, ci stiamo avvicinando alla pausa pranzo, oggi possiamo anche concederci, che ne so, un burro e salvia, ravioli, oppure pizza ai quattro formaggi, no? Considerate queste temperature che invogliano anche a prendersi un po' di tempo a tavola, vero? Dai, sono le 11:48 minuti, lui è tanto amato, fa tenerezza ma è fortissimo, si chiama Luis Capaldi.

0: Allora, ci sarà da ridere con la Marghe, perché ovviamente c'è sempre da ridere con la Marghe, e la Marghe mi fa sentire meno sola, perché capisco che non solo a me succedono cose strane, ma credo, spero ve lo racconterà, perché c'è veramente da ridere. Signore e signori, buon appetito, buon proseguimento, tra poco Ticino News Giorno e ovviamente la Marghe.
1: L'estate di Radio 3.
2: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
3: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche. Partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
4: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
5: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
6: caffè macinato Segafredo intermezzo 2x 250 grammi a soli 7,95 invece di 12,40.
5: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
7: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
8: Dal 31 agosto, dalle 7 alle 10, una compagnia già conosciuta avrà una voce in più. Più energia, più sorrisi e un motivo in più per iniziare bene la giornata. Iniziare bene la giornata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
9: Buongiorno a tutti, fra due minuti è mezzogiorno.
8: Ticino News Giorno.
10: Caos in autostrada a Manno a causa del temporale abbattutosi questa mattina sul Luganese, mai così tanta acqua in quel tratto, afferma Lustra, tuttavia i disagi sono stati risolti in tempi brevi.
11: Donna trovata morta a Melide, il caso arriva in Parlamento, l'MPS chiede massima trasparenza e un accertamento indipendente sul decesso della 52enne legata al caso Zali e che nei giorni precedenti aveva denunciato una presunta aggressione.
10: Lugano Maccabi Tel Aviv, stasera l'andata del playoff di Conference League, annunciato fuori dallo stadio un presidio pro palla, una partita che i verdi chiedono di disertare quale gesto di distanziamento dalle politiche di Israele.
11: Oggi molto nuvoloso con rovesci e temporali alternati a pause asciutte con temperature massime sui 23 gradi.
10: Ticino News Giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata, giovedì 20 agosto, al mio fianco Barbara Veneri. Ciao Barbara, buongiorno.
11: Buongiorno a tutti.
10: I forti temporali di oggi hanno creato un caos in autostrada, l'altezza di Manno risultava completamente allagata, tanto che in 50 anni che esiste l'autostrada in quel tratto non è mai arrivata così tanta acqua da quella reale, ci dicono da Ustra, inevitabili disagi al traffico che tuttavia si sono risolti in poco tempo, l'unità territoriale è intervenuta in modo tempestivo identificando la causa, realizzando uno scarico provvisorio che ha permesso di rimuovere l'acqua.
11: Solo una manciata le chiamate ai pompieri di Lugano, inoltre Meteo Svizzera misura 30 mm di acqua in un'ora, temporali dunque tutto sommato tipici che però si sommano alla siccità e alla canicola appena passata. Sentiamo il previsore di Locarno Monti, Luca Panziera.
1: Esatto, venendo da un periodo molto siccitoso, i terreni sono molto secchi e di conseguenza non sono in grado di assorbire l'acqua. E se parliamo, come quello che citavamo del temporale sul Luganese, di un temporale che tutto sommato non è eccezionale, però su un terreno secco appunto l'effetto può essere un po' diverso, in quanto l'acqua non viene assorbita così facilmente, e forse questo è l'origine un po' dei locali allagamenti che si sono verificati questa mattina. La situazione siccitosa di per sé persiste, non bastano questi temporali per decretare la fine della siccità, in quanto abbiamo bisogno di precipitazioni prolungate e soprattutto estese a tutto il territorio e non solo a livello locale. Quindi questo dipenderà da come evolverà poi la situazione meteorologica nei prossimi giorni e dalle prossime precipitazioni.
11: Prevedete temporali per tutta la giornata? Dove si concentreranno maggiormente le precipitazioni?
1: È difficile essere specifici, però diciamo un po' tutto il Ticino centro meridionale potrà vedere ancora qualche forte temporale nel corso del pomeriggio. Questo vuol dire accumuli d'acqua comparabili con quello che citavo poc'anzi, questi 30 mm in un'ora, magari anche qualcosa di più. Non ci sorprenderebbe appunto vedere anche piogge un po' più intense, ma non solo, vuol dire anche che resta il pericolo di grandinate, l'atmosfera è molto instabile quindi lo permette, così come di forti raffiche di vento. Già ieri sera abbiamo avuto un po' un anticipo in questo senso, in quanto sul piano di Magadino abbiamo sfiorato i 100 km all'ora, e anche oggi nel corso del pomeriggio potremo avere qualche forte raffica di pari intensità.
10: La politica: Marco Chiesa si appresta a diventare il nuovo presidente dell'UDC Ticino. Piero Marchesi, si legge nella nota dei democentristi, lascerà la presidenza in vista del suo prossimo ingresso in Consiglio di Stato. La direttiva ha proposto ad interim il nome del consigliere agli stati fino a dopo le prossime elezioni federali. La nomina formale dovrà essere approvata da un congresso straordinario del partito.
11: Il caso della 52enne trovata morta nel lago Amelide arriva anche in Parlamento. L'MPS chiede al Consiglio di Stato massima trasparenza e un accertamento indipendente. Gianluca Albisetti.
12: Fare piena luce non solo sul decesso ma anche sulle vicende precedenti che avevano coinvolto la donna e l'ex consigliere di Stato Claudio Zali. In una interpellanza Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini precisano che non è possibile stabilire alcun collegamento tra l'aggressione denunciata dalla donna pochi giorni prima, il decesso e la vicenda Zali. Ma proprio per questo, sostengono, servono massima trasparenza e un accertamento indipendente. La donna è stata ritrovata martedì a pochi passi dalla riva. Nei mesi scorsi, lo ricordiamo, aveva pubblicato su Instagram sotto pseudonimo registrazioni audio di telefonate attribuite al consigliere di Stato Claudio Zali che avevano contribuito alle sue dimissioni dall'esecutivo. Escluso al momento anche l'intervento di terzi, è stata disposta l'autopsia

0: al governo se prima dell'arresto fossero già state segnalate alla direzione della scuola condotte inadeguate o preoccupanti dell'insegnante e quale seguito abbiano avuto. Critici anche i sindacati, che parlano di lacune e timore da parte di alcuni docenti nel denunciare situazioni sospette per paura di ritorsioni. Tonini invece propone un canale cantonale indipendente per permettere a famiglie, allievi e docenti di segnalare situazioni delicate senza passare necessariamente dalla direzione scolastica. Intanto l'inchiesta penale è alle battute finali e il processo potrebbe iniziare già in autunno.
1: Carburanti sempre più costosi, la benzina senza piombo 95 supera in Svizzera i 2 franchi al litro, il diesel sale a 2,27, lo fa sapere il Touring Club svizzero. A pesare le tensioni in Medio Oriente, la ridotta capacità di raffinazione e i bassi livelli del Reno che fanno lievitare i costi di trasporto. I prezzi, viene spiegato, restano comunque inferiori ai record del 2022, quando la benzina raggiunse 2,31 franchi, il diesel 2,40 franchi.
0: Parliamo di calcio, saluto in studio Letizia Ricciardi, che ci è venuta a raccontare dell'andata dei playoff di Conference League del Lugano.
2: Buongiorno anche da parte mia. Sì, Lugano questa sera torna in campo alla IL Arena alle 20:30 per l'andata dei playoff di Conference League. Una partita che sarà delicata sia sul piano puramente sportivo, perché questa sera il Lugano si gioca l'Europa in quello che per i bianconeri può essere considerato il primo vero test. Il Maccabi è infatti una squadra più attrezzata rispetto a Dukajini e Runavik, con ampia esperienza nelle competizioni europee. Lugano che però, come detto anche ieri in conferenza dall'allenatore Mattia Crocitorti, ha le carte in regola per poter superare questo ultimo ostacolo che separa i bianconeri dalla fase a campionato di Conference, squadra che peraltro potrà contare su tutti i suoi giocatori, ad eccezione di Alioski, ancora infortunato, e di Karimov, il nuovo acquisto bianconero, dovrebbe arrivare sabato a Lugano. Partita che, come detto, sarà delicata anche per questioni che vanno oltre alla semplice competizione sportiva. Sono tante infatti le polemiche legate alla presenza della squadra israeliana, tematica questa su cui la società bianconera ha diffuso un comunicato nei giorni scorsi, astenendosi da rilasciare altre dichiarazioni nella conferenza stampa prepartita di ieri. E su questa questione noi vi aggiorneremo sicuramente questa sera al telegiornale delle 18 su Teleticino.
3: Infotraffico.
1: Traffico intenso tra Chiasso e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, 6 km di colonna invece al portale sud della Galleria del Gottardo, ritardi fino a un'ora in direzione di Lucerna, infine rallentamenti fra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona.
3: Previsioni del tempo.
0: Una giornata all'insegna dei temporali, con fenomeni localmente di forte intensità e possibile grandine e accumuli di pioggia abbondanti. A basse quote, temperatura massima 23 gradi.
4: Buongiorno ai miei pupetti.
5: Buongiorno.
4: Adesso vi lascio andare a lavorare, ma sapete che ho un disagio da condividere con gli ascoltatori.
5: Sì. Disagio da condividere.
4: Per quello è un po' lunga, vi lascio andare.
5: Arrivederci.
4: Grazie ragazzi,
5: arrivederci.
4: Buon lavoro, ciao ciao ciao. Allora patatini, buongiorno. Prima di affrontare qualsivoglia tipologia di disagio, io partirei con la sigla.
3: Non si dorme. Questa non è la siesta.
4: Questa non è la siesta, ma questa è la Marghe. Ciao, vi accompagno anche oggi dalle 12 alle 15. E siamo rigorosamente live ed aperti a nuovi racconti, nuove vicissitudini, confessioni, ricchi primi e cotillon. Penso, dopo do anche una controllata. Il fatto di avere i canali aperti comporta anche un po' un'interazione e un sostegno tra di noi. Giornata un po'... mi verrebbe da dire un po' di... Però avevamo bisogno dell'acqua più dell'aria che respiriamo, quindi stavo ascoltando anche la Lollina. In quel di Pazzallo, un diluvio universale, a un certo punto è arrivato un tuono, ragazzi, anzi un fulmine. Ho detto, Dio, questo mi spacca i vetri. Comunque, quindi, ci teniamo aggiornati. Come siamo messi, in che punto del Ticino siamo, come siamo a livello meteorologico. Soprattutto, come vi ricordo sempre, ricordatevi che i veri occhi di falco sull'asfalto per me siete voi. Quindi, in caso doveste notare del disagio, insomma, tenetemi aggiornata. Il numero è sempre quello. Cambiano i volti, cambiano le voci, ma quello non cambia. 079-449-9537. Scusate. Miei amici, abbiamo creato un po' una community, un po' una family, e diamoci una mano, almeno quello è. Poi, tra poco vi condivido, perché questa non è la base giusta, vero Gianni? Gianni, per chi non lo conoscesse, è il nostro regista barra autore immaginario che ha preso vita magicamente durante Amici in affitto e ha preso forma, adesso è diventato un bel bono, è cresciuto.

è maturato, vero Gianni? Ed è pronto a servirvi con basi, effetti e sorprese. Insomma, se vi spoilerò tutto, godete solo a metà. Cos'altro dirvi? In caso non mi aveste mai sentito, forse è meglio così. Ma una piccola anticipazione, una piccola rispolveratina. Io sono quel vocione che vi accompagna dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 col mio Maxi B. Avete sicuramente sentito anche il jingle prima. Non saremo più soli. Ci sarà una novità, ma basta, appunto, mi fermo qui. No, non sono incinta, era giusto specificarlo, sei tipo siamo in tre, no? Va bene, direi che partiamo con un pezzo che secondo me alle 12.09 su 3i, perché questa è la radio dove siete finiti, magari avete fatto un po' di zapping radiofonico, ma su che frequenza sono finito? Signora, è Radio 3i, lo dica con orgoglio agli amici, abbassi il finestrino! Sì, io ascolto Radio 3i. Ladies and gentlemen, il pezzo che vi meritate è quello dei Coldplay. Viva la vita!

0: Il sound che vi meritavate alle 12.13 su Trey. Allora amici, confido in voi. Intanto Gianni, fammi scattare un applauso.
1: Amici,
0: vi ricordate che ieri avevamo messo in palio un costumino, non a caso uso il termine ino, riduttivo, perché comunque i costumi che sono rimasti sono piccini, ve l'ho detto, sì, per non farvi sentire che magari mi dite ho messo sui chili l'estate, no, sono piccoli costumi.
2: Io li ho messi.
0: Ah, l'hai messo? Beh, insomma, ieri ho aiutato una coppia, vi ricordate che c'erano un papà e una bambina? Quindi Davide e Aurora, che non avevano azzeccato subito, però per la prima volta ho aiutato, perché insomma Auri stava andando a fare una visita medica, vero Auri?
3: Sì.
0: Ecco, sono passati a salutare, ho detto ragazzi venite subito, sì, quel microfono è un po' precario, amore, non farci caso. E quindi siete qua, com'è andata la visita, patata, bene?
3: Bene, sì.
0: Ti vedo serena e tranquilla.
3: Sì.
0: Cos'hai in mano, un lupetto?
3: Sì, l'ho chiamato Floppy, è l'unico peluche che mio papà ha trovato per strada.
0: L'hai trovato per strada, Davide?
2: Pensa un po',
0: Ma dove?
2: Camminavo.
0: Ah.
2: Visto che cammino tanto.
0: Ah.
2: Camminavo e ho trovato questo peluche.
0: L'avete lavato? Senti subito la nonna.
2: Sinceramente.
0: No. Va bene, io sono schizzinosissimo. Beh, ma quanto tempo fa l'hai trovato, amore?
2: Ormai sono anni, eh.
0: Ah, vabbè, nel frattempo si sarà igienizzato da solo.
2: Si è fatta l'anticorpi anche lei.
0: Ah, ok.
2: Sì.
0: Ah, tu l'hai fatto apposta per tua figlia.
2: Beh, certo.
0: È normale. Allora, amici, voi di dove siete?
2: Noi siamo di Camorino.
0: Camorino, mi ricordavo bene.
2: Camorino,
0: allora.
2: Beach.
0: Ora cambio la base, Gianni, stammi dietro. Amici, ascoltate il racconto del terrore di ieri sera del nostro Davide. Ho detto, Davide, vieni subito in onda e racconta cos'è successo.
2: Cos'è successo? Ieri sembrava Apocalypse Now.
0: Apocalypse Now, dici tutto.
2: C'era un ventaccio di quelli enormi, c'era acqua ovunque, salivano alberi, sradicato, un casino.
0: E tu eri in macchina?
2: No, io ero in casa con la family e a un certo punto ho detto guarda, devo scendere e tirar via la macchina della moglie,
0: sì.
2: Se no qua è un disastro.
0: Ah, perché avete il parcheggio all'aperto?
2: Allora, ne abbiamo uno anche in garage, abbiamo anche il garage, ma c'era la mia macchina. Praticamente c'era la macchina della moglie fuori.
0: Certo.
2: E io ho detto guarda, esco. Lei, no papà, non uscire, che ti portano via. Io ho detto ma dove ti portano via, che sto mangiando come un porcello.
0: Vedi però che Auri ha visto lungo che non dovevi andare.
2: No, papà. Va bene, sono uscito lo stesso.
0: Vai
2: giù, prendi la macchina. Poi salgo in macchina, spam!
0: Cosa?
2: Partono i vetri.
0: Ma sono esplosi tutti?
2: Quattro vetrini.
0: Scusami, ma tu eri dentro?
2: Ero dentro, sì.
0: E non ti sei spaventato un casino?
2: Sinceramente, un po' sì. Però vabbè, dai. Ho perso i capelli nel caso.
0: È colpa di ieri sera, eh? Ma lo sai che studi confermano, ne abbiamo parlato anche,
2: sì,
0: che l'uomo invece pelato tira anche di più, lo sai? Ma tanto tu sei sposato, quindi non sono affari tuoi.
2: No, non sono sposato. No, non inquadrami da dietro, sennò sembro Maxi.
0: Guarda che non sono io a gestire sta roba, eh.
2: Sembro Maxi B da dietro.
0: Ah, Maxi, siamo amore, tra poco
2: Maxi,
0: torniamo insieme.
2: Il grande Maxi.
3: Abbiamo pure dovuto io e la mamma tranquillizzare i pappagalli, perché ne abbiamo 5.
0: Avete 5 pappagalli?
2: 5 pappagalli.
0: Ma come sono? Sono di quelli che ripetono tutto?
2: Ma diciamo che due sì, gli altri no.
3: Allora, 2 calopsiti e 3 cocoriti.
2: Esatto.
0: Ok, ma non c'è il rischio che magari ripetano qualcosa quando vengono gli amici?
2: Allora, sni, dipende un po' come parli e un po' come usi i vocaboli, perché loro li registrano.
0: Bisogna stare un attimo attenti.
2: Parecchio.
0: Va bene, allora patatini, devo andare in musica e anche un salto in pubblicità, ma resto qui.
2: Salutiamo la moglie.
0: Va per forza, certo. Come si chiama?
2: Laura.
0: Ma Laura sei spaventata ieri che sei tornato su?
2: Sperava che rimanessi giù forse.
0: Ma dai, che stupidino.
3: Pure papà si è dimenticato pure il telefono a casa.
2: Oltretutto.
0: Certo. Sì. Scusami, ma la macchina l'hai lasciata fuori sotto all'acqua con i vetri rotti?
2: Sono andato alla Migros. Facciamo qua.
0: Purtroppo
2: dobbiamo fare lo spa. E mi sono fatto dare dei sacchi e l'ho incerottata.
0: Mamma mia, tesoro, quanto disagio tutto insieme. Ma vabbè, almeno il costume, guardiamoci
2: di sesso. Grande.
0: Non avessi vinto manco il costume. Va bene, amici, grazie di essere passati a salutarmi.
2: Vabbè,
0: Un bacio. Un bacio anche a te, Auri. E un bacio a, come si chiama il lupetto?
3: Floppy.
0: Ah, Floppy.
3: Sì.
0: Ok, a Floppy, va bene. Che non è stato igienizzato.
3: Un indovinello.
0: No, amore, devo andare in musica. No, ciao.

0: è Radio 3. Radio 3. Radio 3. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
3: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili e in più approfitti del 15% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
4: Tesoro, oggi l'ho visto.
5: Chi?
4: Lui, bello, elegante e che potenza!
5: Come?
4: Guarda che parlavo del nuovo Honda ZRV.
6: Con Honda ZRV i dubbi stanno a zero. Il SUV sportivo ora ancora più conveniente. Tuo con vantaggio cliente fino a 4.500 franchi, con 8 anni di garanzia. Leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto, solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemoca. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Ascoltando Shawn Mendes e Camila Cabello, il vostro orgoglio sorge spontaneo.
1: Sì, io ascolto Radio 3i.
0: No, Jenny, vai, vai, vai. Io sono pazza di voi, pazza di voi. Va urlato con orgoglio, si abbassa il finestrino, piova non ci interessa, io ascolto 3i e ne vado fiero, ne vado fiera. Sentite amici, leggo qualche messaggino vostro, poi però vi devo assolutamente raccontare il disagio che mi è successo poco prima di arrivare qua in radio, eh. Allora, a chi scrive? Aspetta, Ciao Marghe, breve storia ma intensa, dice Nicola. Ieri notte torno a casa dal turno, la mia compagna beatamente a letto, casa spalancata per arieggiare grazie alle temperature gradevoli, mi affaccio alla finestra per controllare la situa e un lampo decide di cadere davanti a casa. Non puoi immaginare lo spavento, la memorosa l'è quasi morta. Guarda, ti capisco perché io penso di essere stata un cagnolino o un cagnolone, data la mia stazza, in una vita precedente. Ma ne sono convinta, eh? Io ho la palloncinofobia, che non si chiama così, però per farvi capire. Esplodono i palloncini, mi prendono sempre tutti in giro alle feste dei bambini, sono in un angolo, tipo, avete in mente il film, come si chiamava? Blair Witch Project. I'm so scared. Ecco, quella sono io. Ho paura dei petardi, tantissima. A Capodanno sono ingestibile per i rumori. Insomma, quindi figurati quando stamattina è arrivato quel tuono che ho detto adesso mi spacca i vetri. Vabbè, quindi grazie per la condivisione Nicola, ciao Ricky. Io seguo sempre Radio 3, amori. Sembra quasi che vi obblighiamo, che in realtà un po' sì, però dai, se vi fa piacere. Oh Gianni, cambiami mood, dammi un mood del terrore. Ascoltate qua. Stavo venendo in radio, ok? Erano le 11:30, cominciavo a mezzogiorno, bene. Prima di venire in radio dico, bah, già che sono di strada, mi fermo a buttare il sacco della spazzatura. Perché ovviamente, non so voi, ma il mio deve essere... deve esplodere per essere pronto per essere lanciato, perché dici, oh, e già lo paghi, almeno, no... bello pieno, non si butta via niente, cioè si butta via tutto, ecco, ci siamo capiti. Vado per buttarlo, apro, sapete che c'è il pedale, no? Vai col piede, tac, faccio per buttarlo e nel mentre schiaccio col pedale dico, ma pensa se un giorno mi cade dentro un anello, perché avevo appena messo la crema, ho detto magari sai, hai le dita più sgonfie, ti scivola l'anello. In quel momento, giuro, mi potesse cascare il naso in questo istante in diretta. Sento, avete in mente i laccetti bianchi? I miei sacchetti sono rossi, non so i vostri. I laccetti bianchi per chiudere, gli stringhini. Che fanno le orecchiette. Un'orecchietta si aggrappa al mio anello a forma di cuore. Ran! Lo prende, se lo mangia e sento che me lo butta giù. Io, no! Ero disperata, ma attenzione, lo vedo perché non era ancora caduto giù nel fosso, era ancora in bilico lì sul confine, come on the edge, come si dice? Vabbè, ci siamo capiti, no? Di lì a un nanomillimetro sarebbe caduto giù. Ho detto ok, dai Marghe, dai forza, allora tieni giù bene il piede, ok? Col braccio sinistro tieni bene la spazzatura, ok? Ok, ma era molto in fondo, quindi entra con la testa, con i miei codini e tutto dentro. Un donnone di 1,83 m, infilo il braccio, sento perché lo sento con le dita l'anello, faccio eccolo, ce l'ho. Per

Bene, su Bundabash e Loredana Bertè non ti dico no, e io invece vi dico sì, è vero Gianni? Io vi dico sì. Oggi ragazzi, una roba del terrore. Allora, ripetiamo velocemente per chi si fosse perso le puntate precedenti. Dunque, vado per buttare il sacco della spazzatura, bello pieno ovviamente. Mentre lo sto buttando penso, pensa se un giorno mi parte un anello buttando, perché ho detto magari sai le dita più sgonfie, in quel momento il sacchetto lo sente, perché dobbiamo stare attenti a quello che pensiamo perché a volte si avvera, una delle orecchiette dell'accetto si aggrappa al mio anello a forma di cuore, me lo strappa giù, era ancora visibile, ho fatto di tutto, mi sono infilata nel contenitore, come si chiama, per buttare la spazzatura, ma quando l'ho sentito tra le dita ho detto è fatta, l'ho preso, ovviamente in quel momento è caduto giù, è caduto giù e bye bye. Sì Gianni, c'è poco da applaudire qua, vabbè no. L'applauso è perché potevo perdere il mio anello preferito, che è subito di fianco, al quale tengo, non dico più della mia vita, ma quasi, che è di mia mamma, e lì vi avrei chiesto scusa domani, ma avrei chiamato la Lolli. Lolli, rimani in onda, devo chiamare i pompieri, perché a quel punto io non so chi si chiamano i pompieri. Vabbè. Mi sembra che Michael Casanova, Mikey, un giorno avesse perso le chiavi di casa o della macchina buttando la spazzatura, avevo visto un suo video. Mi sembra, tanto tempo fa, E allora, i casi sono, ragazzi, quell'anello mi piaceva da matti, ma l'avrò pagato quanto? 15 franchi? Secondo voi mobilità, voi pompieri, per dire venite a recuperarmi l'anello da 15 franchi? No, però l'avrei fatto per l'altro anello, ammetto. Quindi ragazzi, ogni volta io vorrei partire con un altro sondaggio e mi ritrovo avvolta nel disagio, e quindi di conseguenza il mio sondaggio cambia. Ecco, questo è anche il bello della diretta. Quindi sentite, fuori dal letto nessuna pietà, una mano sul cuore e l'altra sullo smartphone. Quella volta in cui buttando via qualcosa in realtà avete buttato qualcos'altro. Perché a me è successo una volta, per fortuna però era la mia spazzatura a casa, quindi avevo in mano le chiavi di peso di casa. Sai quando fai, invece che sei distratto, sei sovrappensiero, invece di buttare la confezione di qualcosa, pum, fai, oh, oddio! Ecco, succede, succede anche nelle migliori famiglie. Quindi, poi magari anche voi mi dite, Marghe, tu pensa che stavo buttando il sacco della spazzatura, zitta, va, che mi è caduto giù lo smartphone. Non lo so. Fatemi sapere. Se invece non ci sono aneddoti a riguardo e a voi è andata sempre bene, passiamo all'altro sondaggio. Ma nel frattempo, secondo me, questo sound è perfetto. Quello di Harry Styles, Late Night Talking. Ah, giusto, il numero che magari non tutti lo sanno. 079 449 9537 per dare il meglio di voi.

0: quindi un giorno stavamo accompagnando sua mamma a buttare la spazzatura e praticamente aveva da una parte il sacco e nell'altra mano aveva le chiavi della macchina.
1: No.
0: E noi stavamo cicciarando e quindi al posto che lanciare dentro nei container quelli interrati, il sacco ha lanciato dentro le chiavi.
1: No.
0: Ovviamente io e la mia amica potevamo solo ridere.
1: Però scusatemi, ma alla fine chi si chiamano i pompieri in quel caso lì? Senti, questo è solo l'inizio di una puntata carica di disagio, rigorosamente live qui su 3i.
2: Questa è Radio 3i, telesuona Radio 3i. Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business a soli 24,95 franchi al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun. Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
3: Nuova apertura! Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere. Moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner. Vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG in via Ciossa 5 a Sigirino.

0: Dicono bene i Red Hot Chili Peppers su 3, Under the Bridge, sotto al ponte, dove probabilmente andrà a finire il mio anello. Ma pensa a te, ma pensa a te. Comunque, quando si è un filo più distratti, buttando la spazzatura, ecco, no, quando si è distratti non si dovrebbe buttare la spazzatura. Questo è il grande messaggio promozionale delle 12.47. Visto che vi stavo raccontando, vi stavo riportando, ricordo benissimo un video del mio amico Mikey, Michael Casanova. Una volta buttando la spazzatura gli erano cadute dentro le chiavi, ok? A me oggi invece il sacchetto ha proprio, si è aggrappato a un mio anello, me l'ha tirato giù, era ancora forse salvabile, mi sono sporta per prenderlo, mentre l'ho toccato è caduto giù. Vabbè, fa niente, dai. E è intervenuta subito Claudia, la mamma di Mikey.
1: Succede. Ciao Marghe, sono io, mamma Claudia.
0: Amore.
1: Io che ho perso le chiavi nella spazzatura, che tutto il vicino ha visto il video. Fatta una figuraccia.
0: Amore.
1: Un abbraccio. Bye bye.
0: Ciao Claudia. Io l'avevo trovato esilarante quel video, ho detto pensa se dovesse capitare a me, eccoci qui. Però sai, l'anello da 15 franchi è una cosa e le chiavi sono un'altra. Mazza quanti messaggi, 079-449-9537, quella volta in cui buttando la spazzatura, puntini, puntini, puntini. Allora, la nostra Vani scrive, aspettate, A me è successo, era un anello di argento, niente di che, ma con un enorme valore affettivo e non ne trovo più uno uguale. Sì, che poi quando la gente ti dice vabbè, oh ma senti, ma se aveva un lavoro, un valore affettivo, vabbè, un par di ciuffoli, che se anche lo trovi uguale non sarà mai la stessa cosa. Capisco benissimo. A chi mi scrive? Allora, Mary, ho buttato il telefono al Mac, era sul vassoio con le cose da buttare. Non è vero. No. Ma scusa, intanto Gianni, ti sembra una base adatta per un racconto del genere? Ecco. Scusami Mary, ma te ne sei accorta? Cioè, dal Mac non è la stessa cosa, perché ho in mente dove si butta. Uno può aprire lo sportellone sotto, lo chiede, l'hai recuperato? Spero. Poi come, in quali condizioni e con quale untume, mamma mia, però immagino tu l'abbia recuperato. Pensate che, mamma mia, mi si è sbloccato un ricordo tanti, ma tanti, tanti anni fa. Accompagnai in bagno, in discoteca, una mia cara amica che indossava gli occhiali da vista, ok? Sapete quando si va in bagno in due? Ma lì eravamo proprio in bagno in due, lei faceva la pipì e io ero davanti con la porta chiusa perché non si chiudeva bene. Si è chinata, insomma, per pulirsi, chinandosi l'occhiale si è levato. Io me lo ricordo come se fosse ieri e sento stock. Oh, no! Fermi il water in condizioni pietose. Ok? Quindi ci tenevamo a vicenda, poi dici, per carità, siamo che tocchiamo qualcosa. Lei guarda, me lo ricordo, guardate, come fossi ieri. Vabbè, insomma, mi devo rifare gli occhiali, faccio, ma come? Eh no, niente, erano irrecuperabili. O dopo vi ascolto, leggo tutti, eh?

0: Ciao, allora io sto facendo una torta.
1: C'è?
0: E avevo lì i sacchetti dello zucchero, di questo, di quello e quell'altro.
1: Sì.
0: E avevo lì appoggiato le chiavi lì sul bancone. Praticamente ho raccolto tutto.
1: Sì.
0: E ho buttato via anche le chiavi.
1: No!
0: È che mi sono accorta tardi. Per fortuna non avevo ancora buttato via il sacco. Sono arrivata a sera, ho detto no.
1: Ah, brava!
0: Ho svuotato tutto il sacco.
1: Certo.
0: E le chiavi erano dentro. Erano le chiavi di casa.
1: Oddio Marina, oddio.
2: Lolli, naturalmente tutte queste cose accadono di domenica. Come ai genitori della mia vicina di casa.
1: Sì.
2: Li avevo appena salutati, li conosco.
1: Sì.
2: Lei butta via il sacco insieme alle chiavi della macchina prima di andar via.
1: Chiaro.
2: Mi guarda.
1: Sì.
2: Cosa faccio? Ti chiamo. Quanti sacchi ci sono dentro? No, ce ne sono pochi. Ho detto ok, vado a prendere la scala.
1: No.
2: Mi sono calato. Oh,
1: no.
2: Calato giù la scala.
1: Ma mi non ci credo.
2: Giù. Ho preso le chiavi e sono tornata su. Per fortuna era mezzo vuoto.
1: Ma ragazzi.
2: Ecco. Giusto. Così.
1: No, vabbè, ma Gianni. No,
2: un
1: ma
2: ragazzi, ciao.
1: Scusatemi, ma nel mio container, io non so che. Cioè, è vero che se fa molto spot pubblicitario il mio container è differente, ma il mio davvero, cioè, il mio non ci si può calare giù. Non so come dire. Anche a voler mettere una scala. Il mio, cara Grazia, che ci passa il sacco ora. Sono quelle scene un po' alla Hit, il pagliaccio, avete in mente? Ogni tanto paura che compaia anche un palloncino giallo. Comunque, ne parliamo tra poco perché è arrivato il mio Alessandro Co per aggiornarci con la nostra redazione.
3: Questa è Radio 3 Telesuona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
6: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
9: Dal 31 agosto, quando il giorno finirà, la musica continuerà. Una voce ti accompagnerà fino all'ultimo minuto, con il ritmo giusto per vivere la notte. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Buongiorno a tutti, fra due minuti è l'una.
9: Ticino News.
10: Alessandro Cocca al microfono, Piero Marchesi passa il testimone a Marco Chiesa per la presidenza dell'UDC, il consigliere agli stati, guiderà la sezione ticinese del partito fino alle prossime elezioni federali. Barbara Veneri.
11: La direttiva dell'UDC si è riunita ieri sera e oggi comunica che Piero Marchesi, il quale presto entrerà in Consiglio di Stato, ha annunciato l'intenzione di lasciare la presidenza del partito. È su sua indicazione che la direttiva proporrà di affidare ad interim la guida della sezione ticinese a Marco Chiesa, consigliere agli stati, municipale di Lugano e già presidente dell'UDC a livello svizzero. Chiesa assumerà il ruolo fino a dopo le prossime elezioni federali. Stando a una nota, la nomina formale avverrà in occasione di un prossimo congresso straordinario. Ma secondo nostre informazioni, all'ordine del giorno della direttiva di ieri sera c'era anche l'alleanza tra Lega e UDC dopo un incontro tra i vertici dei due partiti che ha fatto ripartire le trattative.
10: La Posta chiude il primo semestre con un utile di 139 milioni di franchi, quasi il doppio rispetto a un anno fa, a trainare i risultati i pacchi cresciuti del 5-6% e Post Finance, mentre continuano a calare lettere e pagamenti allo sportello con l'uso dell'app aumentato del 57%. In una nota il sindacato Sindicom ha però criticato i tagli al servizio pubblico e le misure di risparmio sul personale. Lo stato dei grandi progetti del Dipartimento della Difesa è leggermente migliorato, ma restano diverse criticità e ritardi. Sugli F-35 l'obiettivo è acquistare almeno 30 aerei grazie ai quasi 400 milioni di franchi aggiuntivi. Peggiora invece la situazione della difesa terra-aria a causa dei maggiori costi e dei ritardi nelle consegne. La flotta di droni israeliani dovrebbe essere completata entro fine 2026, con possibili ritardi legati alla guerra in Medio Oriente. Dopo la frana di Blatten del maggio 2025, la Confederazione ha deciso di permettere ai proprietari di ricostruire le case secondarie in tutta la Löchental, intraprendendo in modo estensivo la Lex Weber, considerando l'intera valle come nelle vicinanze delle abitazioni distrutte. I comuni avranno però un diritto di veto per evitare la nascita di nuove case di vacanze e garantire abitazioni per la popolazione locale.
9: L'infotraffico.
10: Andiamo velocemente sulle strade, c'è traffico tra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.

La situazione l'avete capita su tre, no? Ma metti caso che qualcuno ha appena acceso la radio. Ciao, questa è la nostra seconda ma non ultima ora insieme. Siamo live fino alle 15. Io sono la Marghe. L'ho detto che questa è 3i, vabbè, lo ripeterò all'infinito, così sapete dove risintonizzarvi o dove non risintonizzarvi, sapendo che domani ci sono ancora io. Ma qui si è creato un clima del terrore. Quando, buttando la spazzatura, o magari in un momento in cui avete buttato qualcos'altro, avete lanciato cose importanti. Questo è un po' too much, Gianni, però dammene una un po' più... Sì, sì. Dan scrive, ha il numero, perché metti caso che siete delle new entries e non sapete come giocare, 079-449-9537. Chiamo l'ascensore, ho le chiavi di casa in mano, suona il telefono, si apre l'ascensore, rispondo al telefono, mi cadono le chiavi nella fessura dell'ascensore, resto chiuso fuori di casa. Senti Dan, sai che a me era successa questa roba, ma non con le chiavi, ascolta bene, mi era caduto e c'era un bel buco lì nell'ascensore, il mio vecchio Nokia 3310. Ma Dan, ascolta bene, sono passati 114 anni, il mio Nokia è stato recuperato nell'ultimo, in fondo giù, il mio Nokia è stato rimesso insieme, il mio Nokia si è acceso e funzionava. Pensate che bei tempi, quando dicono i nuovi telefoni ti concedono di fare tutto, sì, un par di ciuffoli, i vecchi telefoni resistevano veramente anche ai martelli, anzi ti mancava il martello in casa, ma tanto io ho un Nokia 3310. Vabbè, andiamo avanti. Angela scrive, ragazzi, svuotato le tasche per buttare le carte che porto sempre a casa e ho buttato anche i soldi. Ciao ciao. Ma scusa, Angela, scusami, ma non eri nella spazzatura a casa, non li hai recuperati? Poi spero non fossero tanti soldi. Roberta scrive, la mia amica ha buttato il cordless nel sacco perché è mai più trovato. Il cordless? Ah, oddio, il telefono quello di casa? Oh, ma non ci credo. Ma scusami, ma se ha realizzato di averlo buttato nel sacco, no? A quel punto non lo poteva recuperare? Scusatemi, faccio domande e poi magari non risponderete mai, però sono riflessioni del caso. Linda scrive, ciao Marghe, sono Linda, un giorno ho buttato il sacco della spazzatura, avevo le chiavi della casa e della macchina nella mano col sacco, l'anellino del portachiavi si è infilato nelle orecchie del sacco, come il mio anello oggi, come ti capisco Linda, guarda, io le chiamo così, sì, le orecchiette, ho capito benissimo. Frazioni di secondo, buttato il sacco con le chiavi nel contenitore della spazzatura vicino a casa mia, c'era una pizzeria. La padrona della pizzeria, visto quello che era successo, ha chiamato il figlio che si è letteralmente buttato dentro il container, ha cercato le chiavi, le ha trovate e me le ha date. Gianni, ti prego, fatti sentire. Scusami, ma ragazzi, a sto punto a me viene un dubbio. Linda, ma scusatemi, ma come fanno ad entrare? È profondo, Il mio appazzallo, no, sono seria, il mio appazzallo, i sacchi cadono giù di tanto, non è che sono lì vicini. Anche volendo infilarmici, che non vale la pena per 15 franchi, ribadisco, ma anche a volermici infilare, non è troppo rischioso, a parte che non so cosa ci sia sotto e non lo voglio sapere, ma andiamo avanti. Poi Sami, ciao Marghe, questo ti farà ridere, un mio amico ha buttato

l'auto dentro i contenitori della spazzatura invece del sacco. E fin qui direi che fra tutti i messaggi che stiamo leggendo e ascoltando è un po' l'ordine del giorno, non ci stupisce neanche più, quindi oggi mi sento quasi meglio, Erano i primi anni che c'erano questi tipi di contenitore, convinto che non avessero una grande profondità. Ah, vedi, allora ha pensato bene di entrarci per recuperare le chiavi dell'auto. Ovviamente sono abbastanza profondi e ha dovuto chiamare dall'interno del contenitore i pompieri per chiedere aiuto. Ma scusami, intanto per fortuna che aveva dentro il telefono, scusa, se no. Ma tu pensa che poi appena molli col pedale, cioè appena molli il piede sul pedale, raga, si chiude, il contenitore, il container, e poi sei dentro al buio. Ma per carità divina, e se c'è un topo, una mano morta? No, raga, no, non scherziamo. No, io avrò visto troppi film dell'orrore, ma poi... Aspettate, mamma mia, quanti siete? Allora, Marghi, io con il sacco ho fatto partire anche le chiavi dell'auto. Scena al rallentatore mentre lascio andare il sacco, chiavi dell'auto, intanto dico no! Conosco benissimo come ho fatto io oggi. Ho chiesto aiuto al ragazzo commesso del negozio di fronte, tipo donzella in pericolo, ma ero più donzella nel panico. Il ragazzo si è ingegnato, ha preso il bastone della tenda da sole che aveva il gancio e non so come, ma ha fatto un miracolo ed è riuscito ad agganciare le mie chiavi e ma non è vero. Senti, ma che fortuna! Che bello! Sono quelle scene da film, da Goonies, da Mission Impossible. Oh, e invece succede qui in Ticino. È tutto vero!

0: Su Queen io farei un attimo il punto della situazione. Ciao, sono la Marghe, sono con voi in diretta fino alle ore 15. C'è del disagio totale, i bravi speaker a quest'ora avrebbero già cambiato argomento. Io non sono una brava speaker e soprattutto ci sono talmente tanti messaggi che con Gianni ci siamo guardati e mi ha detto: ma secondo te possiamo mollare così? Io ho ricevuto una quantità disumana di vostri messaggi allo 079-449-9537 raccontandomi quella volta in cui, buttando la spazzatura, puntini, avete buttato, se va bene, qualcuno ha detto buttato lo stipendio. Ma scusami, ma non mi hai detto, ma poi l'hai recuperato? Quando mi lasciate lì con il naso in mezzo alla faccia, io voglio sapere come va a finire. Tanti sono i messaggi, dai, ne leggo ancora un po', ne ascolto un po' e poi cambiamo argomento. Su. Oh, ma sì, su, se non apro il vostro microfono, perdonatemi. Gianni, però anche tu non mi stai dietro, Vai.
1: Ciao Margherita, adesso ti racconto una storia.
0: Sì.
1: Sono Giovanni.
0: Ciao Gio.
1: Stavo scendendo a piedi dall'ospedale. No, non dall'ospedale, stavo scendendo a piedi dallo stadio verso il Lido di Lugano.
0: Sì.
1: E durante il tragitto all'altezza dell'ospedale italiano ho incontrato una signora che era praticamente chinata su un tombino.
0: Sì.
1: E si stava disperando. E, perché probabilmente gli era scappato giù qualcosa. Allora io mi avvicino e chiedo: signora, cosa le è successo?
0: Certo.
1: Lei mi dice: guardi, mi sono scivolate le chiavi dentro il tombino, ma non so come fare.
0: Oh no.
1: Io, con una forza non indifferente, ho alzato il tombino.
0: Bravo.
1: Ho aperto il tombino. E essendo elettricista avevo, guarda caso, in tasca un rotolino di filo elettrico di rame.
0: Non ci
1: ho
0: credo.
1: Un cabino,
0: no.
1: Mi sono chinato dentro il tombino con il mio capino, sono riuscito ad agganciare le chiavi della signora, le ho estratte, le ho tirate fuori.
0: No, vabbè, ma Gianni, vammi nell'altro audio, ma sei matto che non dai?
1: La signora, cioè tutto questo è durato veramente un minuto, ma anche meno. La signora contentissima,
0: te
1: attonita,
0: credo.
1: Si alza, io mi alzo, mi guarda negli occhi e mi dice: oggi ho incontrato un angelo. Ciao Marco.
0: E tu hai detto no, Giovanni. Oddio, che belle queste storie. Cioè, in pratica sei un po' il MacGyver del Ticino. Poi, volevo dire a Silvia, scusatemi perché siete veramente tanti, Silvia, mi avevi mandato un audio lunghissimo, ti avrei dato spazio, anche se erano 3 minuti, un po' importante, ma non ti avevo ancora preascoltato, quindi se vuoi rimandarlo mandamelo pure, vado.
2: Ciao Marghe,
0: ciao.
2: Buongiorno. L'unica cosa che i telefoni vecchi non resistevano era l'acqua, perché mi è cascato nel water e l'ho dovuto buttare via.
0: Ah, per il Nokia, ciao tesoro, sì, può essere. Può essere, non ricordo se mi fosse caduto in acqua. Da me ci sono ancora. Allora, quelli che dici tu, Marghe, sono i moderni interrati di container. Da me ci sono ancora i vecchi container. Ah, quindi scusatemi, nei vecchi container era più facile entrare. Cioè, mi viene da pensare questa cosa. Intanto vi lancio anche una domanda per dare una mano alle prossime persone alle quali dovesse capitare. In questi casi, chiedo anche alla mamma di Mikey, se ancora l'ascolto, Claudia, che cosa si fa? Chi si chiama? I pompieri? Chi? Che numero si deve comporre? Poi, ciao Marghe, una volta mi sono cadute le chiavi della cantina, si infilano sotto. Il problema è che la porta era sotto di un gradino, impossibili da prendere, quindi pensando di essere MacGyver, guardo un tutorial su come aprire una serratura con gli attrezzi da casa. Morale, non provateci, non siete MacGyver. Che simpatici che siete. Poi, esatto, Diana dice: ragazzi, mi sono perso un attimo, quindi chi devo chiamare se mi succede una cosa del genere? Non lo so, Diana, anch'io sto aspettando aiuto dal pubblico. Poi, sì, dicono: ragazzi, è vero, state super attenti a mettervi nei container. Per quello vi dicevo, se entrate nel mio, ragazzi, cioè, è molto rischioso, c'è il rischio di non risalire, quindi io non m'azzarderei, chiamerei il numero, punto. Gio dice: una mia amica aveva nascosto 1000 franchi, non è vero, nelle vecchie lenzuola, ha raccolto un po' di biancheria per la Croce Rossa, indovinate un po', ha dato via anche le lenzuola con i 1000 franchi. Saluti da Basilea. Senti, no, però se sono andati alla Croce Rossa sono contenta, ma la Croce Rossa lo sapeva o le lavate?

0: piccola e la levatrice ci aveva scritto sul libretto della salute una crema da prendere per la piccola. Mio marito dice: nessun problema, vado a fare il mio giro settimanale all'ecocentro e poi vado in farmacia a prendere la crema. Ma all'ecocentro avevamo un sacchetto pieno di vestiti, quelli da buttare nei bidoni, butta il sacchetto e butta anche il libretto, ovviamente, perché era appoggiato sopra.
1: Ovvio.
0: Allora lui è alto, dice, torna a casa e mi racconta, mi dice, ho guardato dentro, lo vedo, è sul fondo, il bidone è vuoto, ma non riesco a prenderlo. Allora proviamo a chiamare il numero che gestisce queste cose, ci dice, no, ma passiamo ogni 3 settimane circa.
1: No.
0: E adesso ormai era un sabato, ormai è sabato, non si può fare niente, la prima volta che passiamo vediamo se riusciamo a recuperarlo. Niente, non si dà per vinto, al pomeriggio torna all'ecocentro e grazie al signore gentilissimo che gestiva l'ecocentro, un po' di inventiva, con un legno, un bastone, una scopa, non ho mai ben capito, e dello scotch al contrario, in modo tale che la parte appiccicosa rimanesse fuori, riesce finalmente a recuperare il libretto e anche la crema.
1: Grande.

0: biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
1: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
2: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Utrei, confermo i miei saluti a Morena che dice: ragazzi, ho gettato il sacco della spazzatura con il mazzo di chiavi, e su questo risaluto il mio Mikey, Michael Casanova, e la mamma Claudia, perché il video loro, vabbè, era diventato virale, sicuramente vi sarà capitato sotto agli occhi. Chiamato Maffi, pagato 250 franchi e chiavi non trovate. Scusatemi, ma quindi se ti cade qualcosa nei cassonetti, per recuperarlo si paga il servizio? Immagino di sì. Cioè, viene da dire, avranno anche altro da fare, no? Ah, 250 franchi. Quindi per il mio anello da 15 franchi non è il caso. Ragazzi, ascoltate qua, perché Roby, che dichiara di essere, di lavorare nel settore, ci lancia due dritte. Dice: ragazzi, se capita che cada qualcosa nei moderni container, quelli sottoterra per intenderci, che sono quelli interrati, come nel mio caso a Pazzallo, la cosa migliore è chiamare immediatamente il comune in cui ci si trova, che poi dopo chiama a sua volta le ditte apposite che fanno la vuotatura, e poi i pompieri. Aspettate, mi sono persa. Quindi, no, aspetta, chiami il comune che a sua volta chiama la ditta apposita che fa la vuotatura, poi i pompieri. Ma perché chiamo i pompieri se ho già chiamato il comune? La cosa più importante, comunque, adesso l'altra fila forse, vabbè. Dice: ragazzi, mai, mai e poi mai provare ad entrare, perché sono molto profondi, anche fino a 3 metri, e se sotto c'è la spazzatura non si sa cosa si possa trovare, peggio ancora, ci sono a volte dei vetri, insomma. E se vi va bene, se non c'è, ecco, il pagliaccio che vi aspetta it con il palloncino giallo, ecce. Poi, ciao Marghe, sono capitata per caso su questo canale, ho sentito il tuo disagio, mi è venuto in mente che se dovesse capitarti di perdere qualcosa fra i rifiuti, potresti provare a chiamare l'ufficio tecnico del municipio, magari sapranno trovare una soluzione, oppure indicarti a chi rivolgerti. Ah, come siete carini. Un abbraccio da Berna. Poi, pompieri, ambulanza, e credo, ma non sono sicura, la polizia. Insomma, ognuno da qui i pompieri si pagano per due persone una scala 10 minuti per tirare giù il micio da una palma a 350 franchi. No, non lo sapevo, perché, oh, fatemi toccare ferro, non mi è mai capitato di chiamare i pompieri in vita mia, quindi non sapevo che si pagassero, ecco. 350 franchi, per fortuna che non ho il gatto, posso dirvi. Ah.

0: vi dico che c'è proprio l'orgoglio di dire sì, io ascolto Radio 3. Ma scusami, ma dai, ma 13:39 accendi Westlife Uptown Girl e sei una persona felice. Anzi, ancora più felice se ti becchi l'audio della
1: non
0: Roby.
1: Non ho sentito bene il tema dall'inizio, comunque io avevo perso... Avevo in macchina il bambino piccolo, sì. Ho caricato il bambino in macchina, ho messo il borsello intanto sul cofano della macchina, sì. Sono partita e ho perso il borsello per strada.
0: Meglio del figlio.
1: A Stabio. Poi sono andata tutto il pomeriggio in giro, non mi sono neanche accorta. A un certo punto suona al telefono mio marito che lavorava in dogana. Mi dice: "Dov'è il tuo borsello?"
0: No.
1: Dico: "Nella borsa, guardo, non ce l'ho."
0: Ha un tranello.
1: E gli dico: "Non ce l'ho." E per forza è qui in dogana.
0: No.
1: E io muta, non capivo. Praticamente un ciclista ha trovato il mio borsello.
0: No.
1: L'ha portato, usciva in dogana il ciclista da Stabio, è uscito.
0: Non ci credo.
1: Si è fermato in dogana, l'ha consegnato alle guardie di confine. A chi, secondo te? Mio marito. Apre il borsello, guarda il ciclista e dice: "Sì, è di mia moglie." Il ciclista lo guardava pensando che... che stesse dicendo chissà che fesserie.
0: Ma non ci credo.
1: Praticamente era così. Cioè, fortuna vuole che ha trovato mio marito. Cioè, il ciclista ha trovato il borsello ha trovato mio marito e io ho ritrovato
0: no,
1: il borsello.
0: Fortuna vuole.
1: Che casi la vita. Però non far sentire la mia voce in diretta.
0: No!
1: Che la mia voce.
0: Ragazzi, prego. Scusatemi, se non volete farvi sentire, me lo dovete dire sempre subito, troppo tardi.
2: Questa è Radio 3 I, Telesuona.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Mairbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Mairbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
5: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
6: Braccioli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
7: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
8: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
2: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

Ricordo ancora il momento, tanti anni fa, sto facendo ufficialmente outing su 3i, in cui pensai di acquistare un biglietto per andare a vedere un concerto di Michael Jackson. E purtroppo la cosa è andata a finire come sapete. Poi pensai di andare a vedere Amy Winehouse. E poi andò a finire come sapete, quindi ho detto: sapete che c'è? Smetto di andare a vedere i concerti. Detto ciò, ci sono varie ed eventuali teorie che ci lasciano un po' a bocca aperta. Gianni, assecondami, questo è importante. Un po' sospese su quel confine sottilissimo tra realtà e hype. Di Michael Jackson, la teoria è che in realtà sia ancora vivo. E tutto questo grazie ai racconti di David Rothenberg circa il loro legame. Ma ci sono anche altri VIPs, altre celeb che ho trovato. Ad esempio, ma l'abbiamo detto più volte, Avril Lavigne. Teoricamente sarebbe scomparsa nel 2003 e sostituita dalla sosia Melissa Vandella, lasciando anche degli indizi nelle canzoni. Ma io volo! Queste cose mi piacciono da matti. Poi un'altra teoria famosa, Miley Cyrus, ma non lo sapevo. In realtà sarebbe passata a miglior vita nel 2010 e sostituita con una sosia. Beh, però ho preso una sosia giusta, perché secondo me è diventata, a me piace ancora di più rispetto a prima Miley. Poi Paul McCartney sarebbe morto nel 1966 in un incidente stradale e sostituito immediatamente da un sosia. I Beatles avrebbero lasciato indizi nelle copertine dei loro album e aggiungono: ci avete fatto caso? Vediamo, vediamo. Doja Cat avrebbe venduto l'anima al diavolo. Sì, vabbè. E i suoi ultimi videoclip sono considerati come presunti indizi di questo legame. Sarà vero? Sarà falso? Oh, scusatemi, non lo so, ma so per certo che vi devo far ascoltare una canzone che dedico al mio migliore amico, Aldo Paolini. Questa è nostra. Wow, che pelle d'oca. Signore e signori, se ascoltate 3i, meritate un sound d'eccezione. E allora, mettetevi comodi, alzate il volume e abbassate i pensieri, anche perché non arriva qualcuno a caso. Arrivano i Guns con Since I Don't Have You.

Sì, siete autorizzati a urlare. Sì, siete autorizzati a perdere la voce. E sì, siete autorizzati a lasciar scorrere le note lungo le vostre vene e godere. Perché questo bisogna fare ascoltando i Guns N' Roses con Since I Don't Have You, ricordandovi che siete su Radio 3i, dove stanno per arrivare immediatamente con Antidroga Emma e Fabri Fibra.

0: su M e Fabri Fibra vi confermo un paio di cosucce. Uno, siete su 3i. Due, come la Marghe, ovviamente in diretta fino alle ore 15. Adesso diamo la linea, manco ci fossimo in collegamento. Diamo voce alla nostra redazione, andiamo ad aggiornarci su quello che sta succedendo, soprattutto anche dal punto di vista del traffico, e poi torno da voi.
1: Tele suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.000

0: e Bertoni Automobili ad Ascona. Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
1: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili e in più approfitti del 15% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
2: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
3: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: Dal 31 agosto, la domenica pomeriggio, si vivrà con ancora più passione. Sport, musica, musica e tutto quello che serve per chiudere il weekend nel modo migliore. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
5: Buon pomeriggio, fra due minuti sono le 14.
6: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
4: Ticino News.
7: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Carburanti sempre più cari in Svizzera, la benzina supera nuovamente la soglia dei 2 franchi al litro per la prima volta dal 2022. Diversi fattori che hanno portato a questa nuova impennata dei prezzi. Alessandro Cocca.
8: Secondo il Touring Club svizzero, il prezzo medio della senza piombo 95 è salito a 2 franchi e 2 centesimi, 5 centesimi in più rispetto ad una settimana fa. Stesso aumento per il diesel, che raggiunge quota 2 franchi e 27. Fra le cause, le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e i danni subiti a diverse raffinerie nel Golfo Persico in Russia, che hanno ridotto la capacità produttiva. A complicare la situazione ci pensa anche il basso livello del Reno. A Kaub, in Germania, l'acqua è scesa a soli 31 centimetri contro i circa 200 necessari per una navigazione agevole. I costi di trasporto tra Rotterdam e Basilea sono così aumentati in poco più di un mese, da 33 franchi e 50 a 240 franchi per tonnellata. I prezzi restano comunque sotto i record del 2022, ma il TCS non prevede cali significativi nel breve periodo.
7: In Svizzera ci sono più over 65 che giovani fino ai 20 anni, lo indicano i dati definitivi dell'Ufficio Federale di Statistica relativi all'andamento demografico del 2025. La popolazione residente permanente si è attestata a più di 9 milioni, in aumento dello 0,8%, in Ticino la crescita è stata più contenuta. Il settore assicurativo svizzero è solido, è quanto emerge dal rapporto annuale dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Lo scorso anno le compagnie assicurative hanno aumentato notevolmente il capitale proprio e hanno continuato a registrare un elevato livello di solvibilità. Secondo la FINMA, il 2025 ha fatto registrare un risultato annuale aggregato di 24,4 miliardi di franchi, in aumento rispetto ai 14 dell'anno precedente. In chiusura andiamo a Martigny, perché sono nati 8 cuccioli di San Bernardo a Berryland, il parco tematico dedicato al cane nazionale svizzero. Saranno visibili al pubblico dal 21 settembre. Intanto il team si prende cura della cucciolata, composta da 7 maschi e una femmina. Le nascite non si sono svolte esattamente come previsto, infatti per la gran parte è stato necessario un cesareo.
9: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
4: L'infotraffico.
7: Traffico bloccato per 8 km in autostrada in direzione nord tra Faido e l'area di dosaggio di Airolo. Via Suisse prevede ritardi fino a 1 ora e 20.

Pensate che caso strano. Vi mando in onda, poi vi mando in onda. Non mi assumo meriti del caso, perché non sono io a scegliere i pezzi musicali, che è un po' anche un escamotage per dirvi: se il pezzo vi è piaciuto, non è merito mio. In compenso, quando un pezzo non vi piace, non è mai colpa mia. È vero, Gianni? Ecco, insomma, è la doppia faccia della medaglia. Ciao tesori miei, sono le 14:14, sono le 14:06 quasi, quindi siamo ufficialmente con i piedi, le gambe, le braccia e tutto il corpo dentro, affondati nella terza e ultima ora insieme. Parlavo di Gianna Nannini, sei nell'anima, perché proprio ieri sera, parlando col mio amico Simone, che saluto, mi raccontava del butta fuori del Berghain, un noto, notissimo, storicissimo e irriverentissimo locale nel cuore di Berlino, città tra l'altro nella mia to-do list, cioè delle cose da fare prima di passare a miglior vita. Voi ce l'avete? Una lista con le cose da fare prima di, dice, oh, si sa mai. Ecco, insomma, per me c'è andare a Berlino e provare ad entrare al Berghain, perché è richiesto un determinato dress code, perché ci vuole anche un attitude di un certo tipo, perché parliamo di irriverenza, di quelle proprio belle spinte, ecco. Questo questo individuo molto particolare, ora non ricordo il nome, dopo vado a cercarlo, che è il buttafuori storico, cioè se lui diceva no era no e non c'era giudizio che tenesse, non c'era preghiera che potesse salvare, niente, no era no, e quasi tutti spesso e volentieri erano no. Pare sia anche un grandissimo fotografo. Mi raccontava mio amico Simo che Gianna Nannini è stata di recente fotografata da lui. Ecco, voi vedete i casi. Magari mi direte, Marghe, che cavolo ce ne frega. Vabbè, così, dai. Una curiosità. Sentite, qui non è curiosità, Gianni, stammi dietro. Qui non è curiosità, ma sono chiacchiere fra me e voi. Perché siate onesti e sinceri. Mettete una mano sul cuore, l'altra dove volete, e rifletteteci. Capita almeno una volta nella vita a tutti quanti di dire: non sono più innamorato, ma io troverò il coraggio di parlarle. La guarderò negli occhi e le dirò: ascolta amore, purtroppo le cose sono cambiate, io e te siamo diventati un'altra cosa, ma sarò sempre al tuo fianco, sarò famiglia, ti sosterrò anche col prossimo uomo. L'abbiamo pensato tutti almeno una volta nella vita, ma quanti di noi hanno avuto il coraggio di farlo? Purtroppo pochi. Giunge il momento in cui devi guardare la tua metà negli occhi e dire una delle classiche frasi: amore, ascolta, dopo 13 anni ti dico che il problema non sei tu, sono io. Senti amore, inventamene un'altra. No, no, ok, aspetta. È che ormai siamo tipo fratello e sorella. Amore, un'altra. E allora, non lo so, scrivo le altre su Instagram. Cioè, che cosa ti devo dire? Non è facile, amici, non è facile affrontare quelle situazioni. Ora qua lo diciamo sdrammatizzando, però io non so voi, io sicuramente ci ho sofferto parecchio negli anni, è successo, succede anche ai migliori, di essere mollati, di essere stati presi in giro, uff, e magari la persona non sa come gestirla e per mesi e mesi ti dice ti amo, ti manda, e poi scopri che uff, non t'amava mai da un pezzo. Però, amici,

Preoccupatevi, sono qui per rasserenarvi e dirvi che in Cina in realtà c'è una soluzione sempre a tutto. Vuoi mollare il tuo fidanzato? Vuoi sbarazzarti della tua fidanzata? Ti sei pentito in realtà del tuo matrimonio e dici: sai che c'è? Io non me la sento più. Ma dov'è il problema? Anzi, neanche in Cina, in Giappone. In Giappone esistono agenzie che vengono pagate per rompere le coppie. Sì. Oh, diventa un business. Se state con me, ci ascoltiamo un bel pezzo e torno ad approfondire, anzi, due bei pezzi. Mamma mia, che pezzi. Arrivano anche gli Eurythmics con Sweet Dreams e poi ne parliamo qui a 3.

0: Amici, staccatevi dai pali, so che l'istinto vi porta lì, ed è subito pole dance. Come si chiamava quel film con Demi Moore? Dai, era la colonna sonora. Perché non c'è Maxi quando ne ho bisogno? Dai, forse no, non mi viene in mente. Dopo vado a indagare meglio. Però era proprio la colonna sonora. E quando uscì quel film, che se non erro era proprio degli anni 90, tutti che provavamo a fare la mezza pole dance sul palo. Devo anche dire che poi comunque come sport ha preso piede. E che fisici c'hanno quelle che fanno pole dance? Cavolo! Ah, striptease, bravi, bravi, sapevo di poter contare su di voi, striptease, certo. A parte che Demi Moore sfoggiava una fisicata in quel film, puh! Anzi, quasi fin troppo muscolosa, vi ricordate? Noi abbiamo un ascoltatore, un amico, perché poi sapete che mi piace dire che abbiamo creato una community, una family, Roby, che fa il pole dancer. Tu pensavo lo facessero anche gli uomini, invece fa il pole dancer e con orgoglio, e fa delle cose anche bellissime. Insomma, vi stavo dicendo che non è sempre facile rompere in una relazione e trovare il coraggio di dire: guarda, sai che c'è, mi è scesa la catena da mo. Non è bello, non è bello, non è bello dirlo, non è facile dirlo e men che meno bello riceverlo, soprattutto se lo scopri poi già da cioè dopo tempo. Guarda, sono mesi che non ti amo più. Ah, che bello scoprirlo adesso. Bene, dai. Detto ciò, per evitare tutto questo malumore, questo malessere, questo panico, questa ansia, in Giappone hanno detto: ma raga, c'è la soluzione. Ma creiamo delle agenzie che vengano pagate per rompere le coppie. E tutti: ma cavolo, ma non, perché non ci abbiamo pensato prima? Il tutto consiste in un attore che seduce il partner e crea il tradimento. E voi direte: ma scusami, e se l'altra persona non ci sta? Il meccanismo è semplice quanto agghiacciante, amori. Allora, voi cosa fate? Volete sbarazzarvi? Volete mollare il compagno o la compagna, va bene? Non avete il coraggio di farlo, insomma, è una roba complicata, quindi pagate, date un nome, cioè quello della vostra fidanzata o del fidanzato, una foto, perché ci manca solo che ci provi con quella sbagliata. E c'è un agente sotto copertura che entra nella vita della vostra metà. Metà che volete mollare, ok? Quindi, la corteggia, la tampina, la seduce, costruisce una relazione finta ma credibile, finché non scatta il tradimento. Quindi a quel punto hai le prove. Cioè, diciamo che se anche non succede nulla, ma fai in modo di farsi beccare. Avete in mente quelli un po' furbetti o quelle furbette, no? Guarda caso, sempre nello stesso punto, manderà dei messaggi, adesso non so cosa faccia esattamente. Quindi quella scusa, quella via d'uscita, perché sei un senza borse, non sai come andare a gestire quella situazione, teoricamente la trovi, no? Qui dicono: è un escamotage di quelle persone che vogliono lasciare il partner ma non hanno il coraggio di farlo. Bene, la mia domanda è, cioè, tipo, se qualcuno tampinasse me, va bene, mettete caso, il mio ragazzo mi vuole mollare ma non sa come farlo, mi piazza uno, intanto mi deve piacere uno, poi se sono innamorata può passarmi di fianco anche Brad Pitt. No, scherzo. Può passarmi di fianco anche Brad Pitt, che non mi può fregare di meno. Ecco, quindi in quel caso io dico: per quanto uno possa avvicinarsi, quanto può essere compromettente la cosa? Poi dipende anche quanto ti fidi nella coppia. Insomma, la vedo un po' campata per aria, Il mio suggerimento, per quanto possa far male, Gianni, basta che qua sono seria, per quanto possa far male, credetemi che fa male, Però se non siete più innamorati, ragazzi, purtroppo succede, nella vita succede, sono cose che capitano, va detto.
1: Questa è Radio 3 delle suore. Sveglia, dormiglioni. Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
2: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
3: caffè macinato Segafredo intermezzo 2 per 250 grammi a soli 7,95 invece di 12,40.
2: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
4: Ciao Marco, tutto bene?
5: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
4: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
6: Carrozzeria Cell System.
5: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
6: Cell System.
7: A Coldredio, via San Gottardo 28. A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta!

sì, 6 su 3. Wow! Raga, che sound, che meraviglia. Questa è 3, sono le 14:27, io sono la Marghe. Siamo in diretta fino alle ore 15, quando poi vi lascerò nelle sapienti braccia del mio Maxi B. E tra l'altro, tra i vari suggerimenti che sono arrivati di film che possano richiamare un po' quel servizio del quale vi parlavo prima in Giappone, quando non te la senti, non c'hai sbatta, non c'hai coraggio di mollare la tua metà, ci pensa un'agenzia, agenzia pagata con tanto di attori che prendono, fingono di essere il potenziale nuovo fidanzato, nuova fidanzata della tua metà, li tampinano, ci stanno dietro, insomma, e alla fine arrivano con le prove. Allora, stavo leggendo, però Gianni, qua mi devi dare un po' più una base sospettosa, per dire. Beh, leggevo un nostro ascoltatore che dice: Marghe, non ricordo il titolo, visto molto carino, ma dove ci sono attori per qualsiasi cosa, dove è finto anche il padre. E poi dice: ah, si chiama Rental Family. Allora sono andata subito a cercare, perché ho detto: aspetta un attimo, che potremmo dare un bel suggerimento di film da guardare. Ho chiesto a Chatti e Chatti mi ha detto: sì sì, ha detto bene l'ascoltatore, si intitola proprio Rental Family, film del 2025. Sicuramente Maxi l'avrà visto, sapete che Maxi penso sia uno dei più grandi cinefili. Sì, cinefili, mi confondo sempre tra cinefili e cinofili. Uno dei più grandi cinefili che io conosca. Quindi, insomma, film del 2025. Il protagonista è Brendan Fraser. Quella faccetta carina, divertente, ha fatto tantissimi film. Adesso non mi vengono in mente gli altri, dopo ve lo dico. Comunque, vi leggo cosa scrive qua Chatti. Storia, guarda caso, ambientata a Tokyo. Fraser interpreta questo Philip, che è un attore americano un po' alla deriva, non se lo fila più nessuno. Trova un lavoro decisamente particolare, cioè continuare a fare l'attore, ma non sul grande schermo. Viene assunto da questa agenzia di famiglie a noleggio, e da lì il titolo Rental Family. In pratica cosa succede? I clienti pagano degli attori come lui perché entrino temporaneamente nella loro vita per interpretare qualcuno che manca. Esempio: un papà, un marito, un amico, un parente, un accompagnatore, fate vobis. Qui la cosa che ci ha colpito è il fenomeno su cui si basa il film, è quello del quale parlavamo noi, cioè esiste veramente in Giappone. Ci sono servizi in cui si possono ingaggiare persone affinché impersonino determinate figure, che siano familiari, che siano sociali. La cosa fa un po' rabbrividire, nel senso, se devi sostituire un papà o un marito che non c'è, esempio, io vedova ti pago fingendo di essere mio marito, ti chiamo come mio marito, fai le veci di mio marito? Non lo so, perché qua dice Philip comincia quindi a interpretare questi ruoli nelle vite degli altri, ma più passa il tempo più succede qualcosa di strano e bellissimo, le emozioni finte cominciano a diventare vere, quindi si affeziona alle persone. Non vi spoilerò la fine, anche perché volevo guardarlo anch'io, però insomma, che cose bizzarre, eh? Se volete vi affitto una speaker seria per domani dalle 12 alle 15.

0: le speaker serie non ci piacciono, dai, noi vogliamo la Marghe.
1: Radio 3 estate.

0: Va. Sono le 14:38 e vi siete appena ascoltati, proprio gustati per 4 minuti e 37 un sound. Vabbè, va. Un sound del quale andare fieri. Dai, oh spirito, mica pizza e fichi, come si suol dire. Grazie ai vari suggerimenti che arrivano di film sempre improntati su questi ruoli da interpretare, che siano quelli di un padre, di una madre, insomma attori che si prestano per andare a sostituire delle figure che siano sociali o familiari. Abbiamo visto Rental Family, quindi grazie ancora grazie. E un ascoltatore mi segnala questo, aspettate che devo mettere gli occhiali.
1: Si intitola
0: Ferro 3, la casa vuota. Oddio, sembra un... scusami, Gianni, è vero che sembra il titolo di un film dell'orrore, no? Di solito Ferro 3, io mi ricordo... Cos'era? Quel film con Nightmare era La Casa? Mi sembra di sì, La Casa 1, La Casa 2, perché io mi ricordo La Casa 3. Mamma mia, i peggio incubi, fammi sentire.
2: Questo è difficile da trovare, sì, ma se riesci a trovarlo, bellissimo.
0: Ferro 3, La Casa Vuota. Vabbè, oh senti, lo dirò anche a Max, andremo a indagare, sapete che lui se li vuole vedere tutti. Ragazzi, non immagini rincuoranti da Bellinzona. Zona davanti alla pizzeria Rio, vi riporto quello che mi viene segnalato, tutto super allagato ai semafori, aiuto, che situazionaccia. Poi nel mentre 18 invece sempre a secco, aggiornatemi per favore, tanto il numero è sempre quello 079 449 9537. Poi aspettate, fatemi sentire Gianni, sì, vai.
3: Siamo a Marghe, Nightmare è uno e La Casa è un altro.
0: È un altro.
3: Ciao bella.
0: Frank, però era un film dell'orrore, me lo confermi, vero? Io mi ricordo il titolo La Casa e ricordo di non aver chiuso occhio per parecchio tempo. Anzi, aspettate che anche qui non stavo chiudendo occhio, stavo rischiavo di non andare in pubblicità, cosa che invece devo fare, ma resto con voi e non me ne vado da nessuna parte.
4: Radio 3 d'estate.
5: Hai aspettato l'estate per cambiare auto in cerca dell'occasione giusta? È arrivata! Solo da Tognetti Auto, su una selezione di Volkswagen in pronta consegna, puoi scegliere l'1% di vantaggio sul tasso leasing oppure il 3% di sconto con pagamento in contanti. Offerta cumulabile con le promozioni in corso e fino a esaurimento scorte. L'offerta scade a settembre. Ti aspettiamo a Gordolo, Ascona e su www.tognetti.ch. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
6: Volkswagen. La concessione del credito non è permessa se porta un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
8: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fun Festival, dalle 21, Mentalist, di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
9: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno? Oggi puoi avere tutto, Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
10: Nuova apertura!
11: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
4: Radio 3i, dove batte il cuore.

sembra proprio quel sound da titoli di coda, no? Ciao, grazie a tutti! E dietro le comparse, a proposito di comparse, perché proprio di quello che stavamo parlando, da Rental Family ad altri film che insomma potete recuperare sicuramente, non so bene dove, su quale piattaforma, così non facciamo neanche troppa pubblicità, vero? Amici, sentite, datemi Gianni, siamo in fase di chiusura, dammi... Hola! Quindi rush finale prima di lasciarvi con il mio Maxi B. Aggiornamenti, perché sapete che qui il bello di essere in diretta è che abbiamo creato una community e possiamo anche darci una mano, soprattutto dal punto di vista del traffico. Mendrisio, autostrada, ok, Piovigina, mi scrivono. Poi lo zio Pino ti avvisa che nel Mendrisiotto è iniziato a piovere. Bene. No, io dico bene, ragazzi, perché mi rendo conto ci sono dei danni a livello di gestione dell'acqua sulle autostrade, nelle autostrade, da stamattina che insomma si tenta un po' di risolvere questa situazione, ma la verità è che avevamo bisogno dell'acqua più dell'aria che respiriamo, quindi purtroppo di riffa o di raffa c'è sempre comunque da sperare che due gocce almeno arrivino, perché sennò la nostra vegetazione... Oh ragazzi, la siccità ha creato dei danni, ma soprattutto nel Mendrisiotto. Stamattina sentivo la Lollina dire, è come se si fosse creata un po', no, una nuvola bucata proprio lì nel Mendrisiotto, niente. Quindi sapere che stanno arrivando due gocce mi fa piacere, perché veramente ne avete assolutamente bisogno anche lì. A Camorino scrivono diluvia. Ah, ecco ragazzi. Sentite, già che ci sono in questo rush finale, se vi va, vi do anche due dritte per quel che concerne l'ultimo tic arrivato da Via Swiss. Ah, aspettate, fermi, proprio in questo istante. E aspettate anche che devo, non ho gli occhiali, devo aumentare un po'. Oddio, che roba orrenda, devo aumentare i caratteri. Oh, mamma mia. Allora, Riazzino Cadenazzo, fra la 13, la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, in entrambe le direzioni, traffico iper rallentato, quindi super congestionato. Altre notizie che posso darvi del tic che ho visto precedente. Questo in tedesco, direi che ce la risparmiamo. Ecco qua ragazzi, lasciate che apra un attimino da poterlo vedere più grande. Allora, a Due Chiasso direzione San Gottardo, ad Airolo chiuso il raccordo autostradale in entrata. Camorino alla Munda, in entrambe le direzioni chiusa per alberi caduti. Queste info sono di una ventina di minuti fa, amici, quindi questo è quello che posso riportarvi. Sulla Due Chiasso direzione San Gottardo, fra Bellinzona Nord e l'area di riposo di Piazzola di Sosta Cresciano, problemi di traffico per oggetti sulla strada purtroppo. E poi vabbè, a Due Chiasso direzione San Gottardo, fra Quinto e l'area di dosaggio Airolo, traffico congestionato, anzi bloccato per 7 km. Vengono previsti più o meno ritardi di 1 ora e 10 minuti, quindi tosta amici, tosta. Come sempre, armatevi di tanta pazienza, di quello bisogna armarsi purtroppo queste giornate. La corsia Cupra è aperta, da ricordare. Beh, che sound, Trey, questo ci piace. Bella vita.

0: zona centri commerciali Sant'Antonino, tutto allogato.
1: Allora Saul, grazie, immagino volessi dire tutto allagato, ragazzi, bene, cioè no, bene per la segnalazione, non bene che sia tutto allagato ovviamente, bene che abbiamo a disposizione un numero, lo 079-449-9537 per tenerci aggiornati costantemente. Io adesso però vi lascio qui, è giunta la mia ora di salutarvi, ma vi lascio nelle mani del mio Maxolis, Super Maxi B con voi fino alle ore 18, quindi sicuramente ben accompagnati, e grazie per avermi scelta, o grazie per essere rimasti scegliendo sempre 3i ed avendo trovato me, vabbè, insomma sapevate che non c'era di meglio, vabbè, passiamo a miglior chiesa, miglior convento. Amici, è stato un super piacere, un bacio enorme, noi ci sentiamo domani stessa ora, stesso posto, stesso bar, dalle 12 alle 15 qui con me la Marghe, un bacio enorme, ciao.
2: L'estate di Radio 3i.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. Attenzione, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.
5: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
6: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
7: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
8: Dal 31 agosto, il sabato mattina continuerà a essere l'inizio perfetto del weekend. Musica, curiosità e buon umore ti accompagneranno fin dal primo caffè. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
9: Buon pome, 2 minuti alle 15.
8: Ticino News.
10: Buon pomeriggio al microfono Gianluca Albisetti. Il maltempo in Ticino sta causando caos soprattutto sulle strade ed autostrade, con il tratto della 2 a Mando andato completamente allagato. Stesso discorso in zona Sant'Antonino. Allora, per fare il punto, sentiamo il previsore di Locarno Monti, Luca Panziera.
11: Venendo da un periodo molto siccitoso, i terreni sono molto secchi e di conseguenza non sono in grado di assorbire l'acqua. E se parliamo, come quello che citavamo del temporale sul Luganese, di un temporale che tutto sommato non è eccezionale, però su un terreno secco appunto l'effetto può essere un po' diverso, in quanto l'acqua non viene assorbita così facilmente, e forse questo è l'origine un po' dei locali allagamenti che si sono verificati questa mattina. La situazione siccitosa di per sé persiste, non bastano questi temporali per decretare la fine della siccità, in quanto abbiamo bisogno di precipitazioni prolungate e soprattutto estese a tutto il territorio e non solo a livello locale. Quindi questo dipenderà da come evolverà poi la situazione meteorologica nei prossimi giorni e dalle prossime precipitazioni.
12: Prevedete temporali per tutta la giornata? Dove si concentreranno maggiormente le precipitazioni?
11: È difficile essere specifici, però diciamo un po' tutto il Ticino centro-meridionale potrà vedere ancora qualche forte temporale nel corso del pomeriggio. Questo vuol dire accumuli d'acqua comparabili con quello che citavo poc'anzi, questi 30 mm in un'ora, magari anche qualcosa di più. Non ci sorprenderebbe appunto vedere anche piogge un po' più intense, ma non solo, vuol dire anche che resta il pericolo di grandinate, l'atmosfera è molto instabile quindi lo permette, così come di forti raffiche di vento. Già ieri sera abbiamo avuto un po' un anticipo in questo senso, in quanto sul piano di Magadino abbiamo sfiorato i 100 km all'ora e anche oggi nel corso del pomeriggio potremo avere qualche forte raffica di pari intensità.
10: Voltiamo pagina, una tredicesima anche per la cassa pensione, a chiederlo è l'USS, sentiamo di più con Federico Marino.
4: Anche le casse pensioni dovrebbero erogare una tredicesima su modello di quanto farà la VS a partire da dicembre. È quanto chiede l'Unione Sindacale Svizzera che dopo il benestare odierno dei delegati riunitisi nella capitale avvierà una campagna in tal senso. Sulla base di un comunicato l'USS lamenta che nel 2024 le nuove rendite sono state inferiori del 15% rispetto al 2015 e ciò nonostante le casse pensioni godano di buona salute. I delegati hanno pertanto deciso di lanciare la campagna per aumentare le rendite del secondo pilastro. Per il 2027 rivendicano un tasso di interesse minimo del 3% sugli averi di vecchiaia. Di questo il 2% dovrebbe costituire il tasso di interesse minimo vero e proprio, mentre il terzo punto percentuale è inteso come percentuale di recupero. Attualmente il tasso di interesse minimo è pari all'1,25% e viene fissato dal Consiglio federale.
10: In chiusura il prezzo dei carburanti continua a salire anche in Svizzera, quello medio della benzina senza piombo 95 ha superato per la prima volta dal 2022 la soglia dei 2 franchi al litro. Nello stesso periodo, indica oggi il TCS, anche il prezzo del diesel è aumentato di 5 centesimi a 2,27 franchi al litro. Fra i motivi dell'aumento di questi prezzi il TCS cita tra l'altro le tensioni geopolitiche nel Medio Oriente e la riduzione delle capacità di raffinazione.
2: Infotraffico.
10: A seguito del maltempo, la strada della Calanca fra Nuovo Bivio e Rosse è attualmente chiusa la circolazione per motivi di sicurezza. Inoltre, qui via Suisse ci segnala forte traffico anche tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in entrambe le direzioni.
2: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
10: Giornata dominata dal maltempo sul Ticino centro-meridionale, fenomeni localmente di forte intensità con possibile grandine e accumuli di pioggia abbondanti, le massime sui 23 gradi.
2: Radio 3 ti presenta Granita.
9: E io vi do il buon pome, Maxi B al microfono da adesso fino alle 18, grazie alla nostra redazione, nello specifico Gianluca Albisetti, che ci tengono sempre aggiornati. Noi invece proseguiamo, ovviamente un saluto anche alla mia dolce amica Margherita Zanatta che vi ha tenuto compagnia. So che le è successo un classico per quanto la riguarda, insomma qualche disavventura qua e là, figurati. Chissà se ritroveranno questo anello, mi ha raccontato. Beh, io invece vorrei giocare con voi, se vi va, sempre se vi va. Così è bello ogni tanto tornare indietro nel tempo e mi sono domandato questa cosa qua. Guarda, me la sono segnata perché ho detto vedi che poi ti dimentichi, però ho detto magari può far così girare un po' la testa nei ricordi. Allora, facciamo questo gioco subito in entrata, poi mandiamo Eros Ramazzotti, ne riparliamo, vediamo i vostri messaggi, che cosa diranno. Allora, ti svegli e scopri che è l'estate del 1996, va bene? Niente wifi, niente smartphone, niente social. Qual è la prima cosa che fai? Qual è? 1996. Dai, vediamo se vi ricordate un po' quei tempi, cosa si faceva, cosa si aveva, cosa si guardava, cosa si ascoltava. Vediamo un po' le vostre risposte. Intanto, Eros Ramazzotti.

ti svegli e scopri che è l'estate del 1996, niente wifi, niente smartphone, niente social. Qual è la prima cosa che fai? Qualcuno proprio ha scritto: io mi metto davanti alla radio, metto la cassettina nello stereo e registro la mia canzone preferita. E qualcuno scrive: c'era proprio Eros Ramazzotti in quel periodo. Registra, registra! Il problema è quando hai lo speaker tipo il Maxi che parla sempre, non riuscivi a registrare, quello è vero. Poi, ciao Maxi, probabilmente vi arrivano già le vostre risposte, mi fa molto piacere, è bello come gioco perché dai, ci allena un po' la testa, torni un po' indietro nel tempo, ma soprattutto rivedi le cose belle, perché poi del passato fai fatica a rivedere le cose brutte, quelle le accantoni, invece quelle belle ti tornano sempre. Ciao Maxi, probabilmente TV accesa su uno dei 9 canali che c'è. Erano ai tempi, poi chiamata a casa dell'amico dove rispondeva la mamma. Ebbene sì, in questo l'avete scritto in tanti, eh? Qualcuno addirittura ha fatto la chiamata. Pronto, sono Silvia, c'è Elisa? Questo è un altro messaggio. Sì, c'è, te la passo, oppure no? Sta studiando. Non è che avevi l'accesso diretto, c'era quel filtro dei genitori, della nonna, della zia, qualcuno di adulto c'era che filtrava un po' le chiamate. Poi per programmare l'uscita, beh, giustamente si chiamava l'amica per programmare l'uscita, era 14enne nel 1996. Poi vediamo un po', qualcun altro scrive PlayStation 1, Die Hard Trilogy o il Resident Evil, bellissimi bellissimi giochi di una volta, che poi però ci siamo portati avanti anche, no? Abbastanza anche in questo periodo. Io mi faccio un buon caffè. Patrice, fatti un buon caffè, se vuoi distribuirlo anche agli altri fallo, tanto nessuno ti dirà di no. Qualcun altro invece dice: vado a fare un giro in Vespa 50 Special, proprio come cantavano, vi ricordate, Cesare Cremonini and Company. Poi qualcuno scrive una cosa che devo dire si è ripetuta nei vari messaggi: ritorno felicemente ad annoiarmi in modo sano, cosa che effettivamente abbiamo piuttosto perso, no? Ormai l'algoritmo, i social ci aiutano a non annoiarci, o comunque ad annoiarci in modo diverso. Lì ci si annoiava così, in modo sano, come scrivete in tanti. Continuate a rispondere. È l'estate del 96, la prima cosa che fate, dai, che vi viene in mente? Intanto Sombra.

0: In modo così molto miracoloso tornate indietro nel tempo, è l'estate del 1996, cos'è la prima cosa che fate? Qualcuno ha elencato qualche gioco del 1996, io dico ma sì dai ce li siamo portati avanti. No, Maxi.
1: Giochi del 96 imbattibili, sono andati ormai quei bei tempi. Sì, quanti bei ricordi.
0: Sento ancora il joystick che va a manetta, i tasti schiacciati a così a velocità supersonica. Poi qualcuno scrive al porta, Bellinzona, metto una moneta, un franco, si chiede nel jukebox e ascolto Strange World o i Prodigy, oh bello, o i No Doubt, wow, musicona, quando dici i nomi così poi ti vengono anche i brividi. Qualcun altro invece dice siamo nel 96 e allora esco di casa e vado subito a comprarmi un cucciolone, 10 morsi e l'hai finito, ve lo ricordate? Cucciolone, 10 morsi, cioè lo mangiavi in breve, che non so se era quello con la barzelletta, comunque la battuta stampata sul biscotto, ed era a tre gusti, ricordo questo, di cui uno credo sia il Malaga o l'altro, come si chiama, Zabaione, e che non ho mai sopportato, devo dire la verità, lo lasciavo sempre o comunque lo mangiavo in fretta in modo da togliermi subito il sapore con gli altri gusti. Questi sono ovviamente ricordi un po' appannati, però la butto là. Poi qualcuno invece mi scrive proprio la giornata, allora sveglia presto per andare a pescare col nonno, che bello, alle 11 in spiaggia con gli amici, beach volley e ghiacciolo al limone, pranzo a sfondarsi con nonna e zii, leggo un bel libro e poi Isolino. Già leggo un bel libro nel 2026 e tosta. Alle 17 giro libero per il paese e poi ancora in spiaggia magari con la bici da cross. Al ritorno un paio d'ore di videogiochi. Ecco, vedi che i videogiochi poi tornano continuamente. Qualcuno scrive esiste ancora il cucciolone. Ho capito ragazzi, ma il cucciolone adesso te lo mangi in due morsi e mezzo, come tutto è diventato in miniatura, dai. Sì, ci sarà ancora, ma non è cucciolone, è cucciolino. Ecco, è uno dei sette nani, insomma, uno di quelli. Poi che cosa fareste se foste nell'estate del 1996? Qualcuno è ancora in vena di scherzi. Scherzi credo che adesso, ma non so se i ragazzi li facciano ancora, però dice citofono a gente a caso e poi ridendo a squarciagola scappo. Che può sembrare una vigliaccata, una cosa brutta, però in realtà io l'ho fatto. Dico la verità, professionista di serie A, suonavo, si scappava ancora quando riuscivo a correre veloce. Ciao, i 10 morsi me li ricordo, ma il male del gelo sui denti anche. Si parla ovviamente del cucciolone. Certo, non è che aspettavi che si riscaldava un attimo. Subito, 10 morsi, uno dietro l'altro.

0: Immaginavo che i ricordi prendessero piede, è una domanda un po' sciocca, no? È il 1996 invece del 2026, è estate, che cosa fai? Qual è la prima cosa che fai? Il primo ricordo che ti balza così, no? Qualcuno diceva appunto il cucciolone, 10 morsi, qualcun altro ha detto ma c'è ancora il cucciolone? Sì, ma è diventato cucciolino, qualcun altro si lamenta del magno, del maxibon, insomma lo sappiamo, no? È tutto rimpicciolito e prezzi che salgono, questo è un classico. Poi devo dire la verità, sono tanti ricordi molto divertenti, ci sono anche ricordi, non mi sento di leggerli in diretta, ma non per mancanza di rispetto, ma perché è una cosa molto intima che mi è arrivata, ho già risposto in modo privato. Certo, i ricordi sono anche a volte così, non bellissimi, no? Riaccendono delle cose che smuovono anche qualche lacrimuccia, mi spiace se l'ho fatto, ma inconsapevolmente, volevo solo portarvi a ricordi felici. Poi io nell'estate del 96, 15 settembre, allora io che insegno a mia figlia ad andare sui rollerblade, ma quel cornuto, e guardate che non lo dico io, è scritto, di mio figlio, spacca il Game Boy perché è incavolato perso, perché appunto lo hanno sconfitto al gioco. E allora questo è il suo 1996. Poi vediamo un po', buon pome Max, il 20 agosto devo ancora dormire, sto tornando dal lavoro, turno di notte, lì nel tragitto lavoro casa ascolto rigorosamente il Walkman, il grande Walkman, dai, con come si dice, le cuffiette che avevano la spugnetta arancione, non so se anche voi avevate quelle, la mia cassettina preferita, Robert Miles, George Michael, Tupac, Eros Ramazzotti, quindi una specie di playlist già, no? La famosa compilation, non è male, bei ricordi. Qualcun altro invece dice, sono ad Agno, sono piccola, ho 14 anni, vado fino a Ponte Tresa per comprare il cioè, perché da noi costa una fucilata, e anche la smemo, e poi vado al Lido, sempre di Agno, al lago a divertirmi tutto il giorno. Qualcun altro invece, 1996, l'anno del mio primo bacio, dice lo bacio, ma poi lo guardo, lui più giovane di 2 mesi, quindi diciamo che più o meno siamo lì, lo guardo e gli dico mi dispiace, sei troppo piccolo, ho bisogno di un vero uomo, troncato subito.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Vivi un'esperienza di guida entusiasmante con Honda Prelude, il nuovo coupé sportivo dall'anima ibrida. Guida reattiva e un propulsore intelligente progettato per regalarti emozioni. Tuo con 8 anni di garanzia, premio fino a 2000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto, solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta!
3: Lo sconto We Are Family di Swisscom.
4: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
3: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
4: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
5: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/
6: We Are Family.
7: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Volkswagen, veicoli commerciali.

0: Mark and Cremon alla produzione, Serena Brancale i The Colors. Mi piace questo pezzo molto estivo, forse è quello che mi ha catturato di più. Partenope si chiama. Poi invece i vostri messaggi, poi leggiamo quelli inerenti al discorso che stavamo facendo, ma c'è anche il traffico da tenere sott'occhio. Sentiamo.
1: Ciao Maxi.
0: Ciao.
1: Prima di Biasca c'è un incidente.
0: Biasca.
1: Siamo incolonnati. Buona giornata.
0: Che direzione?
1: Possiamo dirti incidente sull'autostrada direzione sud.
0: Ah, direzione sud, sud, sud. Allora, vedi che apro la pagina di Via Suis, così magari ci dà una mano. Vediamo un po' se c'è la segnalazione anche di Biasca. Infatti, a due, direzione sud tra Biasca e l'area di riposo di Piazzola a Moleno, problemi di traffico. Incidente, corsia di sinistra bloccata, quindi questa è proprio l'ufficialità, grazie a voi che siete sul pezzo. Poi traffico anche tra Agno e Ponte Tresa, traffico fortemente rallentato in uscita verso l'Italia. Poi sempre a due, direzione sud tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda, anche qui traffico. Vediamo se ci sono altre segnalazioni che arrivano proprio all'ultimo momento. Certo che ci sono. Vediamo un po', Camorino in entrambe le direzioni, strada chiusa alla Munda, alberi caduti, attenzione, ci sono dei disagi proprio alla circolazione. Rotonda, aeroporto di Locarno e Cadenazzo, in entrambe le direzioni traffico fortemente rallentato. Questo è un po' tutto il rooster di quello che mi dite voi e di quello che mi scrive anche via Swiss. 079 449 9537 è il numero di WhatsApp collegato proprio con la diretta, tenetemi informato così io posso informare a mia volta tutti gli altri.

Già dal 2021 lei è giovane, insomma, non esagerare, visto che stiamo tornando indietro nel tempo, mi sto lasciando trasportare, non va bene, non va bene. Poi vediamo un po', Maxi Cantonale da Mezzovico a Sigirino allagata. Tra l'altro, come dire, oggi ho visto un video che ha mandato la Lollina proprio qui nella chat privata della radio ed era, mi sembra, in zona Manno, all'entrata dell'autostrada, davvero un allagamento incredibile che arrivava a metà ruota. Io questa cosa non l'ho vissuta perché stamattina ho lavorato in casa e quindi non mi sono molto accorto di tutto questo. Effettivamente, grazie ai vostri messaggi, me ne rendo conto. Torniamo e chiudiamo, dai, il concetto. È l'estate del 1996, vi trovate lì. Qual è la prima cosa che fate? Avete scritto una marea di messaggi e di questo vi ringrazio, perché è bello viaggiare un po' con la memoria, ma soprattutto crea, no, un po' di quel brividino delle vecchie cose che ti sono rimaste lì nel cuore. Ad esempio, qualcuno dice: ciao Maxi, non ricordo se fosse l'estate del 94 o del 96, ma impazzava la mania del gelato Winner Taco. Spettacolo! Beh, me lo ricordo, Winner Taco, che forse c'è ancora, non vorrei dire, ma credo ci sia ancora. Poi 96, mi sono sposata, 3 punti esclamativi, la Cri. Ora qui non so se è una bella cosa, un bel ricordo, un brutto ricordo, rimaniamo sospesi, meglio. E chiudo con questo: esco, prendo il motorino e vado in piazza, dove sicuramente ci sono i miei amici, su quella solita panchina, a sognare la vita che verrà. Direi che è una chiusura spettacolare. E poi la facciamo accompagnare dalle note di Ligabue: ho perso le parole.

0: Ciao Maxi.
1: Ciao, buongiorno.
0: Informazione, autostrada direzione sud subito dopo Biasca. Si sa se è successo qualcosa perché siamo tutti fermi. Grazie.
1: Allora, beh, intanto sì, sicuramente ti sei messo all'ascolto da... Oh, aspetta, che qua tanto mandavo tutt'altro. Ah, ha continuato, aspetta. Ha mandato un altro messaggio, perdonami.
0: Allora sì, Maxi, subito dopo Biasca, autostrada, c'è un camion fermo sulla corsia di sinistra, quindi la corsia di sorpasso. C'è già la polizia sul posto, però le due corsie sono chiuse e la polizia ci fa passare lato della corsia destra sul corso.
1: Ecco, esatto, un incidente, corsia di sinistra bloccata. Pensavo non lo sapessi. Bene. Ecco, questo è un po' il problema del momento sulle strade della Svizzera italiana. 079 449 9537, usatelo, esattamente come ha fatto Chris. Poi vabbè, si è accorto da solo di quello che è successo, però insomma posso darvi una mano nei miei limiti e nelle mie possibilità, va bene? Sono le 15:38, che faccio? Mando? Che faccio? Lascio? Sai come quando vai dal macellaio? Che faccio? Lascio? Ma sì, ho preso una fiorentina da 2 kg, falla da 2,5 kg ormai. Santana alla chitarra, Tina Turner alla voce, e loro ci cantano di quel gioco fantastico che piace un po' a tutti, The Game of Love.

0: gioco dell'amore, tra l'altro Tina Turner, insomma, no? Cittadina svizzera nel 2013, ottenne la cittadinanza, che bello averla dei nostri, quella voce inconfondibile dopo tutte quelle sofferenze, tirar fuori quella grinta, Dio che donna bravissima. E qui era accompagnata da Santana, la chitarra parlante di quel grandissimo artista, proprio di quello strumento meraviglioso. Poi invece volevo così, giustamente ho detto, ma lasciamo in sospeso il messaggio della CRI dove diceva nel 96 mi sono sposata, con tre punti esclamativi, ho detto vuoi vedere che è andata male, e invece no, dice un ricordo bellissimo. E quando uno mi dice un ricordo bellissimo, a me viene in mente questo.
1: Cerca di essere
2: all'altezza della situazione.
1: Ma no. Un tenero amante, ma no. Un tenero amante, lo sanno tutti, signora, cerca di essere
3: un tenero amante.
1: Lo vedi, pure i fermentilatti ce lo sanno.
4: L'estate di Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
5: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
6: caffè macinato Segafredo intermezzo 2x 250 grammi a soli 7,95 invece di 12,40.
5: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Talking Cans con Bad Davis Eyes. Tra l'altro stavo leggendo, mentre andava questo classico dell'81, stavo leggendo le nuove vicende legate a Kanye West, rapper ma soprattutto ormai artista a 360 gradi. Fa molta fatica a suonare nel mondo occidentale, perché ogni volta prima sembra che faccia delle date e poi gliele eliminano sempre. È successo anche ultimamente, mi sembra, a Reggio Emilia, dove aveva già venduto 80.000 biglietti e poi alla fine non si è fatto, perché lui è molto controverso. C'è un giorno dove sembra un angelo e il giorno dopo è il diavolo in persona. Ma è così, soffre tra l'altro di un disturbo di bipolare, insomma è bipolare, a volte non si cura ed esce un po' dalle sue linee guida. Beh, comunque Kanye West sarà la prima grande star internazionale ad esibirsi in Russia da quando è iniziata la guerra con l'Ucraina. Si esibirà alla Gazprom Arena di San Pietroburgo i prossimi 10 e 11 ottobre, già tutto esaurito, circa 160.000 biglietti venduti in poche ore. Non si può dire che il ragazzo non riesca a riempire gli stadi, devo dire che, partendo come produttore e basta, perché Jay-Z e tutta questa gente lo chiamava solo per le sue produzioni, solo tra virgolette, per le sue produzioni musicali, ma lui voleva anche far sentire la propria voce, le proprie parole, e alla fine, guarda, proprio ce l'ha fatta, anche se con tante controversie. Intanto, giovanotti, ricordati di vivere.
1: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire.

0: Intanto i vostri messaggi che parlano di traffico. Ciao Maxi, tra Agno e Magliaso traffico fortemente rallentato, devo arrivare a Ponte Tresa, chissà quanto ci metterò, fammi sapere, tienici aggiornato. Io tanto vi dico, abbiamo ancora Barry Can Swing con Dance Dance Dance, ma poi abbiamo anche l'informazione lì, come sempre sul finire c'è tutto il riassunto della viabilità, quindi restate con noi.
1: This is a game, whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: L'estate di Radio 3. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
3: Gorla c'è.
4: Dal 31 agosto, dalle 6 alle 7, il Buongiorno avrà un nuovo profumo. Un'ora di musica, energia e buon umore ti accompagnerà ogni mattina per iniziare la giornata con il piede giusto. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
5: Un paio di minuti alle 16.
4: Ticino News.
6: Al microfono Gianluca Albisetti. Il maltempo in Ticino sta causando disagi soprattutto sulle strade ed autostrade. Dopo l'allagamento di questa mattina sulla 2, in queste ore si segnalano allagamenti anche a Sant'Antonino nei pressi del centro commerciale La Rotonda. Peraltro la strada della Calanca fra Nuovo Bivio e Rossa è chiusa al momento alla circolazione. Vi sono pure chiusure precauzionali sulla cantonale a Sorte. Gli abitanti della località colpita dal violento nubifragio nel giugno del 2024 sono stati sfollati a titolo precauzionale. E si è tenuta oggi l'annuale conferenza della Federazione dei Viticoltori della Svizzera Italiana, l'occasione per stilare il bilancio di un'annata complicata ma comunque promettente. Sentiamo allora il presidente Davide Cadenazzi.
7: Molto complicato perché l'assenza di precipitazioni, quindi la siccità e poi la grandine, sommata ai problemi legati alla popiglia japonica, ci ha messo veramente a dura prova. Arriviamo però alle soglie della vendemmia con delle prospettive molto interessanti, sarà comunque un'annata da ricordare, magari non quantitativamente ma qualitativamente sicuramente.
6: Carburanti sempre più cari in Svizzera, la benzina supera ancora la soglia dei 2 franchi al litro per la prima volta dal 2022, sentiamo Alessandro Cocca.
8: Secondo il Touring Club svizzero, il prezzo medio della senza piombo 95 è salito a 2 franchi e 2 centesimi, 5 centesimi in più rispetto ad una settimana fa. Stesso aumento per il diesel che raggiunge quota 2 franchi e 27. Fra le cause, le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e i danni subiti a diverse raffinerie nel Golfo Persico in Russia che hanno ridotto la capacità produttiva. A complicare la situazione ci pensa anche il basso livello del Reno. A Kaub in Germania l'acqua è scesa a soli 31 centimetri contro i circa 200 necessari per una navigazione agevole. I costi di trasporto tra Rotterdam e Basilea sono così aumentati in poco più di un mese, da 33 franchi e 50 a 240 franchi per tonnellata. I prezzi restano comunque sotto i record del 2022, ma il TCS non prevede cali significativi nel breve periodo.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
4: L'infotraffico.
6: Rallentamenti segnalati al momento sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, sempre sulla 2 tra Biasca e Moreno in direzione sud, traffico ancora d'agno verso Magliaso. Segnalo ancora che la strada della Calanca a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni è chiusa per motivi di sicurezza e tra Roveredo e lo Stallo anche qui è chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana.

Negramaro, nuvole e lenzuola. Allora, siamo alla seconda ora di granita, granita buon pome. Ecco, Maxi B al microfono, sono le 16:05 e una manciata di secondi, non fatemi essere troppo preciso. Maxi, i vostri messaggi allo 079 449 9537. Maxi, scusami, non ho capito, situazione a Roveredo. Allora, vado a cercare.

chiusa il sotto, che sia chiuso il sottopassaggio. Ecco, magari fatemi sapere. Però ho sentito Gianluca che diceva proprio disagi in quel di Camorino per allagamenti vari. Ho visto l'immagine che era arrivata invece in zona Manno, qualcun altro aveva dato altre indicazioni, ma comunque in generale soprattutto i sottopassaggi ne stanno ovviamente soffrendo parecchio. Tenetemi aggiornato, il numero di contatto l'ho dato, insomma WhatsApp, segnatevelo così non devo ogni volta ripetervelo e voi tacchi in un attimo avete le vostre informazioni lì disponibili. Vorrei dirvi che è domenica, non lo è, siamo a giovedì, però un buona domenica non si nega a nessuno. Safe!

Safe, si chiama proprio così, è il singolo uscito subito dopo quello fortunatissimo che ha portato con grande orgoglio in quel di Sanremo, giovane, bravo, tunisino per via di mamma, se non sbaglio, mentre genovese per via del padre, insomma. Allora, andiamo a vedere un attimino, perché uno è giovane e sta avendo successo, sta lavorando alla cremente per la sua carriera, dall'altra parte invece ci sono gli Outkast, soprattutto Andre 3000, che è uno dei due Outkast, gruppo che poi vi farò sentire con la loro Heia, che ultimamente è tornato a parlare. Lui ha smesso praticamente di fare rap, di fare musica, se non cose molto particolari, cioè col suo iPhone si registra mentre suona il pianoforte, improvvisa nelle notti, magari anche un po' così avvinazzato, e poi le butta su Spotify. Non è che stia facendo un grandissimo successo, forse un ritorno a una musica un po' più concettuale sarebbe meglio. Ecco, sto parlando di lui, che ultimamente è tornato a parlare di uno dei suoi singoli, si chiama Eya, dice: non volete ascoltarmi, volete solo ballare, questo recita la canzone che a breve ascolteremo. Questa frase è stata profetica, dice Andre 3000, la gente ha interpretato questo brano come un pezzo di

divertente e su cui ballare, senza concentrarsi invece su cosa esprima il testo. Eia parla delle relazioni degli anni 2000, parla di persone che restano insieme quasi per tradizione, perché qualcuno ha detto loro: voi due dovreste stare insieme, ma in realtà finiscono per essere fondamentalmente infelici per tutto il resto della vita. Certo è che ora vi faccio partire il pezzo, sicuramente il testo è profondo, ma la musica ti porta a danzare. One, two.

0: Effettivamente, ascoltandola così in modo frivolo, ti sembra solo di dover ballare, invece c'è anche un testo da ascoltare, lui ci teneva a ribadirlo. Qualcuno invece chiedeva lumi su quello che è il sottopassaggio a Camorino, sentiamo.
1: Ciao Max.
0: Ciao.
1: Forse lo sai già, però il sottopassaggio di Camorino, quello che va dall'ufficio della circolazione in paese a Camorino, è chiuso, penso per allagamento, c'è lì il divieto con il piccolo semaforo rosso. Un abbraccione.
0: Un abbraccione a te, grazie per questi interventi allo 079 449 9537.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900.

0: Mattoni Automobili ad Ascona.
1: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business ha soli 24 franchi 95 al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: E tu vuoi prendere la qui presente Honda Civic per guidarla e onorarla tutto il...
5: Ma padre, e me lo chiede pure.
6: Con la nuova Honda Civic non hai bisogno di promesse. 8 anni di garanzia, bonus di 4.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemucar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili e in più approfitti del 15% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi ora nei nostri 20 negozi su conforama.ch.

differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. È quasi una negazione.

0: la differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto, boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo.
1: La differenza tra me e te, lui è Tiziano Ferro. Bellissimo, bellissimo, hai ragione Tizianone, Tizianone. Che ultimamente era stato visto un po' strano, un po' sopra le righe. Speriamo che quest'estate invece lo abbia così tranquillizzato e riportato ovviamente dove è giusto che stia, nella serenità più assoluta. Due notizie che parlano di calcio, quel calcio anche che così su cui ci si può sorridere ancora, finalmente. Allora, il brasiliano Ronaldinho, ve lo ricordate? Beh, i fan del Milan sicuramente, quelli del Barça anche, quelli del bel calcio tutti, perché uno dei più grandi della storia, anche se poi è durato non tantissimo. Però il brasiliano è atterrato a Forlì e nelle prossime ore verrà presentato come nuovo giocatore del Ravenna. Quindi sembrava una bufala e invece no, sarà giocatore del Ravenna. Ora, quante partite giocherà, cosa succederà, quello non lo so, però certo che un pensierino ad andare fino a Ravenna a vederlo, ma un po' c'è, perché sicuramente sarà calcio champagne. Poi colpo grosso del Collina d'Oro, c'è la firma dell'ex capitano del Lugano, Mattia Bottani. L'ex capitano, già alla corte di Mister Lanza dall'inizio della preparazione, ha accettato la proposta del DS Stagno e sarà già a disposizione per il derby di sabato contro il Mendrisio. Insomma, sono contento, da fan, da tifoso di Mattia, sono molto molto contento. Poi la musica non può mai mancare, quella anche che ti tiene lì incollato alla radio. Sono pezzi corti perché oggi ormai più di 2 minuti nessuno li produce più, però insomma dai, questa è di qualità, John Baptiste con Calling Your Name. Dai, dillo il tuo nome, dillo.

0: domanda a bruciapelo proprio sul finale, sulla coda di Jennifer Lopez con la sua Waiting for Tonight, che tra l'altro di lei ho sempre questo ricordo un po' malaticchio, cioè sono a Sanremo, sono praticamente a un metro da lei, ma invece di gustarmi la sua presenza, il suo sorriso, perché insomma era arrivata tutta contenta, ero quasi più interessato al litigio di Nino D'Angelo con Maurizio Costanzo, perché litigavano, era il Sanremo dove lui si presentò, mi sembra, con Pupo e il Principe, non mi ricordo il titolo della canzone, ma insomma Costanzo la metteva un attimino in dubbio e Nino D'Angelo fece un rebelot, ma nello stesso tempo a tre metri da lui c'era Jennifer Lopez attorniata da tutti gli altri giornalisti. Insomma, ho questo ricordo un po' malaticchio, ma ho una domanda un po' così a bruciapelo: secondo voi, provate a scavare nei vostri ricordi, o se amate ancora i film d'animazione, i cartoni animati, ci arriverete subito, ma secondo voi chi è il più grande perdente della storia dei film d'animazione? Io ce l'ho bene in chiaro e mi è tornato in mente perché ho visto un trailer che è uscito proprio a bruciapelo in questi giorni, che annuncia un lungometraggio dedicato anche a questo personaggio che uscirà al cinema il 2 settembre. Che sia il film della svolta, della vendetta, dove finalmente riesce a farcela contro il suo acerrimo nemico, chi lo sa, ma chi è il più grande perdente secondo voi della storia dei film d'animazione? Io ce l'ho ben chiaro.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

0: Altalane.
1: Chi è il più grande perdente, no, dei disegni animati, nei film d'animazione? Vedete voi come chiamarli. Allora, qualcuno scrive Scrat, che effettivamente, sai che non l'avevo menzionato, non l'avevo presente nella mia testa. Ricordate lo scoiattolo dell'era glaciale che cerca sempre di prendere la sua ghianda, ma insomma alla fine sì, dai, è un perdente, poverino, prende calci da tutte le parti solo per sta ghianda. Poi qualcuno dice Charlie Brown, effettivamente Charlie Brown, il bambino dalla testa tonda per antonomasia, icona mondiale della sfortuna, ma non è lui il vero perdente secondo me. Molti di voi effettivamente lo hanno blindato subito, non so se è per via del, come dire, dell'indizio del film, ma non credo, perché insomma chi lo ha visto sa che è un perdente nato. Sentiamo.
2: Maxi, Willy il Coyote, poverino.
1: Poverino, veramente, tutti Willy il Coyote è un perdente per eccellenza. E beh, è vero, sì. Maxi, tutto bene? Se calcoli i film di Dragon Ball, direi Mr. Satan. Ah beh, ma qua siamo in un'altra era. Io proprio parlavo di film d'animazione non giappo, ecco, insomma, siamo da altre parti. Però è vero, andando anche con gli anime, tutto, allarghiamo molto. Però insomma, vedo che Coyote, Willy Coyote o Charlie Brown sono i più accreditati, perché effettivamente, poverini, perdenti proprio nati. Beh, sappiate che forse ci potrebbe essere la rivincita di Willy Coyote. Uscirà il 3 settembre, anzi il 2 settembre, scusate, nei cinema, anche dalle nostre parti. Coyote versus Acme, il film di cui non sapevamo di aver bisogno. Per lui e per noi, perché forse finalmente il perdente, forse, non lo so, andrò a vederlo per forza. Vederlo vincere potrebbe essere molto bello. Qualcuno dice anche Tom di Tom e Jerry. Allora, Tom è il gatto, giusto? E Jerry è il sorcio. Siamo d'accordo, Jerry è il sorcio. E Tom, sì, beh, effettivamente Tom, però a volte ce la fa Tom. Oh, il coyote mai. Quell'altro basta fare brr brr e muove le gambe e te salivi lì.
3: Questa è Radio 3i, Radio 3i, Telesuona, Radio 3i. A largo non sei al sicuro. Non nuotare da solo e renditi visibile.
4: Resta vicino alla riva. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
3: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
5: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
6: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Volkswagen.

29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fan Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.

0: I Rolling Stones, sempre quell'andamento un po' blues anche, eh? Sì, c'è il rock ma c'è tanto il blues e c'è anche, non so, gli accordi sono quasi sempre sexy, non so se dico una castroneria, ma a me dà sempre quella sensazione. Si chiama Miss You 1978, invece torniamo a noi, si parlava così del perdente, almeno secondo me, più grande dei film d'animazione, cioè Willy il Coyote, perché uscirà un film proprio al cinema dove si dice potrebbe esserci la grande rivincita. Ci credo poco, però potrebbe essere che dal 2 settembre qualcosa cambi. Poi, visto che parliamo di perdenti, qualcuno ne tira fuori un altro.
1: Ciao caro.
0: Ciao.
1: Un perdente storico è il gatto Silvestro.
0: Vero, vero.
1: Caro, questo qua poverino beccavo di quelle legnate ogni minuto. Ciao.
0: Mi sembra di aver visto un gatto. Mi pare. Poi vediamo un po'. Qualcun altro dice gli avvoltoi di Robin Hood. È vero. Daffy Duck anche uno che spesso piglia legnate a destra e a manca, c'è da dire la verità. Poi molti citano Calimero. Ma Calimero è un perdente? Possiamo definirlo così? È un po' metapino, però perdente, ma non lo so, ma però in tanti lo avete effettivamente citato. Io me lo ricordo in Ava come lava, questo è il mio ricordo di Calimero, non so se sia il ricordo più bello, ma quello è. Chaperone con Good Luck Baby, buona fortuna piccolina.

Piazza. Scaricata. Scaricata, vabbè. Fa niente. Allora, ciao. Qualcuno scrive: io come perdente adoro Paperino perché si impegna sempre tantissimo, ma inevitabilmente gli va quasi sempre tutto storto. Un po' sfigatella oltre che perdente. Poi sai, il limite tra sfigato e perdente è veramente labile, però c'è il limite, dai. Paperino è più sfortunato, dai, sì. Qualcun altro cita un perdente e devo dire che l'ha imbroccata bene, perché lui perde puntualmente la sua sfida contro soprattutto il capo della banda, ma contro tre individui, ma soprattutto

yeah. Sai che mi piace, già ieri l'ho detto, mi prende, più va avanti il pezzo più mi entra. Tra l'altro la differenza, stavo pensando, tra Zenigata, che è un perdente sicuramente, e Willy Coyote, di cui così si è iniziato a parlare, è che Willy tieni a Willy Coyote, cioè vuoi che riesca a farcela, mentre Zenigata ti va bene che non ce la faccia. Cioè forse la vera differenza sta lì, in uno speri che ce la faccia, l'altro, beh, insomma, viva Lupin.

0: se...
1: Niccolò Filippucci, per noi invece è arrivato il momento di tenerci aggiornati, ovviamente grazie alla redazione di Radio 3, quindi restate lì.
2: Questa è Radio 3, Telesuona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
3: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
4: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.

0: tutta la musica che ami e la compagnia di Lolli. Compagnia di Lolli. Ti aspetteranno ogni giorno fino alla pausa pranzo. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Due minuti alle 17.
0: Ticino News.
1: Al microfono Gianluca Albisetti, ma il tempo in Ticino, chiusa la strada cantonale a sorte, gli abitanti sono stati sfollati, ce ne parla Samuele Quadri.
2: Il maltempo che sta interessando il Ticino sta provocando disagi soprattutto alla viabilità. A sorte, frazione di Lo Stallo, già colpita dal nubifragio del 21 giugno 2024, il municipio ha disposto la possibile chiusura precauzionale al traffico fino a nuovo avviso della strada cantonale che collega la località ai piani di Verdabbio. Gli abitanti di Sorte sulla sponda destra sono già stati evacuati a titolo precauzionale. Per quelli residenti sulla sponda sinistra, il municipio consiglia di utilizzare la strada di campagna del Ponte Novena per raggiungere le proprie abitazioni. La situazione resta critica anche in Val Calanca, dove la strada tra Nuovo Bivio e Rossa è chiusa alla circolazione. I disagi interessano inoltre diverse altre zone del cantone. Dopo l'allagamento registrato questa mattina sulla A2, nelle ultime ore sono stati segnalati nuovi allagamenti a Sant'Antonino, anche nei pressi del centro commerciale La Rotonda.
1: In studio mi ha raggiunto Francesca Facchiano.
3: Buonasera Gianluca, buonasera a tutti. Sì, questa sera amplieremo il tema del maltempo e vedremo anche le immagini dei diversi disagi che si sono creati, ma torneremo anche sulla morte avvenuta martedì sera a Melide della donna che aveva diffuso gli audio del consigliere di Stato Claudio Zali. Sono in corso infatti gli accertamenti degli inquirenti per delineare i contorni della vicenda. Ma parleremo anche dell'annata viticola. Oggi si è tenuta infatti la tradizionale conferenza stampa dove è stata presentata un'annata 2026 complessa ma molto promettente, con una vendemmia potenzialmente tra le migliori degli ultimi 20 anni. Parleremo però anche di politica, perché ci si aspettava l'ufficialità dell'alleanza Lega UDC, invece dalla direttiva democentrista al momento è arrivata una sola conferma: Marco Chiesa sostituirà il futuro consigliere di Stato Piero Marchesi alla guida dell'UDC Ticino. E sempre sul filone politico torneremo a parlare anche del docente arrestato a Giubiasco per presunti atti sessuali. La politica infatti da più fronti chiede risposte al Consiglio d'Estato. E infine ci collegheremo in diretta con l'AIL Arena, perché in vista della partita del Lugano contro il Maccabi Tel Aviv è stato organizzato un presidio di protesta. Vi aspetto tra un'ora a Ticino News.
1: Grazie Francesca, andiamo avanti. Una tredicesima anche per la cassa pensione, a chiederlo è l'USS. Sentiamo Federico Marino.
4: Anche le casse pensioni dovrebbero erogare una tredicesima su modello di quanto farà la VS a partire da dicembre. È quanto chiede l'Unione Sindacale Svizzera, che dopo il benestare odierno dei delegati riunitisi nella capitale avvierà una campagna in tal senso. Sulla base di un comunicato, l'USS lamenta che nel 2024 le nuove rendite sono state inferiori del 15% rispetto al 2015 e ciò nonostante le casse pensioni godano di buona salute. I delegati hanno pertanto deciso di lanciare la campagna per aumentare le rendite del secondo pilastro. Per il 2027 rivendicano un tasso di interesse minimo del 3% sugli averi di vecchiaia. Di questo il 2% dovrebbe costituire il tasso di interesse minimo vero e proprio, mentre il terzo punto percentuale è inteso come percentuale di recupero. Attualmente il tasso di interesse minimo è pari all'1,25% e viene fissato dal Consiglio federale.
1: Tra poco meno di un mese l'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi comparirà alle assise criminali. Il processo, come riporta la RSI, si terrà dal 16 al 17 di settembre. Bernardi è tuttora dietro le sbarre ed è accusato di aver appiccato l'incendio a Milano nel 2025 nel deposito utilizzato dal suo inquilino. L'accusa chiederà una pena superiore ai 5 anni di carcere.
5: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
0: L'infotraffico.
1: Traffico sempre sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Disagi e forti rallentamenti poi sulla 2 tra Biasca e Molino in direzione sud a causa di un incidente. Sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso. Traffico anche d'agno verso Ponte Tresa. Poi segnaliamo la chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti stradali: la strada della Calanca, come detto in apertura, a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni qua per motivi di sicurezza, tra Rovere e dello Stallo in entrambe le direzioni a causa, come detto anche qui, di una frana.
0: Previsioni del tempo.
1: Stasera molto nuvoloso con alcuni rovesci temporali, poi nella notte fenomeni in attenuazione con periodi asciutti e prolungati. Domani invece fino al primo pomeriggio coperto con rovesci frequenti, a tratti anche temporaleschi, soprattutto fra il Sottoceneri e l'Engadina.

0: In questo caso anche con il featuring del marito e uno dei più forti rapper di sempre, cioè Jay-Z, si chiama Crazy in Love, pazzi d'amore. Beh, hanno avuto anche loro i loro alti e bassi, perché lui purtroppo c'è cascato, lei l'ha beccato, ci ha fatto un disco contro addirittura, e poi lui ha risposto con un disco di scuse. Però sono ancora insieme, sono una stirpe ormai più che una famiglia, e anche la figlia, credo, Ivy Blue, sta cominciando a muovere i primi passi nella discografia, insomma, con due genitori così, diciamo che ha la copertina bella tirata su bene. Insomma, sta al caldo. Siamo alla terza ora, Granita, buon pome, Maxi B al microfono, le 17:07 e 20 e qualcosa secondi, ancora un po' di minuti, anzi ancora un'oretta, dai, da passare insieme. 079 449 9537, ridò il punto contatto di WhatsApp semplicemente perché ormai ho visto nei primi giorni, nei primi tre giorni, che adesso il traffico aumenticchia ancora un pelo. In più oggi a quanto pare pioggia, e quindi già immagino un po' di messaggi che vogliono informare gli altri riguardo al traffico, che già è bello ampio e ne abbiamo già parlato parecchio. Il tutto condito dalla musica. Intanto ultimo con Romantica, il singolo uscito proprio quest'anno, e poi torniamo indietro nel tempo grazie ai Police con la loro Roxanne.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Company, cioè i Police con la loro Roxanne. Intanto i vostri messaggi li leggo perché sono importanti. Qualcuno scrive: Riazzino ricominciato con i temporali, e insomma ci avevano avvisato che questi giorni avrebbe dato un po' di acqua, che da una parte certo va bene, dall'altra il terreno magari non è preparato e quindi fa più fatica ad assorbire, e succede poi quello che succede, come gli allagamenti abbiamo visto in vari punti del Canton Ticino. Qualcun altro invece la prende un po' più sulla leggera, ma ci sta, dice: brutto tempo, no problem, stasera pollo al forno con le patatine, con una serie di emoji, sai quelle dove perdi la bava, con l'acquolina in bocca, quella che però non riesce a tenere in bocca. Poi qualcun altro invece dice, scrive: ma come si fa dopo il Gottardo a sentire la radio? Perché l'FM si perde, effettivamente l'FM ha una portata diciamo più limitata, se no c'è il DAB, con quello invece vai sicuramente più alla grande. E poi io lo consiglio a tutti, scaricatela nel telefono la nostra app, è gratuita, Radio 3i, lì addirittura puoi mettere anche la modalità video e vedere proprio lo studio, quello che succede in studio, quindi mi sembra una cosa buona. Poi vediamo un boh. Max, giuro di aver incrociato Noè con l'arca in zona Rivera. Sai cos'è il problema di questo studio? Che è bellissimo, perché veramente è ultramoderno, è che sei chiuso e non ti rendi conto, io ormai sono qua da 3 ore, non ti rendi conto di quello che accade fuori, quindi grazie a voi che mi tenete aggiornato. Da quello che capisco, pioggia, si sono abbassate le temperature fin qua, dai, bene, un po' di frescura ci stava, per il resto insomma si annaspa come sempre, siamo mai contenti. Bruno Mars mette tutti d'accordo, che bella questa On My Soul.

0: Questa è Radio 3.
1: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
2: Carica l'app Hey Obi e risparmia il 10%. Approfitta subito del tuo sconto di benvenuto e di prezzi promozionali esclusivi. Obi, tutto è possibile.
3: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
6: Infotraffico. Giusto darlo ancora uno sguardo alla viabilità, anche perché è arrivata una lunga segnalazione, una lunga mail da parte di Via Suisse. Allora, code e forti rallentamenti sulla A2 tra Biasca e Molino in direzione sud a causa di un incidente, sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso e ancora da Cadenazzo verso Contone, da Bioggio verso Ponte Tresa, in questo caso su più tratti, da Agnuzzo verso Agno. Segnaliamo inoltre la chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti stradali: la strada della Calanca a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza, tra Roveredo e lo stallo in entrambe le direzioni a causa di una frana. La situazione al Gottardo invece sulla A2, portale sud della galleria, ci sono code di 5 km tra Quinto e Airolo con attese fino a 50 minuti, un'ora in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra, lo ricordiamo, è aperta.

con I Need a Dollar. C'è anche una versione con una strofa inedita di Amy Schilla, proprio per il mercato in italiano, non solo italiano, anche il nostro, ma noi abbiamo optato per l'originale, uscita nel 2010, 17:25, Radio 3i, Maxi B con voi già dalle 15 fino alle 18. Intanto volevo leggere un messaggio molto importante, mi perdoneranno quelli che magari non sono toccati dal traffico, che altro, ma il momento è quello. Laura scrive: se si fa il Cenerivecchio, attenzione, davvero prestare attenzione, perché è un fiume in piena, rallentamenti da Lugano Nord direzione nord fino a Rivera, e poi si va a tratti di 30 km, si fa fatica a vedere l'auto davanti. Grazie Laura, fate attenzione, mi raccomando, le distanze. Qualcuno addirittura prima mi diceva: hai parlato dell'applicazione specifica che non devono guardare i video dell'applicazione mentre guidano. Avevo così tralasciato questa cosa ovvia, ma meglio sì, meglio specificare. Non guardare l'applicazione, solo ascoltare, se non riuscite con l'FM ovviamente. Poi vi faccio una domanda che lascio lì, perché poi vi racconto questa storia, ma cosa sareste disposti a fare per un bacio ottenuto da quello che i giovani chiamano una crush, cioè da un grande attore, un grande cantante? Non so, avete un sogno nel cassetto, vorreste dargli un bacio, cosa sareste disposti a fare? Beh, ad esempio, vi faccio un esempio, poi vi parlo di un'altra storia che ha dell'incredibile, ma Billie Eilish, giovane, famosissima, lei ha proprio raccontato più volte di essere una fan di Justin Bieber, ma proprio di quelle sfegatate, tant'è che ha iniziato a scrivere canzoni con il sogno di incontrarlo un giorno sul palco, sogno che si è avverato proprio pochi mesi fa al Coachella, dove lui, a sorpresa, lei era sotto nel pubblico, perché lei è veramente fan, lui l'ha vista, l'ha riconosciuta e l'ha chiamata sul palco e hanno cantato insieme. Quindi lei è stata disposta a mettersi in gioco completamente, non per un bacio, ma per dividere il palco col suo idolo. Invece c'è un'imprenditrice cinese che è stata disposta a ben altro, ma questo ve lo racconto dopo, perché insomma ha bisogno del suo tempo questa storia. Intanto Lady Gaga.

0: The Dead Dance era il 2025, questa dedicata a Mercoledì Adams, credo la stagione numero 2. Proprio ieri abbiamo parlato di Lady Gaga perché ieri compiva 18 anni il suo album d'esordio intitolato The Fame, quello dove c'era dentro anche Paparazzi o Poker Face e tante tante altre. Intanto i vostri messaggi che parlano di traffico e soprattutto che mandano dei piccoli messaggini a chi magari ha delle dimenticanze. Attenzione perché il tempo non è dei migliori, quindi meglio stare molto attenti sulle strade. Sentiamo.
1: Carissimo Maxi B.
0: Sì, ciao.
1: Ti pregherei di ricordare alle persone che sono in giro sulla strada di accendere i fanali, di non stare con i fanali diurni, perché dietro i fanali, se non frenano, non funzionano e con i temporali che sta facendo la visibilità è ridotta. Ti ringrazio.
0: Grazie a te.

noi infatti fino alla fine li abbiamo ascoltati in negrita con questa Magnolia firmata nel 2003. Allora la domanda precedente era: cosa sareste disposti a fare per un bacio dato dal o al o dal vostro attore preferito, cantante preferito, una persona con cui insomma siete innamorati ma anche in modo virtuale, certo, ci mancherebbe altro, è più una fantasia, ecco. E abbiamo detto Billie Eilish con Justin Bieber, insomma ha costruito una carriera proprio per incontrarlo. La nostra Anna invece scrive dal bellinzonese in giro per il mondo ad ascoltare ben 12 concerti e vorrebbe arrivare anche al 13° di Jon Bon Jovi, di cui è innamorata, sempre modice, sono sposata felicemente, ma mi piacerebbe così almeno abbracciarlo, però ogni volta non mi vede, anche se sono sempre in prima fila. Ti vede, prima o poi ti riconoscerà e ti fa salire sul palco, almeno un bacio sulla guancia, chiede Anna. Ma perché faccio questa domanda? Perché un'insolita vicenda sta catturando l'attenzione del mondo dello spettacolo in Cina, quindi non dalle nostre parti. Una facoltosa milionaria ha deciso di investire in una serie televisiva di oltre 50 episodi con un obiettivo molto personale. Chissà che obiettivo avrà mai? Sentiamo. La donna, il cui nome non è stato reso pubblico, e te credo, ha voluto interpretare il ruolo principale e ha scelto personalmente l'attore Yu Feng, si chiama, di 23 anni, come suo partner sullo schermo. Quindi pagando dice: scelgo io. Lui ha accettato, ha firmato, però secondo il regista Meng Xing l'investitrice avrebbe richiesto l'inserimento di oltre 60 scene di baci, perché lei quello punta. La trama chi se ne frega, però lo devo baciare ogni 2 secondi da dargli un bacio. Solo che l'attore ha successivamente dichiarato che alcune riprese avrebbero superato gli accordi iniziali. Mette che si sono, sì dai, ne facciamo una trentina, lei ha raddoppiato. Addirittura la controversia è proseguita anche in fase di montaggio, dove oltre scene sono state eliminate perché considerato troppo esplicite. Diciamo che lei era contenta, ecco, quando c'è la scena del bacio lei subito: sono qua, sono pronta. E quindi insomma le cose sono andate così, pur di dargli un bacio, poi sono diventati 60, ha pagato di tasca sua un'intera serie TV.

0: Stupid Girl, così si chiama questo singolo del 2006 firmato da Pink. Massimo effettivamente fa uno più uno e dice: interessante abbinamento musicale dopo quanto hai detto. Stupid Girl ci sta, ma sai, poi i soldi li ha, voglio dire. Qualcuno invece scrive: io adoro invece Niccolò Filippucci, ma è troppo giovane. Quindi sì, magari c'è così un amore platonico, ma no, troppo giovane. Poi ho appena acceso la radio, mi trovo a Bellinzona e dovrei andare a Bioggio. Com'è la situazione in autostrada? Allora facciamo così, perché è una domanda che ci sta ed è lecita, però devo andare in pubblicità. Andiamo in pubblicità, Sister Sledge, e poi facciamo un mega riassunto sul traffico.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

E allora, come promesso, diamo uno sguardo bello preciso in profondità per quanto riguarda la viabilità sulle strade del Canton Ticino, della Svizzera italiana, anche perché arrivano un sacco di messaggi da parte vostra che chiedono, insomma, in quella tratta, in quell'altra tratta. E allora vediamo. Partiamo dalla A2 tra Biasca e l'area di riposo di Moleno, ancora coda a causa di un incidente, la corsia di sinistra è bloccata, ritardi fino a 10 minuti. Restiamo sulla A2 ma andiamo un po' più in alto, e cioè in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, dove il traffico adesso è bloccato per 4 km con ritardi di quasi un'ora. La corsia Cupra è aperta. Sempre sull'autostrada, questa volta in direzione sud, tra Lugano Nord e Mendrisio, traffico fortemente rallentato, chiusure intermittenti di breve durata che però, lo sapete, causano sicuramente qualche disagio. Poi andiamo a vedere a Magliaso, traffico sulla cantonale tra la Piodella e Agno, quindi rimaniamo nel Malcantone, anche lì parecchio traffico. Poi via Tesserete, siamo a Lugano, in entrambe le direzioni problemi di traffico, incidente, circolazione a corsie alternate. Poi traffico anche tra Mendrisio e Stabio in direzione dell'Italia, uguale anche tra Agno e la frontiera che porta poi da Ponte Tresa in Italia. Ecco, queste sono le segnalazioni. Io comunque vi lascio ancora una volta, l'ho già dato un po' di volte, ma vabbè, una volta in più non fa male, il numero di WhatsApp per qualsiasi richiesta o comunque comunicazione: 079 449 9537. Questo è collegato proprio con la diretta. Vi porto al Pink Pony Club.

Si chiama Paradise, una delle tante perle prodotte dai Coldplay. Qualcuno scrive: ogni volta che sento la canzone di Chaperone mi viene in mente Kate Bush, grande talento. Beh, non posso che confermare, Jean-Philippe, è vero. Io intanto vi saluto, vi ringrazio ovviamente della compagnia, vi lascio con Noemi e Vito Salamanca e poi ci vediamo domani sempre a partire dalle 15 fino alle 18. Da Maxi B è tutto, ciao, buona serata.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili. E in più approfitti del 15% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900.

0: automobili ad Ascona.
1: A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
2: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
3: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
4: Nuova apertura!
5: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
6: Dal 31 agosto il pomeriggio cambierà orario, ma non compagnia. Tre voci che conosci bene ti accompagneranno dalle 15 alle 18. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
7: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
8: Ticino News, sera.
9: Proseguono le indagini sull'annegamento di martedì a Melide, nel quale ha perso la vita la donna che, pubblicando delle registrazioni sui social, aveva contribuito alle dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali. A Melide anche oggi era impegnata la polizia scientifica. Il maltempo si è abbattuto sulla Svizzera italiana. Alberi caduti a Lugano e Camorino, reali esondati, frane e strade chiuse allo stallo. In mattinata è stata allagata anche la 2, Lustra, un episodio mai visto prima. Meteo Svizzera fa sapere questa sera la fase più intensa. Marco Chiesa è il nuovo presidente dell'UDC Ticino. Sostituisce ad interim Piero Marchesi, destinato a ricoprire il ruolo nell'esecutivo cantonale. Dalla direttiva democentrista di ieri, però, bocche cucite sulla possibile alleanza con la Lega dei Ticinesi. Dal canto suo, il coordinatore leghista Daniele Piccaluga conferma la trattativa. Gli eventi meteorologici estremi hanno messo a dura prova anche i viticoltori ticinesi. Oggi si è tenuta la tradizionale conferenza stampa, dove è stata presentata un'annata 2026 complessa ma molto promettente, con una vendemmia potenzialmente tra le migliori degli ultimi 20 anni. Lugano si prepara ad ospitare il Maccabi Tel Aviv per i preliminari di Conference League. Ha annunciato un presidio di protesta in serata e sono anche diversi partiti ad essersi pronunciati sull'evento. Dopo l'amaro addio al Lugano, Mattia Bottani ha deciso di restare in Ticino. Il 35enne riparte dalla Prima Lega con la maglia numero 10 del Collina d'Oro. L'ex capitano bianconero potrebbe già esordire questo fine settimana nel derby contro il Mendrisio. E siamo al meteo. Domani fino al primo pomeriggio coperto, con rovesci e temporali frequenti, soprattutto nel sottoceneri. In seguito passaggio a tempo asciutto con schiarite a partire dall'Alto Ticino, a basse quote temperatura minima sui 17 gradi, massima sui 22. È giovedì 20 agosto, buonasera, ben ritrovati a Ticino News Sera. In apertura torniamo sull'annegamento avvenuto martedì a Melide, in cui ha perso la vita la donna di 52 anni, e continuano intanto gli approfondimenti degli inquirenti. Filippo Sisli.
10: Quello di martedì pomeriggio a Melide è un annegamento su cui molti chiedono chiarezza.
0: C'è chi lo ha fatto nella politica, chi sulla stampa, chi sui social media. A far rumore è l'identità della vittima, una 52enne svizzera di Melide che il mese scorso, pubblicando le registrazioni di alcune sue telefonate con il consigliere di Stato Claudio Zali, aveva contribuito al caso che ha portato alle dimissioni del ministro. Al momento, ci ha spiegato la polizia cantonale, non vi sono evidenze dell'intervento di terzi nella tragedia, ma sono in corso approfondimenti scientifici. Si attende in particolare l'esito dell'autopsia effettuata nelle scorse ore. La donna, lo ricordiamo, è stata trovata martedì, poco dopo le 17.30, priva di sensi nell'acqua della zona adiacente al Lido di Melide, un luogo che i locali chiamano Sardegna. Inutili i tentativi di rianimazione iniziati dalla polizia cantonale e proseguiti dai sanitari. Nella giornata di oggi a Melide era impegnata ancora la scientifica alla ricerca di eventuali indizi per chiarire cosa sia successo prima dell'annegamento. Stando a nostre informazioni, gli specialisti della cantonale erano interessati al contenuto dei cestini dei rifiuti posti tra casa della donna, nella parte alta del paese, e il lago. Cestini che nel frattempo il comune aveva già vuotato. Un tragitto di alcune centinaia di metri che, dalle informazioni raccolte, la 52enne ha percorso attorno alle 16 del 18 agosto, fermandosi prima in un esercizio pubblico, poi in un chiosco. Per chiarire quegli ultimi momenti, gli inquirenti hanno quindi anche sentito chi in quelle ore l'ha incontrata e vi ha potuto interagire. Una delle domande è: la 52enne stava andando a fare il bagno? Dalle informazioni da noi raccolte, era sua abitudine andare proprio in quel luogo a nuotare, soprattutto in questa torrida estate. Inoltre, testimoni ci hanno raccontato che la donna, quando è stata raccolta dalle acque, sembrava indossare un costume da bagno. Da chiarire vi è anche un episodio risalente alla notte tra il 7 e l'8 agosto scorsi, quando sulla passeggiata del lungo lago Gallino la donna aveva denunciato di essere stata aggredita. La polizia cantonale ci ha confermato l'intervento. Le persone da noi incontrate inoltre raccontano come la donna avesse dei segni sulle braccia e sul volto. Stando all'RSI, anche un referto medico testimonierebbe le ferite, ma su cosa sia potuto avvenire 12 giorni fa dovrà fare chiarezza la magistratura. Ad aiutare gli inquirenti potrebbero essere le immagini della videosorveglianza che vigila sulle zone sensibili di Melide e sorveglia anche gli accessi a lago.
9: Parliamo ora del maltempo. Precipitazioni temporali e venti fino a 100 km orari hanno creato diversi disagi in più località della Svizzera italiana, diversi gli interventi dei pompieri e i problemi della circolazione. Allora esploriamo la situazione nel servizio di Robert Kretschmer.
10: Lo aspettavamo e alla fine è arrivato. Sto parlando del maltempo che era previsto a partire da ieri notte fino ad oggi, in realtà tutta la giornata odierna. Maltempo che è arrivato sotto forma di piogge, venti, temporali, e ci sono stati anche alcuni disagi che hanno toccato alcune parti del nostro cantone. Ad esempio qui a Lugano, qui in via Etrevano, nel giardino di Villa Costanza, dove è caduto giù un grosso ramo che è andato a franare, a colpire la carreggiata.
11: Fortunatamente in quel momento, ci raccontano dei testimoni, non stava passando alcun veicolo. Spostandoci a nord, all'altezza di Manno, è avvenuta una delle situazioni più critiche sull'autostrada A2. La carreggiata infatti è rimasta allagata con inevitabili disagi al traffico. A riguardo abbiamo interpellato l'Ufficio Federale delle Strade, Ustra. A causa delle

0: Confermarlo il vice comandante dei pompieri di Lugano, Mirko Domeniconi.
1: Ma quest'oggi è andata come ci si aspettava, in fondo, nel senso abbiamo avuto due ondate di maltempo, di pioggia forte, che ci ha visto coinvolto su una ventina di interventi, poco meno.
0: Il maggior numero di interventi di che tipo è stato?
1: Sono gli interventi che abbiamo quando abbiamo queste situazioni meteo, dunque l'acqua che fa fatica a defluire dai tombini perché magari otturati o toppi da tempo, e dunque ecco che abbiamo questo tipo di attività, rispettivamente l'acqua che si riversa magari in prossimità di abitazioni e poi chiaramente coinvolge quella che può essere la cantina piuttosto che il garage.
0: Le aree più colpite, la Valle del Vedeggio e il versante est della città, tra Cureggia e Pregassona. I disagi non si sono però fermati al sottoceneri. Nel pomeriggio si sono spostati sul Bellinzonese, colpendo in particolare Camorino e Sant'Antonino. Nella prima località, una casa è stata colpita da una pianta sradicata dal vento ed è stata danneggiata in modo importante sul tetto. Diversi anche i tratti di strada allagati ed in particolare nel sottopassaggio della 2 alcuni veicoli sono rimasti bloccati. Anche in questo caso i pompieri hanno dovuto rispondere a numerose chiamate. Disagi sono poi stati segnalati anche in Mesolcina. Una colata detritica si è verificata nel pomeriggio all'altezza di Lo Stallo, con chiusura della strada cantonale. Anche la strada della Val Calanca è stata ostruita da una frana poco dopo la località Molina. Una giornata insomma parecchio intensa sulla Svizzera italiana. Abbiamo quindi chiesto una valutazione dell'entità dei fenomeni a Luca Panziera di Meteo Svizzera.
2: Si trattava di temporali mobili che quindi si spostavano da sud-ovest verso nord-est e che hanno causato dei picchi di precipitazioni abbastanza intensi, nulla di eccezionale in base a quello che abbiamo visto fino a questo momento, però comunque accumuli orari che hanno raggiunto e talvolta superato anche i 30 mm all'ora, uniti anche a delle raffiche di vento abbastanza forti, anche queste tuttavia non eccezionali per il momento.
0: Non è poi finita, anzi, conferma Panziera.
2: Sì, l'allerta per i temporali forti è attiva fino alle 8 e proprio questa sera infatti dovrebbe concludersi la fase più temporalesca, vale a dire quella in cui ci aspettiamo i fenomeni più forti come intensità. Questo non vuol dire che la perturbazione è finita, la perturbazione passerà solo nel corso della giornata di domani. Infatti dopo una relativa pausa della notte, domani dovremo vedere ancora qualche precipitazione.
0: Per i pompieri, insomma, c'è da restare allerta ancora per un po'. Domeniconi.
1: L'allerta meteo rimane, siamo in prontezza costante proprio per poter rispondere nel migliore dei modi alle esigenze della cittadinanza.
3: E proprio a causa del maltempo è giunta poco fa in redazione una nota da parte del comune di Lumino che avvisa la popolazione della non potabilità dell'acqua fino a nuovo avviso. Giornata di pioggia che invece ha fatto la felicità dei viticoltori confrontati quest'anno con la forte siccità. Viticoltori che questa mattina alla cantina Rusconi di Tenero hanno organizzato l'annuale conferenza stampa in cui hanno passato in rassegna un'annata irta di sfide ma con ottime previsioni sul raccolto delle uve. Il servizio è di Giorgio Doninelli.
4: La siccità ha portato degli sconvolgimenti a livello di accrescimento degli acini. Gli acini in generale sono molto piccoli e bisognerà vedere proprio alla fine della vendemmia l'effettiva raccolta. Cosa ci dirà?
5: È stato un 2026 finora molto complicato per i viticoltori ticinesi. L'assenza di precipitazioni innanzitutto, spiega il presidente di Federviti Davide Cadenazzi, ha causato stress alle piante, ma anche una gestione più complessa dei vigneti, solo parzialmente compensata dal minor onere per la gestione fitosanitaria e lo sfalcio dell'erba. La risposta dei vigneti illustra il presidente della sezione Locarno e Valli Moreno Vildaber, varia però anche all'interno di una singola regione.
6: Ci sono delle zone come il piano di Magadino o la piana della Valle Maggia, lì è molto sabbioso e anche lì la vigna, nonostante le radici profonde, ha patito un po'. In collina invece le radici profonde e i sassi che ci sono nel terreno che trattenevano un po' l'umidità, io non ho avuto problemi in siccità.
5: Dal cielo è caduta poca acqua, ma la sera del 9 giugno sul Mendrisiotto si è abbattuta la grandine, vissuta in prima persona proprio da Cadenazzi.
4: In una notte, o meglio in 10 minuti, abbiamo visto scomparire il potenziale di raccolto e adesso le vigne si sono riprese nonostante la siccità. emettendo nuove foglie. Tuttavia però l'uva che non c'è più, ecco, quella mancherà.

0: Minacce che per la viticoltura non sono solo meteorologiche, ma anche faunistiche, due in particolare.
1: Da un lato ci sono gli ungulati, che quelli siamo abituati da un po' di anni ai danni degli ungulati. Quest'anno c'era un attacco piuttosto verso la primavera e poi col gran caldo tutta la selvaggina è andata in alto a ripararsi dal caldo. E dall'altro c'è qualcosa di nuovo, che è la pupilla japonica, e lì dobbiamo fare attenzione. Noi come sezione Locarno Valli abbiamo mandato una lettera di fare attenzione a usare insetticidi e di preferire mettere le trappole massali.
0: Quanto al raccolto, per la vendemmia 2026 è stato mantenuto il prezzo indicativo delle uve Merlot a 4,20 franchi al chilo, un segnale di fiducia e rispetto per il lavoro dei produttori, secondo Davide Cadenazzi, esplicito nell'esprimere la priorità per il futuro del settore.
2: Rimanere vivi, semplicemente, perché la situazione del mercato è veramente complessa. Il calo dei consumi è comunque reale, anche se io personalmente sono convinto che comunque il vino si continua a bere, perché è comunque una bevanda che fa parte della nostra storia e che fa parte della nostra cultura e del nostro territorio.
0: Cultura e territorio che vanno innovati e diversificati, da qui ad esempio la decisione di sospendere i nuovi impianti di Merlot per evitare eccessi di produzione e un'ulteriore pressione sui prezzi. Nel frattempo però si può gioire per una vendemmia, è stato assicurato, potenzialmente fra le migliori degli ultimi 20 anni e che darà vita a vini di grande pregio.
3: Cambiamo decisamente tema e parliamo di politica. Ci si aspettava l'ufficialità dell'alleanza Lega UDC, invece dalla direttiva democentrista al momento una sola conferma. Marco Chiesa sostituirà il futuro consigliere di Stato Piero Marchesi alla guida dell'UDC Ticino. I dettagli nel servizio di Samuele Quadri.
4: Sembravano avere due traiettorie opposte, eppure Lega e UDC hanno invertito la rotta. All'indomani della direttiva nessuno in casa UDC si sbottona. Nessuno commenta, ma nessuno smentisce. Non sono ancora saliti ufficialmente sulla stessa nave, ma le acque solcate sembrano essere le stesse. Una sensazione che trova conferma nelle parole del coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, che ci ha detto che una trattativa sul tavolo c'è. Dalla direttiva democentrista avvenuta ieri sera una comunicazione è arrivata. Al timone dell'UDC Ticino, ufficialmente ad interim, ci sarà Marco Chiesa. Piero Marchesi dunque lascia il posto destinato ad altri lidi nell'esecutivo cantonale. Nomina che avverrà, come si legge nel comunicato, in un prossimo congresso straordinario. Marco ha esperienza, autorevolezza, energia e una straordinaria capacità di relazionarsi con l'elettorato, ha detto Marchesi al Corriere del Ticino. Da capire se all'ordine del giorno vi era anche l'alleanza demoleghista. In ogni caso, il mare burrascoso si è trasformato in acque decisamente più calme da navigare, seppur cruciali per i due movimenti. Si paventa la lista unica pronta a salpare con 5 candidati, da comprendere quanti avranno la casacca democentrista e quanti quella leghista. Norman Gobbi e Piero Marchesi saranno i due capitani uscenti. Dietro di loro, i nomi papabili sono quelli di Daniele Piccaluga e Paolo Pamini. Il quinto farà capire dove penderà l'albero maestro, se più verso l'area democentrista oppure verso il movimento leghista. La nave o le navi sono salpate, direzione Cantonali 2027. In un periodo di incertezza politica è ora essenziale capire se la possibile alleanza demoleghista approderà senza problemi oppure le tensioni interne del passato porteranno al naufragar nel forse dolce mare.
3: Restiamo in politica perché il caso del docente di Giubiasco, arrestato per presunti reati sessuali ai danni di minorenni, torna a sollevare interrogativi appunto anche sul piano politico. Secondo quanto emerso nel corso degli ultimi 10 anni, sarebbero state diverse le segnalazioni alla direzione della scuola per comportamenti giudicati insistenti e molesti. Con un'interrogazione e un'interpellanza, il deputato leghista Stefano Tonini e la deputata Maura Mossi Nembrini di Più Donne chiedono chiarezza al governo sui controlli, sulla gestione delle segnalazioni e sui protocolli di tutela degli allievi. Sentiamo.
5: Da padre, prima che da politico, mi pongo una domanda molto semplice. Se c'erano delle segnalazioni, che cosa è stato fatto? Anche perché non voglio fare processi, lì sarà la magistratura a capire chi ha sbagliato, perché, per come. Ma quando affidiamo i nostri figli alla scuola, dobbiamo avere la certezza che ogni segnale venga preso sul serio. Quindi chiedo trasparenza. Se tutto è stato fatto in maniera corretta, sarà importante dimostrarlo. Se invece qualcosa non ha funzionato, bisogna avere il coraggio di riconoscerlo e di modificarlo. Alla luce del fatto che probabilmente anche il docente non aveva le abilitazioni per poter esercitare. Aspettiamo di sapere cosa risponderà a questa interrogazione e poi capiremo di seguito come agire per capire se effettivamente loro ammetteranno che è mancato qualcosa, se spero porteranno delle modifiche alla luce di quello che è emerso e poi capiremo come comportarci anche a livello politico.
6: Secondo noi assolutamente no, non ha fatto abbastanza, perché in effetti se sono trascorsi addirittura 10 anni dalle prime segnalazioni, non sono un mese o 2 mesi, sono 10 anni, e in 10 anni ovviamente, se questa persona era dedita a determinati comportamenti, possiamo anche immaginarci quante persone, quante vittime, quanti minorenni comunque sono passati attraverso questi comportamenti. E prima di tutto bisogna costruire una cultura dell'ascolto e della capacità di ascoltare, di non sminuire qualsiasi indizio, qualsiasi segnalazione che arrivi. Questo è forse uno dei primi punti. E poi è chiaro che ci deve essere un doppio controllo, o ci deve essere un'entità esterna al clima o all'istituzione lavorativa che non abbia assolutamente nessuna relazione con le persone che lavorano nella sede scolastica o in qualsiasi altro gremio lavorativo.
3: Ora invece ci spostiamo a Lugano, perché in serata è previsto un presidio di protesta contro la partita Lugano-Maccabi Tel Aviv, ad invitare alla mobilitazione diversi movimenti pro-Palestina, ma anche diversi partiti hanno preso posizione. Andiamo allora all'AIL Arena, dove vedo già pronto per noi in diretta Federico Marino. A te la linea.
7: Sì, buonasera Francesca, buonasera a tutte e a tutti. Esatto, ci troviamo nei pressi della AIL Arena, ci siamo messi al riparo perché poco fa su Lugano si è abbattuto un forte temporale. Esatto, si guarda la partita Lugano-Maccabi Tel Aviv prevista per le 20:30 questa sera. Ci sarà anche un presidio di protesta lanciato da Gaza Action Ticino, dal CUSP, ma anche da altre realtà vicine alla causa palestinese. Un presidio che, stando ad un comunicato, è stato lanciato per protestare contro la presenza di un ambiente sionista, suprematista e razzista. Ma non solo, ci sono anche diversi partiti che negli scorsi giorni si sono pronunciati sulla questione, come i Verdi del Ticino, che hanno invitato a disertare la manifestazione di questa sera per distanziarsi dalle politiche del governo di Israele, ma anche l'MPS, che ha presentato un'interrogazione al Consiglio di Stato chiedendo quali misure saranno messe in atto per prevenire disordini e episodi di razzismo, ma anche quali misure permettono di identificare le persone che in passato si sono rese protagoniste di violenze o altri episodi. Tra queste voci c'era anche quella del PS Cittadino, che ha colto l'occasione per una presa di posizione. Noi ne abbiamo parlato con la copresidente del PS di Lugano, Tessa Prati.
8: Riteniamo che la Svizzera debba contribuire a una visione di pace e specialmente al riconoscimento dei diritti del popolo palestinese, perché è chiaro che negli ultimi anni siamo di fronte anche a gravissime violazioni del diritto internazionale fatte da parte del governo israeliano.
7: Questa sera appunto si parte con una partita Lugano-Maccabi Tel Aviv, come detto. Come rispondete a chi sostiene che si tratta in fondo solo di una partita di calcio?
8: È chiaro che il Football Club Lugano sta seguendo un calendario, però è altrettanto chiaro che questo calendario viene gestito e organizzato da degli enti che se ne occupano e che decidono chi partecipa e chi no, e ci sono anche esempi in cui il trattamento è diverso da chi può partecipare e chi non può partecipare. Qua noi riteniamo che la partecipazione di un club come il Maccabi Tel Aviv abbia delle conseguenze, delle possibili conseguenze sulla nostra città, sull'immagine della nostra città e anche sulla sicurezza, visto che anche qua gli esempi ci sono di occasioni in cui si è sfociato in violenze.
7: A riguardo delle misure di sicurezza che saranno previste questa sera in occasione del presidio che è previsto qui a Lugano, cosa chiedete?
8: Noi non chiediamo qualcosa in particolare, noi abbiamo espresso un sostegno al diritto di manifestare in modo pacifico, cosa che è stata proposta da altre entità e non da noi, un diritto che appunto noi sosteniamo anche perché il club ospite qua a Lugano comunque ha dimostrato delle posizioni politiche chiare, delle posizioni che sono antidemocratiche, razziste, tra le varie cose. Quindi con questa manifestazione che noi sosteniamo si tratta proprio di opporsi a un mondo calcistico che comunque in qualche modo veicola dei simboli e dei valori a cui noi vogliamo completamente opporci.
7: Lo abbiamo sentito, quindi una partita che negli scorsi giorni ha fatto discutere. Di nuovo alle 7.30 ci sarà un presidio previsto qui a Lugano. Nel frattempo anche le autorità cittadine ma anche la società avevano fatto sapere di aver predisposto dei dispositivi di sicurezza adeguati. Anche la curva nord, a sua detta, aveva affermato che non tollererà alcuni episodi, nessuna espressione politica o ideologica dentro o fuori dallo stadio. Noi seguiremo la vicenda e per il momento è tutto, Francesca.
3: Grazie Federico Marino, domani ci racconterai del presidio che seguirai e noi continuiamo con la nostra pagina sportiva. Buonasera Dominic Fonburg. Buonasera. Dai dettagli forse più politici a quelli un po' più sportivi della partita.
9: Sì, giusto per riassumere l'importanza di questa partita per il Lugano, che affronta un avversario forte, come hai detto ieri Mattia Crocitorti, l'avevamo sentito, e questa partita si svolgerà questa sera alle 20.30 alla IL Arena. Ricordiamo che è l'andata dei playoff di Conference League per i bianconeri, che hanno già superato Dukajini e Runavik. Si tratta dell'ultimo ostacolo per approdare alla fase a campionato della Conference League, che ricordiamo è un obiettivo dichiarato della società bianconera proprio all'inizio della stagione. Sempre calcio, però passiamo a una notizia relativa a Mattia Bottani, visto che poche ore fa il Collina d'Oro ha annunciato l'ingaggio dell'ex bianconero. Bottani riparte quindi dalla prima Lega Classic nel club del presidente Ermotti, con il quale ha già svolto la preparazione estiva. Ricordiamo che pochi mesi fa il contratto del 35enne era giunto a scadenza con il Lugano, che da parte sua gli aveva proposto un percorso nella Under 21 accompagnato da un graduale inserimento nella società, una proposta questa che Bottani aveva rifiutato, ha spiegato, per rispetto di se stesso e anche con la speranza di trovare un club per continuare a livello professionistico. Come detto, invece, il prossimo club di Bottani sarà il Collina d'Oro in Prima Lega Classic.
3: Lasciamo il calcio e passiamo invece brevemente all'hockey.
9: Sì, solo per segnalare che il Lugano inizia questa sera alle 19.30 a Kreuzlingen il suo pre-season per la prima amichevole contro lo Zurigo. Thomas Mittell schiera la formazione che stiamo vedendo in grafica, ad eccezione di Chunskis, subito in pista tutti i nuovi acquisti, vale a dire Thompson, Gebe, Innala, Shore, Lixell e Olson. Tra gli assenti troviamo Brian e Marco Zanetti, Sanford e Turkauf, tutti in sovrannumero, mentre l'unico infortunato è Dario Simion.
3: Grazie Dominic Fonburg. E noi dallo sport passiamo alla parola fantascienza, che sta diventando sempre più obsoleta con l'avanzamento della tecnologia. La rubrica Click inizia da qui ed è curata da Gianluca Albisetti.
10: Buonasera anche da parte mia. Sì, un robot dell'azienda cinese Unitree ha battuto il record umano dei 100 metri, lo vediamo in questo momento, superando anche dunque la velocità massima raggiunta dal velocista giamaicano Usain Bolt. È successo a Pechino in questi giorni. La notizia ha suscitato ampi dibattiti e interrogativi sul futuro dell'umanità e sulla direzione verso cui ci si sta dirigendo. Chiamato Superman, il robot è stato assemblato in circa 3 mesi e secondo l'azienda ancora molto da migliorare. Infatti, come possiamo vedere, seppur completa la gara ad una velocità impressionante, al traguardo si schianta contro una cabina elettrica alla fine del suo percorso.
3: Insomma, Gianluca, l'era dei robot sembra ormai entrare nel vivo.
10: È corretto, un altro esempio che vi porto è il debutto record sul mercato delle tecnologie, lo vediamo anche qui da queste immagini, alla borsa di Shanghai da parte della startup cinese Unitree, quella di cui abbiamo parlato poco fa. Si tratta della prima quotazione di un produttore di robot umanoidi su una borsa della Cina continentale. La capitalizzazione della società ha raggiunto circa 66 miliardi di dollari. In Cina il settore è fortemente sostenuto dalle politiche di governo che definiscono la robotica un settore prettamente strategico.
3: Grazie mille Gianluca per queste notizie robotiche, potremmo definirle così, e grazie anche a voi per averci seguito. Questo era il nostro ultimo contributo. A tutti voi l'augurio di un'ottima serata.
11: L'informazione continua su ticinonews.ch.

0: Lui era Prince, buonasera, Purple Rain. Canzone azzeccatissima. Si parte con Sere d'estate
1: su Radio 3. Va ora in onda Sere d'estate.
0: Buon giovedì sera a tutti quanti. Siete stati battezzati oggi anche voi dai nuvoloni neri? Vabbè, io devo dire di sì. Prima sono passato da lo studio, o meglio, gli uffici della radio che sono dall'altra parte del piazzale, e devo essermi battezzato abbastanza bene. Comunque, vedo che sulle strade siete messi abbastanza male, lo devo dire. Raramente in questa settimana capitava di leggere un bollettino così importante. Anch'io mi sono fatto più di un'ora e mezza di coda da Manno verso Melide in autostrada, fermo, fermissimo per tantissimo tempo. Questa mattina so che praticamente sono state organizzate partite di pallanuoto sulla 2. In questo momento partiamo subito con il traffico, così vi diamo una mano. Code o forti rallentamenti segnalati sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, da Cadenazzo verso Contone, da Bioggio verso Ponte Tresa su più tratti, da Agnuzzo verso Agno. Poi ci sono delle segnalazioni, segnaliamo che inoltre che la chiusura, ci sarà una chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti stradali: la strada della Calanca a partire dal Bivio per Castanneda in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza, poi tra Roveredo e Lo Stallo in entrambe le direzioni a causa di una frana. La situazione invece al San Gottardo, sulla 2 al portale sud della galleria, ci sono code di 3 km da Quinto con attese di circa 30 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Segnaliamo infine che domani, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, la circolazione della ferrovia Monte Generoso sarà limitata. Bene, siamo partiti con il piede giusto, anzi in realtà piede sbagliato, visto e considerato che ci sono tante segnalazioni legate al traffico. Voi scriveteci, whatsappateci allo 079 449 9537 perché siete i nostri occhi, siete le nostre orecchie, come dice la nostra Patti, siete le nostre sentinelle del traffico. Tra l'altro da settimana prossima tornerà la Patti in questa fascia oraria per chi lo chiede. Partiamo con la sigla di El Casanova.

0: E allora partiamo con la canzone per eccellenza che dobbiamo ascoltare proprio in questo momento, sì, perché è la canzone a tema. Abbiamo ascoltato Purple Rain di Prince, adesso ci spostiamo su Gianni Morandi e non potevamo non ascoltarci Scende la pioggia.
1: Dai una fita, dai. Basta. Fertig, Schluss, finito.

0: l'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
2: caffè macinato Segafredo intermezzo 2 x 250 grammi a soli 7,95 franchi invece di 12,40.
1: Ottos a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
3: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine, da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
4: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
5: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

0: qualcuno qua su WhatsApp ricorda che questa canzone in realtà non canta e non cita l'esercito dei selfie, ma l'esercito degli elfi di Radio 3. È stata la nostra canzone di Natale del 2017. Chissà quale hit estiva andremo a pescare per la canzone di Natale 2026. Io qualche idea già ce l'ho per la testa. E la parola testa non è così buttata là a caso. La testa gira. Na na na na na. Vabbè, secondo me è questa la hit dell'estate. Poi magari mi sbaglio. Dovrò vedermela con Danny, che di solito è lui che le becca tutte. Per quanto riguarda il traffico, abbiamo una segnalazione dal nostro inviato, ormai lui è stipendiato da Radio 3, stiamo parlando di Jamming.
1: Ciao Miguel, forte traffico dalla stazione di Lugano in scendere in giù verso Paradiso e anche viceversa, c'è colonna. Un abbraccione.
0: Grazie, grazie per la tua testimonianza in tempo reale. Tra l'altro stanno arrivando altre informazioni qui sulle nostre mail da parte di Via Swiss. Traffico sempre sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso e da Manno a Caslano su più tratti. Poi vi ricordiamo sempre la chiusura della strada Calanca a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza, e tra Roveredo e lo stallo in entrambe le direzioni a causa di una frana, per cui attenzione, mi raccomando. Continuiamo con la nostra musica. Chi ha l'auto ovviamente fa fatica, chi ha lo scooter, chi ha il monopattino ovviamente si fa fatica quando diluvia, però se sei l'uomo razzo come quello di Elton John, vabbè, tutto diventa più facile.

Qualcuno di voi si ricorderà che questa canzone è stata utilizzata per una pubblicità famosissima nel 2017, dove c'era protagonista uno struzzo. Era una pubblicità della Samsung. Qui si vede questo struzzo che prova a volare, prova, non ce la fa, continua a cadere, sbatte il muso sui sassi. Poi ad un momento trova questo visore, lo indossa e grazie al visore dopo un po' inizia a volare. E lo slogan finale era: creiamo ciò che non può essere creato, così che tu possa fare ciò che non può essere fatto. Fai ciò che non puoi. Questo era lo slogan della pubblicità e lo struzzo si è messo a volare con la tecnologia Samsung, con questo visore sui suoi occhi. Quindi davvero bella, si è abbinata al titolo Rocket Man. Poi tra l'altro non so se qualcuno di voi ha già sentito questa leggenda, che poi non è una leggenda, perché se tu vai a cercare le informazioni laddove sono autentiche si trova una certa verità, perché qualcuno sostiene che alla NASA c'è un cartello con scritto, apro le virgolette, è stato dimostrato aerodinamicamente che le api non possono volare a causa del loro peso e delle loro dimensioni. Sapete qual è il problema? Che loro non lo sanno. Quindi l'ape in realtà scientificamente non dovrebbe volare, perché il peso è troppo, il corpo è troppo grosso rispetto alle ali, ma questa informazione loro non l'hanno, le api, e quindi non sapendolo volano. Cioè, incredibile come cosa. Potrebbe essere traslata, se vogliamo, anche nella nostra attitudine rispetto alla vita. Siamo noi che ci poniamo i limiti. Quando vi dicono no, non sei bravo a fare questo, per esempio, mi hanno sempre detto tu non sei bravo in giardino, non riesci a piantare le... No, è un limite mio che mi hanno imposto, in realtà sono bravo.

0: 3 d'estate. Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
1: Gorla.ch.
2: Hai aspettato l'estate per cambiare auto in cerca dell'occasione giusta? È arrivata! Solo da Tognetti Auto, su una selezione di Volkswagen in pronta consegna, puoi scegliere l'1% di vantaggio sul tasso leasing oppure il 3% di sconto con pagamento in contanti. Offerta cumulabile con le promozioni in corso e fino a esaurimento scorte. L'offerta scade a settembre. Ti aspettiamo a Gordolo, Ascona e su www.tognetti.ch. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
3: Volkswagen. La concessione del credito non è permessa se porta un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Dal 31 agosto a mezzogiorno cambierà il menù. Un'ora di musica, giochi, curiosità e sorprese renderà la tua pausa pranzo diversa dal solito. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
7: Le 19.01.
6: L'infotraffico.
7: In Ticino code o forti rallentamenti segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso e da Manno a Caslano su più tratti. Segnaliamo inoltre la chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti stradali: la strada della Calanca a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza, dopodiché tra Roveredo e Lo Stallo in entrambe le direzioni a causa di una frana. La situazione al San Gottardo invece è la seguente: sulla 2 al portale sud della galleria ci sono code di 2 km da Quinto con attese di circa 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Per quanto riguarda i cantieri, vi ricordiamo che la galleria del San Gottardo verrà chiusa durante la notte dalle 23 alle 5 fino al 28 agosto. Le notti tra venerdì e domenica la galleria resterà aperta. Segnaliamo infine che domani, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, la circolazione della ferrovia Monte Generoso sarà limitata.
6: Previsioni del tempo.
7: Stasera molto nuvoloso con alcuni rovesci e temporali, nella notte fenomeni in attenuazione con periodi asciutti prolungati. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, fino al primo pomeriggio coperto con precipitazioni frequenti a tratti temporalesche, soprattutto fra il Sottoceneri e l'Engadina. In seguito passaggio a tempo asciutto con schiarite a partire dall'Alto Ticino. In Engadina nuvolosità estesa e alcune precipitazioni fin verso sera. A basse quote, temperatura minima sui 17 gradi, massime sui 22, in Alta Engadina 14. In montagna vento moderato da sud-ovest in rotazione a nord-ovest nel corso del pomeriggio. Isotermali 0 gradi a 3900 metri, in rapido calo nel pomeriggio fino verso i 3300 metri. Cime e pendii spesso nelle nebbie fino alla seconda parte del pomeriggio. Per quanto riguarda il weekend, sbirciamo un po' più in là. In prevalenza soleggiato sabato, nel pomeriggio in montagna qualche modesto cumulo a basse quote, temperatura minima sui 15 gradi, massima attorno ai 27, in Alta Engadina 19. Per quanto riguarda invece domenica, abbastanza soleggiato, in giornata sviluppo di cumuli con qualche rovescio o temporale isolato, non del tutto escluso, temperatura massima sui 26 gradi. Come inizierà la settimana prossima? Lunedì probabilmente spesso nuvoloso con alcuni rovesci o temporali, specie nella seconda parte della giornata, temperatura massima sui 24 gradi.

0: Charlie Puth su Radio 3 alle 19:11. È arrivato il momento, signore e signori, visto che fuori piove, visto che è tutto allagato, di regalare il costume di Radio 3. Ebbene sì, ebbene sì. Quindi, signore e signori, che avete voglia di portarvi a casa un reperto storico di Radio 3, perché non ne abbiamo stampati tantissimi, per cui, ecco, chi lo vince, lo vince e si gode della vittoria. Perché? Perché si può giocare tramite WhatsApp 079 449 9537 per il costume di Radio 3. Il gioco è come quello di ieri sera. Vi farò sentire un intro di una canzone. L'intro è di una cinquantina di secondi. Ecco, in quei 50 secondi il primo che su WhatsApp indovina titolo e cantante si porta a casa quello che è il costume di Radio 3.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
0: E allora, abbiamo spiegato quelle che sono le regole di questo gioco. La canzone di ieri, non so se vi ricordate, l'abbiamo fatta un po' più tardi, era dalle 8 alle 9, o meglio dalle 20 alle 21, così siamo più precisi. Era Il fiume Sand Creek di Fabrizio De André. Vediamo all'ascolto quale sarà il dito più veloce, quale sarà la mente più veloce, perché questa è un'altra canzone molto molto molto molto bella e apprezzata da tante persone. Attenzione, 3, 2, 1,

ad indovinare. Il titolo della canzone è Parole da dedicarmi. Il cantante è il fratello di Fabri Fibra, nonché Nesli. Quindi un applauso enorme alla nostra Anna. Vai, vai con gli applausi, vai con gli applausi. Ma perché sempre applausi spenti? Datemi qualcosa di più, di più, di più. Oh, così vi voglio, così si agisce. Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: saluto e un bacione enorme a Lidia e a Chiara che ci scrivono da Zurigo. Qui da noi inizia oggi a piovere, dopo 8 settimane scende la pioggia, speriamo non troppo, un caro saluto. Eh sì, un po' di pioggia, un po' di pioggerellina ci vuole, ho fatto lo scioglilingua, però non troppa, ecco, effettivamente qui da noi ne è scesa tanta in poco tempo e ha creato forti disagi, soprattutto in autostrada, ma non solo, abbiamo visto che sono scese delle frane. Vabbè, comunque aggiornateci se ci sono delle novità, 079 449 9537. Un saluto e un bacio enorme che arriva direttamente a Zurigo.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

Vedo con grande piacere che pian pianino la situazione si sta normalizzando sulle strade e autostrade della Svizzera italiana. Abbiamo ancora alcune segnalazioni, come per esempio traffico tra la Piodella e Dagno, anche se qualcuno ci scrive che da Manno verso Agno tutto tranquillo. Poi traffico anche via Tesserete tra l'entrata di località e la rotatoria, in entrambe le direzioni problemi al traffico a causa di un incidente. Circolazione a corsie alternate via Tesserete Lugano. Poi, per quanto riguarda invece l'autostrada tra Quinto e Airolo, il traffico è bloccato per 2 km, ritardi di 20 minuti. In direzione sud tra Lugano Nord e Mendrisio, anche qui abbiamo forti rallentamenti con chiusure intermittenti a breve durata. E poi traffico tra Agno e Ponte Tresa. Questa è la situazione. Se avete delle correzioni, delucidazioni, potete whatsapparcelo 079 449 9537. Una serata questa dedicata anche allo sport, l'avrete sentito, stasera partita ad alta tensione per il Lugano. Ci collegheremo poi con la Iella Arena, dove troviamo il nostro Dominic von Burg, disponibile ad aggiornarci sul risultato, anche se la partita inizierà alle 20.30, avremo una mezz'oretta per tenervi aggiornati su il match. Ricordiamo Lugano che giocherà contro il Maccabi Tel Aviv. E in questo momento stanno giocando altre squadre svizzere, per esempio per quanto riguarda la Conference League, il San Gallo sta perdendo 1-0 col Nord Yellows, spero di aver pronunciato correttamente la squadra avversaria, mentre il Thun sta perdendo anche lui a sua volta 4-0 contro il Lech Poznan. Quindi non butta bene, sembra non buttare bene questa sera per le squadre svizzere. Speriamo che il Lugano riesca ad invertire la tendenza, così come il Sion, che ha una partita di cartello stasera, giocherà alle 20.15 contro l'Ajax, per cui occhi puntati anche su questo match. Come detto, alle 20.30 fischio d'inizio del match tra Lugano e Maccabi Tel Aviv. Se siete già in auto e state andando verso lo stadio, ecco, teneteci aggiornati, ecco, su anche il traffico che c'è, visto che è una partita, come detto, che è da bollino rosso, quindi bisogna stare un po' attenti. Noi continuiamo con la musica, Maxi B featuring Giorgia Pino, Come cambiano le cose.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: Nuova apertura!
3: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere. Moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner. Vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG. In via Ciossa 5 a Sigirino.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

0: quanto è mielosa questa canzone. Oh yeah. Cioè questa canzone, dopo questa canzone andrebbe messa questa base. Sentite, sentitela. Oh yeah. Mi viene in mente, questa canzone è stata utilizzata in Una settimana da Dio, quando Jim Carrey, che ha i poteri, per una settimana ha i poteri e può utilizzare qualsiasi stratagemma, decide di, visto che vuole fare il romanticone, ingrandire la luna. E quindi cosa fa? Lancia, si mette sul balcone, lancia una sorta di, sì, un filo, come se stesse pescando, aggancia la luna e la avvicina alla terra, proprio su questa canzone. Problema che non calcola le conseguenze. Alte maree, tutto il mondo, disastri, allagamenti. Addirittura la sua compagna, che era incinta, diciamo, ha aumentato il volume del seno, perché pare che la luna è grande ed è quanto più vicina alla terra, quanto più poi aumentano i volumi. Questo l'ho imparato dal film, eh? È una deduzione. Stavo guardando una notizia, devo dire che quest'estate per me è stata un'estate positiva dal punto di vista della lotta alle zanzare, nel senso che mi sono equipaggiato con i granuli, ho girato tutto il paese e a scadenza regolare ho infilato questi granuli nei vari tombini, grazie alla Protezione Civile, che comunque è servita a qualcosa, mi ha insegnato che le zanzare maggiormente creano le proprie larve nei tombini. Però devo dire che adesso che sono tornato dalle vacanze, non ho più fatto il giro, un po' di zanzare in giro per Bosco Luganese ci sono, ma non mi pungono, quasi come se sapessero che, ecco, sono io il cattivo e quindi diciamo stanno alla larga. In realtà è saltato fuori un articolo davvero interessante riguardo al fatto appunto che ci sono alcune persone che non vengono punte dalle zanzare. Ci sono dei fattori genetici e anche delle scelte di abbigliamento, quindi le zanzare decidono, per esempio, non so, se uno è vestito color caco non si avvicina, cioè, voglio dire, invece se per esempio, non so, ti vesti con dei colori brillanti, come può essere un qualcosa tipo Stabilo Boss, ecco, in quel momento la zanzara attiva le antennine, si lustra il pungiglione e viene a prelevare il sangue. Non dipende dal mito del sangue dolce, no, questo no, però l'insetto individua le vittime attraverso la dispersione di anidride carbonica e traccia soprattutto i soggetti con un metabolismo accelerato, quindi le donne in gravidanza, che qui tornano, e le persone in sovrappeso. Poi ci sono anche dei fattori chimici visivi e ci sono dei fattori, come dire, legati al metabolismo, per cui è anche il gruppo sanguigno. Chi ha il gruppo sanguigno 0 risulta statisticamente più attrattivo rispetto ai gruppi A o B, specie per quell'85% della popolazione che trasmette questo dato attraverso la cute. Qui vado a leggere: l'emissione di acido lattico, ammoniaca e acido urico con la sudorazione muscolare genera una traccia irresistibile per le zanzare, che quindi hanno voglia di pungerti. A questi elementi si aggiungono la temperatura corporea, la composizione della microfibra cutanea e poi gli stimoli visivi di cui dicevo prima. Il sistema visivo dell'insetto viene attratto dai colori scuri. Ah, quindi avete capito? Colori scuri come nero, rosso, grigio e blu, ignorando tonalità chiare come cachi, verde o giallo. Ah, c'ero però sul caco. Avevo letto da qualche parte sul caco. Il caco non piace tanto alla zanzara. Chissà se alle zanzare piace Cesare Cremonini e la ragazza del futuro.
1: Sogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: proposito di zanzare, c'è qualcuno che scrive: io sono quello che in mezzo a 100 persone, se c'è una zanzara, è mia. Poi salutiamo la Stefi che ci manda dei ghiffeli al prosciutto. Che bontà. Homemade, e voilà. Ciao Michael, Miguelito, un abbraccione e un baciottone dalla Stefi. Mi è venuta fame.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen, veicoli commerciali.
4: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
5: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fun Festival, dalle 21, Mentalist, di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
6: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
7: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
8: Dal 31 agosto... preparati a due ore decisamente di troppo. Musica, ironia e divertimento ti terranno compagnia ogni pomeriggio. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
0: Le 20:02.
8: L'infotraffico.
0: Per il traffico abbiamo una segnalazione tra Quinto e Airolo sulla 2 in direzione nord. Il traffico è bloccato per un chilometro, ritardi calcolati fino a 10 minuti. Ricordiamo che la corsia Cupra è aperta, invece è chiuso il raccordo autostradale in entrata sulla 2 in direzione nord ad Airolo.
8: Previsioni del tempo.
0: Stasera molto nuvoloso con alcuni rovesci e temporali, nella notte fenomeni in attenuazione con periodi asciutti prolungati. Per quanto riguarda venerdì, fino al primo pomeriggio coperto con precipitazioni frequenti, a tratti temporalesche, soprattutto fra il Sottoceneri e l'Engadina. In seguito passaggio a tempo asciutto con schiarite a partire dall'Alto Ticino. In Engadina nuvolosità estesa e alcune precipitazioni fin verso sera. A basse quote, temperatura minima sui 17 gradi, massime sui 22, in Engadina 14. Sabato, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio in montagna qualche modesto cumulo. A basse quote, temperatura minima sui 15 gradi, massime sui 27, in Alta Engadina 19. Per quanto riguarda invece la giornata di domenica, sarà abbastanza soleggiato in giornata, sviluppo di cumuli con qualche rovescio o temporale isolato, non del tutto escluso. Temperatura massima sui 26 gradi. Andiamo a sbirciare velocemente l'inizio della prossima settimana. Lunedì sarà probabilmente spesso nuvoloso con alcuni rovesci o temporali, specie nella seconda parte della giornata. Temperatura massima sui 24 gradi. Come abbiamo percepito, resterà ancora fresco, per fortuna, così almeno possiamo tornare a respirare.

Era su questa canzone che appunto le ragazze spingevano gli uomini in piscina per eleggere poi probabilmente mister o miss, adesso non ricordo più se era l'uomo, credo che fosse l'uomo lì pronto a cadere in piscina, guarda caso. Vabbè, comunque fra poco ci collegheremo con la Yell Arena per la sfida di Conference League tra Lugano e Maccabi Tel Aviv, troveremo Dominik Fonburg.

siamo riusciti a ricostruire il programma televisivo in cui c'erano questi uomini in fila di fianco a una piscina, sul bordo piscina con un numerino, e poi c'erano le ragazze che passavano e dovevano spingere l'uomo eliminato in piscina. Il programma era Beato tra le donne, nel 1998, proprio sulla base della canzone che abbiamo sentito precedentemente, Orni 98. E infatti, appunto, sul bordo di una piscina arrivavano le ragazze del corpo di ballo, chiamate proprio le spintarelle. Le ragazze spingevano in piscina i concorrenti eliminati, mentre quelli che superavano il turno ricevevano un bacio. Grazie a chi ha suggerito il titolo della trasmissione, per esempio il supervisor ci dice che forse poteva essere Bellezze al bagno. Ecco, su Bellezze al bagno non ho nessun riferimento.

0: Di calcio, soprattutto di Europa e Conference League per quanto riguarda i preliminari. Cattive notizie arrivano per quanto riguarda il Thun, perché sta perdendo 6-0 con il Lech Poznan. Dopodiché, per quanto riguarda invece la Conference League, stavamo seguendo prima le vicissitudini del San Gallo, è ancora sotto 1-0. Non so se adesso magari mi faccio spiegare bene da un grande esperto che abbiamo sintonizzato al telefono. La squadra con cui gioca il San Gallo mi pare che sia il Nords Jylland, una roba del genere. Poi ricordiamo che alle 20:15 sarà la volta di Sion Ajax, mentre alle 20:30 Maccabi Tel Aviv Lugano, meglio Lugano Maccabi Tel Aviv. E noi abbiamo a bordo campo il nostro inviato, nostro amico, nostro collega, nostro tutto, Dominik von Burg. Buonasera Dominik.
1: Buonasera a tutti. Sì, sono qui alla IL Arena, una serata importante per il Lugano, ma in generale per la Svizzera, per il ranking. Avete giustamente fatto il riassunto delle partite anche già in corso. Purtroppo ovviamente nulla da fare per il Thun. È vero che è solo l'andata, ma la situazione è ormai già compromessa. La notizia positiva è che stanno giocando il playoff di Europa League, quindi anche perdendo il posto assicurato in Conference League ce l'hanno già. Importante invece il San Gallo, che riescono a superare i danesi. Sulla pronuncia mi associo alla tua, non so se era giusta, ma non penso di riuscire a fare molto meglio. Però diciamo che è uno scontro circa alla pari, e quindi ecco, sarebbe molto importante per il San Gallo riuscire a vincere il doppio confronto e accedere alla fase campionato della Conference League. Stessa situazione per il Lugano, che come detto tra poco più di un quarto d'oretta dovrebbe giocare qua alla IL Arena contro la Maccabi Tel Aviv, squadra israeliana. Anche qua una sfida praticamente alla pari. Mattia Crocitorti ha detto che è sicuramente l'avversario più forte incontrato fin qui in questo inizio di stagione. Il Lugano avrà sicuramente le sue carte da giocare, anche perché è in ottima forma e lo sappiamo. E Mattia Crocitorti, anche qua nessuna sorpresa, schiera i titolarissimi con Von Balmos tra i pali, davanti a lui è Mai Papadopoulos e Delcroix. A centrocampo invece da destra a sinistra troviamo Zanotti e Pislimi, Gjurgic e Cimignani, davanti è Behrens con a supporto Dos Santos e Steffen. Insomma, i titolarissimi lasciati per gran parte a riposo domenica scorsa. Ricordiamo la partita di Coppa Svizzera contro il Vedeggio, vinta con il largo punteggio di 10-1. Questo insomma un po' come posso presentarvi questa sfida. Una sfida che ha fatto molto parlare anche questi ultimi giorni, anche quest'oggi, perché lo sappiamo, Maccabi Tel Aviv, squadra israeliana, squadra, gli oppositori dicono, anche vicina al governo israeliano, ha fatto anche dei casini 2 anni fa in trasferta ad Amsterdam, se ne era parlato molto. C'è anche un presidio qui a Lugano che poi si è trasformato in corteo in direzione IL Arena, proprio in protesta alla presenza del Maccabi Tel Aviv qui a Lugano. Da quanto ho potuto leggere pochi minuti fa, sembrerebbe che per ora sta procedendo tutto in modo molto pacifico anche qui all'interno dello stadio. Per adesso non c'è da segnalare alcunché, settore ospiti assolutamente vuoto, deserto, nemmeno una presenza, ma alcuni tifosi israeliani qua in tribuna principale. Li abbiamo visti poco fa incitare i giocatori del Maccabi dopo che ha finito il riscaldamento, dirigersi verso gli spogliatoi. Quindi ecco, qualche tifoso israeliano c'è, ma fin qui è tutto molto pacifico, speriamo che possa continuare così.
0: Abbiamo la fortuna di averti a bordo campo, tu sei lì che senti proprio l'erba? La senti l'erba? O
1: cioè, sono qualche metro più in su.
0: Qualche metro più in su, ma il campo ha tenuto, perché effettivamente con questi acquazzoni per la prima volta viene messo alla prova il campo della IL Arena. Cioè, secondo te sta tenendo il campo? O ha tenuto?
1: Assolutamente, ne abbiamo parlato anche qua poco fa in tribuna stampa, ci siamo detti se tiene oggi tiene sempre con l'acqua che è scesa. È finito 5 minuti fa circa il riscaldamento, ho osservato con attenzione il pallone, è sembrato scorrere molto bene, la pioggia è ancora intensa, non sembrerebbe voler diminuire perlomeno nei prossimi minuti. Quindi l'acqua aumenterà, ma speriamo che il campo continui a tenere così come sta facendo fin qui.
0: Perfetto, allora ti ringrazio Dominik, davvero gentilissimo, perfetto. Ci possiamo sentire magari dalle 20:30 alle 21 in questa mezz'oretta qua per aggiornamento sul match, va bene?
1: Assolutamente, speriamo per qualche gol del Lugano.
0: Esatto, grazie allora, ciao ciao.
1: A più tardi.
0: Ciao ciao, grazie mille. Ciao.

0: L'estate di Radio 3. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Nuova apertura! Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
2: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

Io ho avuto la fortuna di assistere al concerto l'anno scorso a San Siro. Devo dire che su questa canzone tanti si sono alzati in piedi e hanno iniziato a battere le mani. Perché? Perché si presta a un basso e una cassa importante. E devo dire che se la gioca benissimo Ultimo sul palco, soprattutto con questa canzone Vieni nel mio cuore, ma anche con Piccola Stella. Davvero... davvero molto molto emozionante quando la canta. Tra l'altro, quando sono andato io pioveva a dirotto come stasera e lui ha cantato comunque sotto la pioggia. Non so come ha fatto con gli strumenti musicali, con la chitarra, con il piano. Comunque è riuscito a cantare e il concerto è andato avanti. E diluviava, veniva giù fortissima. Probabilmente ci sono strumenti, tecnologie che riescono così a combattere quella che è la pioggia. Fatto sta che il momento in cui ha cantato Piccola Stella è stato emozionantissimo. Infatti è stato pubblicato il video su Instagram, sulla sua pagina ufficiale della serata. Lui sotto la pioggia, in mezzo al suo pubblico, tra 80.000 spettatori, cantare questa canzone insieme al pubblico, come detto. Devo dire che è stato particolarmente emozionante. Non è emozionante la partita del Lugano? No, in realtà Lugano ha già avuto quasi un'occasione e mezza per portarsi in vantaggio. Siamo al settimo minuto, Lugano Maccabi Tel Aviv 0-0. Andiamo a vedere gli altri risultati. Sta ancora piovendo, tra l'altro, su non Cornaredo ma l'AIL Arena. Ormai viene da dire Cornaredo, però appunto non c'è più Cornaredo. Tra l'altro la tribuna vecchia l'hanno già abbattuta, perché ho visto l'altro giorno delle immagini dall'alto dove praticamente il campo non esiste più, il vecchio Cornaredo. È già uno scavo importantissimo, ma la tribuna, quella vecchia, quella storica, era ancora in piedi. Io spero che ce lo dicano quando la buttano giù, perché comunque è un reperto davvero da museo, quello stadio, soprattutto la tribuna vecchia, che si chiamava così appunto. In quello spogliatoio sono passati diversi giocatori, fra cui anche il sottoscritto, e lì addirittura c'è stato il Papa su quella tribuna. Ha parlato a tutto il pubblico della Svizzera italiana. Ma stavamo parlando di Conference League. Andiamo a vedere com'è il risultato delle partite. Il San Gallo è ancora sotto 1-0. Magari facciamo un refresh con la nostra pagina per essere super aggiornati. Sì, allora il San Gallo è sotto 1-0 col Nord Sliland, mentre il Thun è sotto 7-0 con il Lech Poznan. Qui in questo caso sono i preliminari di Europa League, come abbiamo sentito prima molto bene da Dominic von Burg. Il Thun comunque andrà in Conference League perdendo il preliminare di Europa League. Ma è iniziata anche la partita tra Sione e Ajax, in questo caso siamo bloccati sullo 0-0, esattamente come tra Lugano

0: è Radio 3i. Radio 3i. Nuova apertura!
1: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere. Moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner. Vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG. In via Ciossa 5 a Sigirino.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.

0: Gli ostacoli del cuore. Sono tanti gli ostacoli che sta affrontando in questo momento il Thun. 7-0. Sta perdendo con il Lech Poznan. Comunque abbiamo sentito prima che si qualificherà per la Conference League, visto che sta giocando i preliminari di Europa League. Mentre per quanto riguarda i risultati di Conference League, Sangallo è sempre sotto 1-0. Mentre tra Sion e Ajax, ecco, siamo sullo 0-0. Chissà come siamo messi all'AIL Arena con il risultato. Ci colleghiamo con il nostro Dominic von Burg. Ciao Dominic!
1: Rieccoci, stesso risultato anche l'AIL Arena, 0-0, anche se il Lugano letteralmente 30 secondi fa si è mangiato un'occasione enorme con Dos Santos, è arrivato a colpire di testa tutto solo dalla linea dei 5 metri, e tanto attenzione perché il pubblico di casa invoca un rigore, atterrato Renato Steffen in area avversaria. Per intanto l'arbitro sta facendo correre, ma è una situazione dubbia, la spinta c'è stata, da capire l'intensità.
0: C'è il VAR.
1: Adesso fermo, e l'arbitro infatti sta dicendo: aspettate, sentiamo cosa dice il VAR. VAR che è presente, confermo, perlomeno vedo lo schermo. Vediamo gli ultimi aggiornamenti. Nel frattempo posso dirvi che l'occasione sprecata da Dos Santos è già la seconda ghiotta occasione dal Lugano sprecata. In precedenza, una decina di minuti fa, un'altra grossa occasione, sempre su un traversone. Lugano che ha mancato due grandi occasioni, il Maccabi dal canto suo ha anche una dopo un errore di Gyurgyc in costruzione, contropiede poi degli israeliani che hanno avuto anch'essi una buona occasione, quindi sul fronte grandi occasioni, 2-1 per il Lugano. Per quanto riguarda le reti ancora 0-0, intanto vi confermo che l'arbitro ha fatto segno di continuare il gioco, quindi nessun rigore per il Lugano, sempre ancora 0-0, sì. Quando siamo ormai al 22esimo minuto.
0: Lo stiamo guardando anche noi adesso qua dallo studio, effettivamente leggerissima la spinta, veramente leggera, okay, del difensore, quindi mi sento di dover dire che
1: l'avete vista meglio voi di me,
0: che non è rigore, ecco, secondo me, dal mio punto di vista, poi magari posso anche sbagliarmi. Grazie. Allora siamo
1: bene, l'arbitro,
0: siamo al 22esimo minuto, giusto?
1: 22esimo 0-0, sì, in questo momento.
0: Perfetto, allora ti ringraziamo Dominic, poi
1: grazie a voi.
0: Ci saranno appuntamenti su Teleticino, giusto? Domani si parlerà del match?
1: Domani al TG alle 18 sentiremo le voci dei protagonisti, sentiremo che quanto è successo a margine di questa partita, appunto con il presidio, il corteo. Corteo che ormai è arrivato in zona stadio, dove tra l'altro è stato fermato. Così le ultime notizie che ho ricevuto pochi minuti fa, ma da quello che so, fin qui ancora tutto in maniera pacifica.
0: Buona partita allora Dominic von Burg, buona serata, buon divertimento e a presto. Ciao ciao!
1: Grazie, buona serata!

Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Il Lugano, come detto, sta pareggiando 0-0 contro il Maccabi Tel Aviv. Le altre partite vedono il Thun ormai spacciato, nel senso che la partita è finita, 7-0 per il Lens Poznan, quindi Thun che andrà in Conference League lasciando quella che è l'Europa League, mentre le altre partite in Conference League vedono il San Gallo sconfitto definitivamente dal Nordes Jylland 1-0, mentre il Sion sta vincendo 1-0 sull'Ajax, quindi bel risultato dei vallesani che sono in vantaggio 1-0 sull'Ajax, rete di Surdez al 34esimo, quindi molto bene. Per quanto riguarda Lugano diamo ancora un'occhiata veloce, 0-0 siamo al 27esimo minuto. Il traffico, avevamo una segnalazione poc'anzi, problemi al traffico sulla 2 tra Bellinzona Centro e Bellinzona Nord, c'è stato un incidente, la corsia di sorpasso è bloccata, ripeto, sulla 2 tra Bellinzona Centro e Bellinzona Nord ci sono problemi al traffico a causa di un incidente, la corsia di sorpasso risulta bloccata. Grazie per averci seguito, noi ci risentiremo domani dalle 18.30 alle 21. Ciao!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. E le suona. Radio 3i.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: Dal 31 agosto, il sabato mattina continuerà a essere l'inizio perfetto del weekend. Musica, curiosità e buon umore ti accompagneranno fin dal primo caffè. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Dal 31 agosto, dalle 7 alle 10, una compagnia già conosciuta avrà una voce in più. Più energia, più sorrisi e un motivo in più per iniziare bene la giornata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: Radio 3 d'estate.
1: Dal 31 agosto la domenica pomeriggio si vivrà con ancora più passione. Sport, musica, musica e tutto quello che serve per chiudere il weekend nel modo migliore. Modo migliore, modo migliore. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Radio 3 te le suona. Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3.

cosa c'è di strano se ho un bicchiere di vino e non penso più a te.

Sai che sono fragile, ma indimenticabile. A volte vorrei dirti che ti amo, ma poi non serve a niente. E poi non sento.